Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here. Brand new.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: Brand new music right here. Brand.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock, tutta

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: Brand new music right here.
7: Brand new music.
8: Brand new music.
9: Brand new music.
10: La musica nuova su
11: Radio Rock.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Brand new music right here.
10: Brand new music.
11: Brand new music.
12: Brand new music.
13: La musica nuova su
14: Radio Rock.

0: Rock Show Reloaded.
1: I martini fanno ingrassare, fanno diventare cigioni, sì, perché sì, c'è molto alcol.
2: Tra
1: a martini c'è l'alcol e non solo. Cosa che gli atleti che vogliono sfondare nel mondo del calcio professionistico non possono certo permettersi di fare. Quindi giuro di aver sentito Daniele Andreozzi più di una volta, direttore generale della Polisportiva Cinecittà Bettini, raccomandare ai propri allenatori di non servire dei martini ai propri ragazzi.
2: No, neanche nell'intervallo.
1: Neanche per sì. Allora, sì, sbagliatissimo. Ma Daniele lo confermerà: servire dei martini durante la partita, ma è altrettanto sbagliato servirli tra il primo e il secondo tempo.
3: Ma se li metto nella borraccia dell'acqua,
1: nemmeno. Queste paraculate a noi non piacciono, vero? Il nostro Daniele Andreozzi in collegamento telefonico, vero Daniele? Buongiorno.
4: Beh, intanto complimenti per il collegamento, un volo pindarico meraviglioso proprio che arriva così, considerando che a me servivano acqua, zucchero e limone, ecco, a fine primo tempo, veramente quando gli anni 80 dominavano la scena, credo che il martini non sia una grande idea, una grande soluzione,
2: non
4: per
2: so,
4: chi vuole fare sport.
2: Quest'anno proveremo, lo introdurremo nell'anno 16 e capiremo cosa
1: la grande rivoluzione, sì, no? A proposito della Cinecittà Bettini. Allora, attenzione,
4: poi ma quale metodologia, Martini?
1: Bravissimo. Bravissimo. Intanto, io però devo dire, caro Daniele, che una battuta te la devo strappare sulla situazione Pirlo, perché anche a me, cioè anche, diciamo, a noi, poi non so se anche a te, ma insomma a noi sicuramente è sembrato un po' un pasticcio questa roba qua, l'ennesimo, devo dire, nel senso che al di là di come la si pensi su Pirlo, la domanda che io mi faccio è: ma questa roba qui doveva venire fuori dopo aver nominato Pirlo, con adesso Maldini che dice forse io faccio un passo indietro? Insomma, mi sembra l'ennesimo casino. Come la vedi tu?
4: Ma diciamo che la situazione mi sembra un po' grottesca, nel senso, sì, guarda, ieri sera prima di addormentarmi, non so perché è uscito fuori, mi sono visto una puntata di Twin Peaks, nel senso quella proprio la primissima puntata di Twin Peaks, cioè sembra quel tipo di surrealtà,
2: nel senso
4: che non si riesce bene a comprendere come a quel livello, nel senso, se una cosa del genere succedesse al Cinecittà Bettini sarebbe grave, però parliamo di dilettantismo, parliamo di ragazzini, parliamo comunque, ma sarebbe comunque grave. A livello federale, il fatto che ci sia stato sto pasticcio incredibile di comunicazioni fatte, ufficializzazioni, controufficializzazioni, però aspetta perché adesso è incredibile, cioè però ci racconta, no? Cioè è una narrazione abbastanza importante di quello che succede nel calcio italiano, no? Ai massimi livelli, e poi a cascata non possiamo pretendere molto di più sotto, no?
1: Sì,
2: mi chiedo, scusami, proprio così faccio la domanda da finto tonto. Allora, Malagò vince le elezioni e decide di voler dare un cambio. Chiama Maldini, che quando l'ho letto sono stato felicissimo, perché penso sia una figura molto importante. Mi chiedo, ma un paio di riunioni per dire: Paolino, allora, che idee c'hai tu? Allora, guardi, presidente, io ho sti tre nomi e io da presidente dico: allora, questo no, questo ni, questo andiamoci sicuri. Perché poi arrivare al punto che Maldini con un Leonardo muto accanto dichiarano che Guardiola ha detto no, che Ancelotti, che è un altro errore clamoroso, tu in conferenza stampa ammetti di aver contattato il CT in carica di un'altra federazione, tra l'altro importantissima come quella brasiliana, CBF, no, che tra l'altro è una roba che non so manco quanto si possa fare, ma detto questo, quindi ammetti innanzitutto due sconfitte, cioè due persone ti hanno detto no. Ripieghi su Pirlo, che io sicuramente non ho dubbi, perché se me lo dice Maldini io smetto anche di avere dubbi, anche se da osservatore dico ma in panchina non mi sembra uno che abbia inciso più di tanto,
4: o quantomeno fino adesso non ha dato.
2: E poi che succede? Che scopri solo dopo che lui c'ha un accordo commerciale anche con quella roba lì, che potrebbe diventare, mi sembra come se, volendo dare un'idea di immagine di cambiamento, si sia corso tantissimo. È il famoso detto: cambiare tutto per non cambiare nulla.
4: Guarda, io sottoscrivo, come spesso ci capita.

0: abbiamo una visione molto, molto simile di quello che c'è dietro, no? Nel senso, senza fare dietrologia spicciola, mi sembra davvero un pasticcio organizzativo, un qualcosa che ci deve essere stato, secondo il mio punto di vista, una supponenza e una presupponenza molto forte nel merito, che sembrava quasi dovesse garantire di portare a casa qualcosa, come dici tu, cambiare tutto o quantomeno cercare di far vedere che si sta cambiando tutto, che poi la figura di Pirlo potesse essere l'emblema del cambiare tutto. Su questo io poi entro nel merito tecnico e un pochino dei dubbi, però come dici te, lo dice Maldini, per figura autorevole, però chiaramente è spaventoso il fatto che una delle federazioni calcistiche più importanti del mondo si ritrovi ad essere besseggiata praticamente a destra e a manca, addirittura inserendosi anche in dinamiche politiche struttura politica, come se fosse una cosa non nota.
1: Perché adesso mi viene in mente, certo. No? Adesso valla a fare una cena tra federazioni col presidente della federazione brasiliana, come glielo spieghi il fatto che tu hai fatto un'offerta a un tesserato?
2: Sì, certo. No, certo.
0: Assolutamente.
2: Al di là del tema che abbiamo già sviscerato, mi sembra siamo tutti d'accordo sull'opportunità o meno, sulla limpidezza di come si è mossa la nostra federazione. Nel merito un attimo, perché comunque è interessante anche questo. Allora, sai Samele, Luigi Samele, azzurro di Schermo, che dice con mia moglie, lui è sposato con un'atleta ucraina, viviamo il dramma, è la famosa, ricorderete, atleta che si è rifiutata di dare la stretta di mano ad una russa e fu pertanto squalificata, perché lì è obbligatorio, è mandatorio il fatto di dare la stretta di mano.
0: Mi sembra corretto,
2: Non avrei fatto la scelta di Pirlo, non avrei scelto Pirlo per questo. Ora la domanda io che mi faccio è questa: a livello, cioè volendo scendere un attimo nello specifico, secondo te si può mettere su quel piano là, cioè si può dire in primis, io ho aggiunto anche una cosa, uno potrebbe pure dire a me non va, semplicemente senza tirare in ballo la Russia, che un CT della nazionale italiana faccia parallelamente pubblicità a un sito di scommesse, dico per dire, qualunque esso sia, nel senso che già,
0: corretto,
2: è già un primo.
0: Sì,
2: poi c'è il tema, diciamo così, dell'opportunità rispetto alla Russia. Tutto questo osta secondo te, come dice oggi Rivera in un'intervista a Repubblica? Rivera dice sostanzialmente non era opportuno assolutamente che lui facesse, per questi motivi politici, che lui facesse il CT, oppure bisogna tenere distinta, diciamo così, la politica da quella che possono essere le capacità che uno può avere o meno come commissario tecnico?
0: La mia opinione nel merito rispetto proprio al concetto stesso di pubblicità è chiaramente cercare di uscire fuori dalla bolla ipocrita che c'è dietro, no?
2: Sì.
0: Nel senso che ci sono state per tanti anni sulle maglie delle nazionali pubblicità di strutture legate anche al mondo delle scommesse, al mondo, diciamo, del petrolio, insomma, e tante situazioni, diciamo, che potrebbero suscitare dubbi rispetto al fatto, certo, che la nazionale dovrebbe essere una cosa pura, una cosa neutra, una cosa scevra, sì, da qualsiasi tipo di... io sono d'accordo nel senso del fatto che un commissario tecnico della nazionale debba essere fuori, no? Da questo, diciamo, dal mondo, diciamo, della pubblicità, perché, diciamo, il commissario tecnico nazionale dovrebbe essere appunto l'emblema di queste, diciamo, di questa struttura della nostra vita sportiva, nel senso, noi siamo tifosi della nostra nazionale, quindi noi dobbiamo essere orgogliosi del CT. Detto questo, Klopp, che ha appena firmato come sapete, insomma, esatto, con la Germania, fino a ieri pomeriggio usciva, tra l'altro con l'intelligenza artificiale, è una cosa inquietante,
2: sì, la pubblicità di Trivago.
0: Sì. Esatto. Sì. Certo. Quindi sono una serie di
2: quella pubblicità veramente brutta tra le altre
1: tanto,
2: cose.
1: Sì.
0: È inquietante, a me fa una paura infinita, nel senso, con la bocca che parla in italiano fatta con l'intelligenza artificiale. Quindi è chiaro che Trivagos non è le scommesse, però comunque
2: che poi
0: sia...
2: scusa, apro una piccola parentesi, ma io certe volte dico, ma tu sei voglio dire uno dei più grandi allenatori al mondo, adesso ha preso un incarico importante. Ma è veramente così necessario prendersi
1: una domanda?
0: Io me lo chiedo sempre. io me lo chiedo sempre, ma lo stesso discorso lo faccio per Totti, Cannavaro e Baggio, che fanno Betson. È lo stesso discorso. Senti, Cannavaro, tra l'altro, CT dell'Uzbekistan, non più, perché mi sembra che sia stato proprio ieri sollevato dall'incarico, visto il figurone che ha fatto. E nel senso, anche lì è lo stesso discorso. Quindi io dico sì, assolutamente sì. Il commissario tecnico dovrebbe essere sopra su questa roba. Non che Ancelotti non faccia 570 pubblicità, tra l'altro, anche compagnie assicurative, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che se poi ci si butta dentro anche il discorso geopolitico del momento, poi diventa, diventa tutto più complicato. Quindi io dico sì, ma sì, per tutti, nel senso non sì soltanto per la Russia eccetera. Commissario tecnico è una figura che dovrebbe rappresentare per i bambini e per chi vede la nazionale qualcosa di bello, di pulito, di serio e di orgoglioso, no? Nel senso, adesso sento fare spirito nazionalistico
1: adesso faccio un discorso da boomer. Mi ricordo che le polemiche erano legate solo al campo, solo fino a quando i CT della nazionale uscivano fuori dai quadri della Federcalcio.
0: Bravissimo, guarda, ma hai anticipato di 10 secondi, stavo dicendo quello.
1: Esatto.
2: Bene, ragazzi, Daniele, qua intanto ci scrive Massimo. 1975, giocavo con il Pro Roma Allievi, campo Bettini, sulla Sub Augusta. Nella segreteria c'era una foto di Graziani, chissà se c'è ancora.
0: Certo. Assolutamente, ma tra l'altro se vai sul nostro profilo social c'è proprio una foto con Ciccio Graziani di 3 giorni fa che ha festeggiato con il nostro presidente l'ottantesimo anno del Cinecittà Bettini.
2: Ah, fantastico. Diciamo a Ciro che ha già risposto Daniele, ma insomma dice: se avessi fatto pubblicità per gli USA Israel andava bene. No, perché come dicevamo è proprio un problema di opportunità nel mischiare la propria immagine da allenatore a evidentemente quello che fa un
1: paese.
2: Però
1: ci siamo persi per strada Gigi Di Biagio, che adesso fa chiaramente è andato a cercare di far credere dall'altra parte perché non c'era percorso, che con l'Under 21 aveva fatto un lavoro, voglio dire, apprezzabile, no?
0: Aveva fatto un lavoro federale, il classico lavoro federale che ci aveva portato dei risultati.
2: Daniele, che cosa fate nel prossimo mese di agosto? Vi riposate, ripartite?
0: Fino al 24 siamo di riposo, il 24 le nostre squadre partono in ritiro per 5 giorni, cominciano l'attività, quindi diciamo che da fine agosto poi si riprenderà l'attività normale. E quindi poi da settembre anche la scuola calcio, eccetera, eccetera, eccetera. L'ottantesimo anno di vita del Cinecittà Bettini, maglia celebrativa, maglia pure per Radio Rock.
2: Grandissimo, grandissimo. Infatti, ti stavo dicendo, se lo vorrai, da settembre noi ripartiamo con The Rock Show. Spoiler, non l'abbiamo ancora detto, però ripartiamo dal 7 settembre. E quindi, se vorrai, da settembre saremo ancora insieme. Insomma,
0: ne sono strafelice. E chiaramente auguro a tutti quanti voi e a tutti i radioascoltatori una fantastica estate.
2: Grazie, Daniele.
3: Ciao Daniele.
2: Daniele Andreozzi, il direttore generale della Polisportiva Cinecittà Bettini. The Rock Show Reloaded.

0: The Rock Show Reloaded.
1: Sei su
0: Radio Rock.
1: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Erano Tool insieme ai suoi Miami Show Band. Tra poco racconteremo la storia incredibile di questa band. Torneremo indietro al 1975. Nel frattempo, prima parlavamo di quello che sta accadendo, degli orrori che stanno accadendo in Cisgiordania. La cosa più grave, la cosa più dolorosa per un palestinese è, non è soltanto il fatto di ricevere violenza da parte dei coloni israeliani, ma è il fatto che la polizia, cioè coloro che dovrebbero proteggere tutti teoricamente, si palesemente dalla parte di questi coloni, e quindi si sentono, chiaramente queste persone si sentono come dire, doppiamente discriminate in qualche modo, no? È chiaro che non so se avete fatto caso, l'Irlanda è uno dei pochissimi paesi che ha riconosciuto lo Stato di Palestina, soprattutto nel mondo occidentale sono stati purtroppo molto pochi. Perché? Perché c'è una fortissima identificazione con i palestinesi, e io vorrei insomma accogliere questa mattina Riccardo Michelucci, grandissimo esperto storico e giornalista che si occupa di Irlanda, a cui do il buongiorno per presentare il suo libro Il giorno in cui morì la musica, edito da Millier. Buongiorno Riccardo, come stai?
1: Buongiorno, bene, grazie.
0: Allora Riccardo, io volevo partire da una cosa che in realtà, fare un piccolo passo indietro rispetto al tuo libro, una cosa che in realtà sulla quale mi hai fatto riflettere leggendo un altro tuo libro, che è Storia del conflitto anglo-irlandese, 8 secoli di persecuzione inglese, cioè il fatto, cominciare a dire subito che questo conflitto non è questo conflitto che noi conosciamo col nome di Troubles, soprattutto per quello che è accaduto fra il 68 o 69 e il 1998, non è un conflitto tra protestanti e cattolici. Tu racconti nel tuo libro che i primi, se non sbaglio, 12 re inglesi che hanno come dire, messo in ginocchio l'Irlanda erano cattolici, perché ancora non esisteva nemmeno il protestantesimo, ma è chiaramente un caso di colonizzazione ed è un caso di, come dici tu, persecuzioni. Partirei un attimo da qui per ricostruire l'accaduto, se sei d'accordo. È così?
1: Assolutamente, assolutamente. Peraltro, anche senza andare così lontano nel tempo, appunto risalendo al Medioevo, anche soltanto il padre originario del repubblicanesimo irlandese, che sarebbe il movimento indipendentista alla fine del Settecento, che era questo avvocato protestante Theobald Wolfoton, era appunto protestante. Quindi, per dire, il padre del repubblicanesimo, quello che poi ha dato vita, diciamo, mutatis mutandis nel corso dei secoli, a un movimento che oggi si chiama Sinn Féin, che ha visto in Jerry Adams, in Bobby Sands, in figure insomma molto, molto note ai nostri tempi, era un protestante, ma nella storia ce ne sono stati tanti. Diciamo che l'elemento confessionale è sempre stato utilizzato come una clava dagli inglesi per creare una presunta, diciamo, dicotomia, una presunta guerra di religione, che serviva implicitamente a scagionare appunto l'invasore, il colonizzatore britannico dalle sue responsabilità, e quindi a far apparire questo conflitto come un conflitto tribale, appunto, tra cattolici e protestanti, dove gli inglesi sarebbero stati una sorta di forza di interposizione. In realtà, insomma, il tempo ci ha spiegato molto bene che era qualcosa di molto diverso da questo.
0: Infatti io devo dire, intanto nel frattempo arriva subito un messaggio da parte di Stefano che scrive: buongiorno, storia del conflitto anglo-irlandese è una bibbia sul tema, tanti complimenti a Riccardo Michelucci, confermo e sottoscrivo.
1: Grazie,
0: è proprio così. Tra l'altro, ecco, vedendo e indignandoci, no, oggi per le atrocità commesse dall'IDF, devo dire che hanno nel senso, poi la storia si ripete, hanno imparato bene, perché gli inglesi da questo punto di vista, Riccardo, sono stati non so se i numeri uno nel mondo, nella storia, in quanto atrocità, e non solo in Irlanda, ma insomma se la sono, diciamo, se la battono per il primo posto, perché
1: assolutamente sono loro che hanno insegnato non soltanto ai sionisti di oggi, ma anche ai nazisti ai tempi, come dire, della seconda guerra mondiale, perché i primi campi di concentramento nacquero nelle guerre boere all'inizio del Novecento. Insomma, c'è tutto un portato storico che ci conduce fino ad oggi, e le similitudini, come giustamente dicevi tu, tra sionismo, occupazione della Palestina, genocidio oggi e rapporto appunto conflittuale plurisecolare tra Irlanda e Inghilterra sono talmente evidenti che portano poi appunto a far sì che l'Irlanda e gli irlandesi siano il popolo che in Europa è più solidale con con la causa palestinese, e peraltro recentemente l'Irlanda è anche diventato il primo paese in Europa a bandire l'importazione di prodotti delle colonie israeliane.
0: Sì. Sì, Riccardo, senza voler fare, diciamo, spoiler tra virgolette sul rispetto al tuo libro, per chi vuole leggerlo e scoprirà, diciamo, poi esattamente nel dettaglio che cosa è accaduto, però già nel primo capitolo tu racconti di questo furgoncino Volkswagen che parte dalla venue del concerto, dopo un concerto concluso con grande successo da parte della band. A un certo punto si avviano, si trovano in nord Irlanda e si avviano per tornare verso la Repubblica d'Irlanda. A un certo punto trovano un posto di blocco, apparentemente un posto di blocco di polizia, poi si scoprirà invece che era un posto di blocco delle forze paramilitari lealiste, diciamo così, fascistoidi, aggiungo io. Comunque, ecco, possiamo dirlo, credo, che si erano travestiti da poliziotti per fermare il veicolo, e in un controllo che sembrava un controllo normale, e poi da lì succede quello che tu racconti bene nel libro. Ma a un certo punto, già nel primo capitolo, si vede in un clima quasi come dire sereno da principio, quando si era ai primi controlli, si vede uscire da una macchina una persona che si avvicina e che inizia a parlare con accento tipicamente inglese. Poi si scoprirà chi è questa persona, ma questo dà anche un pochino, cioè non è semplicemente un, e questa l'infamia, no, più totale, non è semplicemente un, che già sarebbe gravissimo, vogliamo ammazzare 5 persone, ma vogliamo creare una situazione nella quale si crei caos, e quindi qui ovviamente il contributo fondamentale dei servizi segreti deviati e dell'esercito britannico. Questa cosa qui, Riccardo, tu la racconti molto bene in questo libro, però non è un caso isolato, cioè è una roba che si parla, ecco, pure questo devo dire che in qualche modo, no, è emblematico del racconto che noi abbiamo e facciamo del conflitto irlandese, cioè parliamo spessissimo, e giustamente, per carità, delle stragi dell'Ira, no? Si è parlato e si è detto, insomma, queste autobombe che hanno ucciso i civili, la strage di Omagh, per carità, tutto giusto. Però poi io ho scoperto, anche grazie ai tuoi libri, al tuo libro, che ci sono tantissime stragi ordite dai paramilitari realisti, con la complicità dell'esercito britannico, di cui si sa pochissimo, che non sono quasi per nulla ricordate, e che servivano molto spesso a depistare, a fare in modo che la gente pensasse che erano stati i nazionalisti. È così?
1: È così, il racconto che ci è stato fornito dalla stampa italiana, almeno fino a tutti gli anni 90, era quello, appunto, che l'Ira fosse la causa del conflitto, non come la sua diretta conseguenza. E quindi ci è stato raccontato giustamente gli attentati a Londra, gli attentati a Belfast, però il perché, o comunque cosa c'era a monte di tutto ciò, era un po' come dire che il 7 ottobre Hamas ha compiuto quello che ha compiuto, che per carità è stato un abominio. Però ecco, non è che è stato un episodio nato lì dal niente, cioè prima c'erano, come dire, come in Irlanda, anche in Palestina, c'è un pregresso che ha scatenato quella violenza. Io il libro l'ho costruito soprattutto grazie alle interviste con uno dei sopravvissuti, che è il bassista Steven Travers, che è un uomo straordinario, ormai parecchio anziano, che ormai ha più di circa 76-77 anni, e che comunque si è portato sulle spalle il fardello della memoria, almeno negli ultimi 20 anni di questa storia, dopo essere rimasto lui stesso ferito nell'attentato, perché lui racconta la sua prima vita, finì quando aveva 24 anni, quella notte di luglio del 1975, e si ritrovò con dei proiettili a frammentazione, i famigerati dum-dum, che esplodono, diciamo, in mille pezzi quando arrivano a contatto con il bersaglio, nella schiena, faccia riversa su questo campo, in terra, fingendo di essere morto e rischiando di morire, evidentemente, insomma. E poi da allora un lento recupero, e lui è importante, la sua figura, non solo per quello che ha fatto, ovviamente per la sua testimonianza, per il fatto di essere sopravvissuto a quella strage e quindi aver visto i suoi amici e compagni trucidati in quel modo terribile, ma anche perché lui era un, cioè è un irlandese di, della contea di Tipperary, quindi del, della Repubblica, che veniva da una famiglia assolutamente estranea alla politica. Il padre era stato addirittura un militare dell'esercito britannico durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi per lui lui era un, è un uomo molto molto alla mano. Lui diceva, dice, io sono molto, ero anche molto ingenuo, per me l'Inghilterra era sempre stata la patria di Dickens, dei Beatles, del, dei Rolling Stones, insomma era, era un mondo bellissimo, e per carità lo è da questo punto di vista. Però poi dopo lui non voleva inizialmente lui stesso convincersi del fatto che dietro a questa patina di bellezza e di arte, di musica, c'era comunque un substrato politico terribile, che è quello che appunto ha portato il colonialismo britannico in Irlanda e non solo, e ha portato a diciamo al compimento di stragi di questo tipo. E purtroppo diciamo che appunto, come dicevi anche tu, la strage della Miami Shoe Band non fu un caso isolato, ce ne furono decine e decine di altre, dove non solo erano i paramilitari lealisti, ma dove c'era in questo caso una banda di serial killer, una sorta di squadrone della morte in stile latinoamericano, che era composto da decine, non si sa quanti di preciso, di membri dell'esercito britannico, che ruotavano attorno a questa banda, che poi è stata definita la banda di Glenan, perché aveva la propria base operativa intorno a una fattoria in uno dei tanti luoghi bucolici dell'Irlanda, sì. Dove appunto stoccavano armi, dove costruivano esplosivi, tra l'altro un anno prima dell'attentato alla Miami Shoe Band, quindi nel 1974, furono loro responsabili del più grave attentato che avvenne in quegli anni, non in Irlanda del Nord ma nella Repubblica d'Irlanda, perché qualche sporadico ma tremendamente letale attentato ci fu anche nella Repubblica d'Irlanda. Il 17 maggio del 1974 furono fatte esplodere 3 bombe nel centro di Dublino senza preavviso, e una poco dopo nella cittadina di confine che si chiama Monaghan. 33 morti, tra cui un povero emigrato italiano che si chiamava Antonio Magliocco, che era emigrato lì per lavoro e che morì appunto quel pomeriggio di maggio del 1974. A mettere le bombe furono i paramilitari lealisti, con una un'attiva collaborazione logistica da parte dei servizi segreti e dell'esercito britannico, perché era evidentemente impossibile che i lealisti, che erano anche diciamo dei pasticcioni, e lo dimostra l'attentato che misero a segno nei confronti della Miami Shoe Band, perché lì la bomba gli esplose in mano agli attentatori. Ora forse non l'abbiamo detto,
0: sì,
1: però ecco, anche senza rischiare di spoilerare, ma di fatto loro volevano mettere questi attentatori la bomba sotto al furgoncino della band e gli esplose
0: mentre la mettevano, quindi ha ucciso 3 componenti della band, doveva ucciderli tutti e sono rimasti anche loro,
1: sì,
0: anche...
1: due attentatori del comando furono i primi a morire, ecco, per dire. Quindi è impensabile che diciamo dei gruppi pasticcioni così potessero compiere l'anno prima un attentato così sofisticato nel centro di Dublino, quindi al di là del confine, insomma, questo è per
0: Riccardo,
1: dare l'idea.
0: Noi ti ringraziamo, sì. Io vabbè, vi innamorerete di questa storia e vi incazzerete anche tanto, io lo dico, tra l'altro vi innamorerete di Steven Travers, che è un personaggio incredibile, come tu giustamente ricordavi, bassista, uno dei 2 sopravvissuti alla strage, il quale ha questa calma e questa anche questa bontà d'animo, questa apertura, questo crollo, no, delle illusioni. E lui raccontava appunto che a un certo punto c'è stata una fase anche un po' di rifiuto, no, come capita spesso nei traumi, no, cioè non ne voglio sapere più niente, basta, e poi invece con grandissima determinazione, cioè con la sua calma, il suo dolore ma anche la sua determinazione, ha detto: io voglio andare a fondo di questa storia e voglio scoprire chi sono stati i responsabili di questa strage, in una pagina oscura. Fra l'altro, Riccardo, devo dire, e poi dobbiamo chiudere purtroppo, che molto spesso, al di là delle scuse, ricordo per esempio le scuse di Cameron, primo ministro inglese, quando ci fu tardivamente, troppo tardi, quell'inchiesta sui fatti del Bloody Sunday, sì, chiediamo scusa, ma i responsabili spesso e volentieri di queste azioni non hanno mai pagato, non sono stati mai, a volte neanche individuati, Riccardo.
1: Assolutamente no, non soltanto i mandanti politici, ma nemmeno gli esecutori. Insomma, nel caso del Bloody Sunday, insomma, che appunto fu questa strage di gennaio 72 a Derry, dove i paracadutisti aprirono il fuoco sui civili, sui manifestanti disarmati, c'è stato a lungo questo processo che doveva portare almeno all'incriminazione di un soldato, e proprio nei mesi scorsi questo soldato, il cosiddetto soldato F, anche lui è stato ritenuto non perseguibile. Insomma, chiaro che poi passa il tempo, no? E finché non vengono aperti gli archivi, nulla si può fare, o nulla soprattutto si vuole fare. E così anche nel caso della Miami Show Band, dove alla fine è finito tutto con una sorta di nulla si vuole fare, e quindi anche nel caso della Miami Show Band tutto è finito con una sorta di colpo di spugna, sì, che ha portato semplicemente a dei risarcimenti economici nei confronti dei sopravvissuti e dei familiari delle vittime.
0: Bene, Riccardo, io ti ringrazio. Qualcun altro ci scrive che ha letto un bel articolo sulla storia della Miami Show Band. Beh, allora leggi di questo libro, che troverai pane per i tuoi denti, Il giorno in cui morì la musica, edito da Milieu, La strage della Miami Show Band e l'Irlanda nel caos. Riccardo Michelucci è stato nostro ospite. Riccardo, ti invitiamo, quando sarai a Roma, a venirci a trovare qua in studio, e presto, quando vuoi, in collegamento telefonico ancora. Grazie mille.
1: Volentieri, grazie.
0: Grazie, buona giornata. Grazie, Riccardo Michelucci è stato con noi.
2: The Rock Show, Reloaded.

0: The Rock Show Reloaded.
1: La migliore musica rock tutto il giorno.
0: Very well. Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: The Rock Show Reloaded.
1: Molto bene, molto bene. Buongiorno a Emiliano Rubbi. Ciao Emiliano, buongiorno, buongiorno. Come stai? Il nostro faro del faro posteriore, sì, diciamo
2: faro,
1: così,
2: il
1: no?
2: Faro posteriore del patriarcato,
1: faro, diciamo, posteriore del treno che praticamente è rimasto alla stazione precedente, diciamo,
2: treno, no? Patriarcale,
1: il nostro retrogrado, sì, Emiliano, sì, sì. Ruppi
3: però
1: è qui con
3: stile,
1: noi
3: grande stile.
1: Cioè, sì, la nostra ascoltatrice che parla di te, che ha mandato un messaggio, senti, senti, senti, la nostra ascoltatrice, vai, vai, vai.
4: Ciao ragazzi, miei due spicci su questa questione riguardo, sì, soprattutto a come gli uomini la prendano, molti uomini la prendono. Infatti molti uomini sono affetti dal not all men disease, ossia il discorso che dicono, vabbè, ma mica tutti gli uomini sono così, ma...
1: La famosa sindrome Emiliano Rubbi, poi ha aggiunto.
2: Ma perché,
1: no,
2: parla in inglese?
3: No, non ha
1: perché vive a Londra e parla in inglese, okay. Che cazzo vuoi? Vedi, subito comincia a delegittimare, no? Subito comincia tagliare le zampe, cioè, del tavolino. Va bene, va bene, a rompere le zampe della sedia, no? Le righe. Sì. Va bene, attenzione, signori, non capisco il voler comunque giustificare determinati comportamenti. Ci scrive Gianni.
2: Ma stiamo parlando di Jared Leto?
1: Jared Leto, sì, sì.
2: Il povero sarà se lo dicono tante persone, tutte insieme, sarà vero. Cioè, non capisco qual è il punto. Qual è il problema?
1: No, nessuno, che stiamo parlando.
2: No, nel senso, nel momento.
1: Ma tu l'hai banalizzata così. Ma sarà vero, vabbè, sti cazzi.
2: No, sarà vero. Cioè, nel senso, chiaramente nel momento. No, che non è che importa. Sarà condannato se è vero. Cioè, nel senso, il punto
5: è. Però è una notizia, no?
2: Se tante persone chiaramente dicono la stessa cosa.
1: Però tu non puoi capire quanti uomini hanno scritto dicendo. O però lei si andrà a mettere in quella situazione, è però lei che cazzo c'è andata a fare,
2: non è chiaramente una giustificazione, cioè, in nessun modo. Però il punto è, cioè, nel senso, se si tratta di due persone, sai, io dico che tu hai fatto questo, tu dici di no.
1: Certo.
2: Ok, posso chiaramente mantenermi, ma se ci sono 10 persone, sì, 15 persone dicono la stessa cosa,
1: fermo restando che una persona tendenzialmente, poi ovviamente ci sono anche le eccezioni, non ha tutto questo godimento nel dover accusare,
2: esatto,
1: ingiustamente una,
2: capito,
1: persona, quindi,
2: vabbè, magari uno lì può sempre pensare lo fai per storcere dei soldi, che ne so, come con Michael Jackson, la cosa che possono pensare è questo, come con Michael Jackson, che chiaramente ci sono stati storti dei soldi,
1: ma ci saranno dei casi così, ragazzi,
2: Mike Tyson
1: però che, questo non può far buttare via,
2: esatto, però Mike Tyson era chiaramente colpevole
1: con
2: in quel
1: la
2: senso, cioè, nel senso, non è,
3: e la coppa,
1: allora,
2: però
1: Gianni,
2: aspetta, la cosa che, sì, fa pensare in tutto questo è che Jared Leto probabilmente è uno degli uomini più desiderati nel mondo, e tu dici, ma porca miseria,
5: ma non c'entra
2: niente, no, appunto, dico porca miseria, dico tu non hai nessun problema a trovare
1: qualcuno,
2: vai proprio, diciamo, a forzare qualcuno, vuol dire che sei proprio malato.
5: Non hai bisogno,
2: a quel punto,
5: di quella roba,
2: cioè,
5: là, diciamo,
1: perché ci sono delle persone purtroppo di potere che evidentemente hanno bisogno,
2: sì,
1: no,
2: però io
1: di
2: giustifico, guarda, dico, malato, in questo caso qua, se fosse vero, chiaramente io a questo punto penso che cioè, ci siano pochi dubbi, appunto, ci sono tante persone,
1: ragazzi,
2: però
1: c'era un'inchiesta l'anno scorso, sì, di altre 9 donne, quindi
2: sì,
1: sarebbero,
2: appunto,
1: in totale sarebbero, non so se c'è una sovrapposizione, ma sarebbero una ventina di donne,
2: appunto,
1: dai,
2: 20
1: ragazzi,
2: persone,
1: che
2: è difficile che non sia vero, però il punto è, mentre io da Weinstein me l'aspetto, perché dico porca miseria, questo non scopo neanche,
1: però,
2: se lo tiri addosso,
1: beh, no, beh, ma
2: un bordello,
1: ma non è,
2: da
1: non funziona
2: Leto,
1: così,
2: invece, no,
5: punto,
2: mi stupisce,
1: Emiliano, non funziona così,
2: ragazzi, no, aspetta, non sto giustificando, non sto dicendo non è vero perché lui se le può trovare,
5: no,
2: sto,
5: no,
2: dicendo mi stupisce di più,
5: questo,
2: cioè,
5: no,
2: capito,
5: no, questo, ti sto dicendo che non è un discorso rispetto a quanto tu sei affascinante, bello, attraente, è proprio un discorso rispetto a quanto a te eccita o ti fa sentire forte, esercitare il tuo potere al di fuori della volontà dell'altra,
2: sì,
5: persona.
2: Sì, sì, è una cosa che io proprio non capisco.
5: Mi stavo strozzando.
1: Oddio mio. Allora, io sono stato soggetto a stalking da una ex, arrivando a dover cambiare il numero di telefono. Forse questo mi ha sensibilizzato più della media, non so, comunque mi è stato insegnato che no è no. Buona giornata, grazie a tutti, ragazzi.
5: Mi,
1: no,
5: spiace,
1: ma poi,
5: molto per
1: al di là del no e no, cioè, l'esempio della ragazza che ha chiesto di dormire sul divano, che era la prima raccontata dalla, forse il caso più impressionante, raccontato dalla BBC, ragazza che, lo ripeto perché l'abbiamo raccontato, so,

0: un'ora e mezza fa, quindi magari non tutti erano all'ascolto. Emiliano Rubi non era qui. 19 anni, quindi parliamo in questo caso di una ragazza maggiorenne. Nel 2013 lavorava come modella, l'avrebbero, diciamo tra virgolette, ingannata facendole credere che ci fosse una festa, invece lui è arrivato e ha trovato già l'atleta da solo in una casa buia. Lei è arrivata, ha trovato, aveva il telefono scarico, ha chiesto di chiamare un taxi, lui le ha detto di no, ha chiesto vabbè, rimango qui a dormire, ma fammi dormire sul divano, implicitamente insomma facendo capire chiaramente che non aveva voglia di avere un rapporto sessuale in quelle condizioni con Jared Leto, e lui ha detto sì sì, dormi se vuoi sul divano, ma domani mattina poi ti trovi il cazzo nel culo. Questa è la, quindi diciamo, minacciando un rapporto anale, che te devo dire, testuali parole, non è che ha detto però avrai un rapporto anale,
1: siamo una lancia a favore del povero Jared, comunque ha avvertito.
0: Avvertito, cioè,
2: sì. Avvisato, sì. E poi arriva un messaggio ai nostri ascoltatori, da uno in particolare che dice: sì, però lei che c'è andato a fare?
0: Che c'è andato a fare? No?
3: Se doveva andare a una festa, io ragazzi, non capisco.
2: No, cioè, ma anche se io l'avessi scelto.
0: Lei dice di essere rimasta terrorizzata e essere fuggita dall'hotel. Ora voglio dire, dai ragazzi, ma come si fa? Ma come si può fare?
1: C'è pure l'aggravante. Credo, se poi fosse confermato e se va in giudizio, io penso che ci sia pure l'aggravante. Pure per, come si chiama lì? L'assistente che con Calugna, l'inganno. Sì. Ti ha portato a una presunta festa quando in realtà non c'era niente, cioè nel senso lì è proprio una cosa architettata.
0: Nulla è più necessario della retorica, ci dice un amico, ci tanto Giorgio Gabber. Secondo me avete ragione entrambi, Emilio e Maurizio. Una parte è autoassoluzione, dall'altra è senso di minaccia, e la reazione dell'uomo, no? È senso di minaccia verso il fantomatico potere maschile, fantomatico per loro, evidentemente, immagino. Oddio, ora le nazi femministe verranno a mettere i piedi in testa, bah.
3: No, vabbè, aspetta, io però ti posso dire una cosa. Allora io in questo caso qua ti dico, è molto probabile, cioè direi al 99% questo effettivamente ha fatto quello di cui viene accusato, e quindi mi sembra pacifico che debba essere condannato se le cose sono queste.
0: Ma no, allora aspetta, non sempre sono rilievi penali, cioè non sempre sono cose penalmente rilevanti, a
3: beh,
0: volte
3: se,
0: sono delle
3: non,
0: cose...
3: se poi non ha fatto niente, no, però chiaramente dici ok, sei una brutta persona quantomeno. però il punto è che questo poi debba portare a un not all man, io non ne vedo il motivo, no? Cioè nel senso, per quale motivo dovrei dire non tutti gli uomini fanno così? Grazie al cazzo, cioè mi sembra il minimo, no? Cioè come se io dicessi ragazzi, c'è il musulmano che è andato a sbattere contro la gente al Gay Pride a Berlino, ma non tutti i musulmani, cioè mi sembra quasi una cosa opzionale dove spiegare questa cosa, no? Cioè dico, è ovvio che i musulmani non vanno a sbattere contro i gay ai Gay Pride, come è ovvio che gli uomini non stuprano
2: a sbattere, mi piace il termine sbattere
1: contro i gay,
3: non vanno a sbattere contro i gay, mentre è ovvio che gli uomini non stuprano ventine di ragazzine, diciamo, non lo so, mi sembra anche stupido per parlare di una cosa del genere.
0: Allora senti Dave Chappelle, comico americano Dave Chappelle, senti che bello questo. Che bello e che importante che è questo pezzo di uno dei suoi spettacoli. Senti qua. Credo di qualche spettacolo fa, se non.
4: Hey, dude, man, I know nothing about being a woman, but I know fear. Yo, I used to live in New York when I was 17, and I couldn't even pay my bills. You know what I did to make money? I used to do shows for drug dealers that wanted to clean their money up. One time I did a real good set, and these motherfuckers called me in the back room. They gave me $25,000 in cash. I was probably 18, 19 years old. I was scared. I thanked them profusely. I put that money in my backpack. I jumped on the subway and started heading towards Brooklyn at 1 o'clock in the morning. Never been that terrified in my life. Because I never in my life had something that somebody else would want. I thought to myself, Jesus Christ, if motherfuckers knew how much money I had in this backpack, they'd kill me for it. Then I thought, holy shit. What if I had a pussy on me all the time?
0: Va bene, allora non credo che sia necessario tradurlo, comunque lo sintetizzo. Lui dice, io ho fatto degli spettacoli all'inizio della mia carriera per i mafiosi, per i personaggi insomma spacciatori di droga della zona di New York. Andavo lì una volta, addirittura andai lì, feci lo spettacolo e questo mi consegnò $25,000 in contanti. Io me li misi dentro lo zainetto, ero giovane, e andai a 1 di notte a Brooklyn a prendere la metro, e avevo una paura incredibile, perché non mi era mai capitato di avere con me qualcosa che gli altri avrebbero voluto. Poi mi sono fermato e ho detto, cazzo, questo è quello che capita sempre alle donne, sì, che succede sempre alle donne.
3: Dice chiaramente se avessi avuto la figa, però il punto è
0: sì,
3: fa ridere in tutto questo, in questa cosa che è giustissima quello che dice Dave Chappelle. che Dave Chappelle sia probabilmente il comico in assoluto più odiato dalle femministe,
0: sì, sì, però...
3: e delle attiviste trans, sì, al,
0: sì,
3: mondo,
0: vabbè, sì, però... perché, è stato, perché è stato anche transfobico, però
3: per no, questo... no, no, è stato, ha fatto battute sulle trans,
0: appunto, nel senso, però non questo non toglie questa cosa sia giusta, nel senso,
3: sì,
0: che...
3: sì, è giustissima, sì, sì.
0: Poi
3: sì, però stiamo parlando, appunto, ti sto dicendo, di, però, uno, di uno che se tu lo fai vedere alle femministe americane gli vorrebbero da fuoco,
2: sì, però che c'entra?
3: Niente, no, sto dicendo, allora, che fa ridere questa
2: no,
3: cosa,
2: no, però perché ho dovuto sottolineare
3: che venga portato come esempio per una frase che ha detto quando lui in realtà è odiato.
2: Viene portato come esempio, viene sottolineata un'affermazione che lui ha fatto, sì, giusta, che
0: fa capire
3: esattamente come quando Tucker Carlson si è messo a parlare contro Trump, io ti dico, fa ridere, perché sostanzialmente questo è stato fino all'altro ieri il nemico,
0: meno male che ci è arrivato, no, possiamo dire, meno male che ci
3: è arrivato, lui in realtà fa battute, però è odiato.
0: Parlavo di Tucker Carlson, che ci ha capito, oh, meno male che ci è arrivato. Allora, qualunque atto contro il consenso è violenza, punto. Le società sono ancora troppo patriarcali, ci vorrà ancora molto lavoro da parte di uomini e donne consapevoli per arrivare a società equilibrate e giuste, soprattutto lavoro da parte degli uomini, ci scrive Giuseppe. Fermi tutti, io non volevo dire che le donne hanno torto, ci scrive Emanuela. Dico solo che essendo persone famose basta già solo la chiacchiera e chi accusa diventa visibile, quanto sia... Però è una forma di delegittimazione.
2: Ma in che senso,
0: questa?
2: Manuela, tu conosci il nome e cognome di queste donne che hanno denunciato? A me non mi sembra. Cioè, c'è veramente una narrazione romantica intorno a questa cosa che la trovo un sacco dannosa, invece, perché dici diventa visibile. Boh, forse nel caso di Johnny Depp con l'ex moglie era una cosa magari che poteva essere di visibilità, ma in questo caso tu conosci nome e cognome? The Rock Show, Reloaded.

0: The Rock Show Reloaded.
1: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
2: We can have a party in there.
1: Stai ascoltando
0: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Il gelato di Conforti, come il pane fresco. Tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Brand new music right here.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
8: Give me that.

0: Rock Show Reloaded.
1: Allora, vediamo un po' chi c'è. Dai, 3899-106-600. Io e mio figlio ho insegnato che il sì può diventare un no, e questa cosa si rispetta. Bene, poi ancora sentiamo chi c'è. Vai.
2: Buongiorno. Allora, buongiorno. Intanto io sono d'accordo con la visione pessimista di Alessandro, nel senso che purtroppo è qualcosa di insito in ognuno di noi, ok? Sito. Poi c'è chi ci lavora di più, chi ci lavora di meno, ma è qualcosa anche molto spesso di inconsapevole, quindi parlarne, come state facendo stamattina, serve per far riflettere sui comportamenti di ciascuno di noi. Seconda cosa, questi comportamenti abietti non sono... Non fanno vivere peggio solamente le donne che vivono con paura, che non sono credute molto spesso, oppure viene data loro la colpa per colpe che non hanno, ok? Ma anche gli uomini. Ma anche gli uomini, intanto togliendo spontaneità al rapporto uomo-donna, intanto. Ma soprattutto anche gli uomini devono avere paura per le donne a loro care, ad esempio io.
1: Va bene, molto chiaro, messaggio molto lungo. La sinistra riparta dall'ultima ascoltatrice che ha parlato prima della pubblicità, ci scrive qualcun altro. Dave Chappelle, genio. Beh, cioè, sicuramente nel suo è tra i più grandi, devo dire. Ultimamente secondo me ha passato un po' il suo, come anche Ricky Gervais, hanno passato un po' il loro apice, sì. E quindi adesso ci sono altri grandi e loro comunque si difendono sempre bene. Io credo che poi ogni grande stand-up comedian ha un periodo particolarmente propulsivo in cui è ma come vale anche per i musicisti, sì, in cui sì, ti fai quei sì, due o tre capolavori, spettacoli, poi o due capolavori, due dischi, no?
3: E poi già dopo, mantenere quel livello,
1: una fase è complicata.
3: Bello,
1: vorrei dire al tizio ultra della Roma, che
3: non è un ultra della Roma, ragazzi,
1: ha fatto un esempio, cazzate, sì, dai. Ha fatto un esempio sbagliatissimo, tra l'altro, sì. Però se non sembra, identifichiamo poi.
3: Tra l'altro diceva che la maglia da Lazio, non riduciamola pure questa sta roba, su.
1: Sì, no, lui voleva dire in un modo atroce, secondo me, voleva paragonare questa ragazza ad uno che va nella curva della Lazio la maglietta della Roma, o viceversa,
4: sì,
1: ragazzi,
4: che provoca poi, tra l'altro, come se lei avesse,
1: sì,
4: provocato,
1: ma non è che lui era un'ultra della Roma, forse lo scrivono per far capire a chi si stanno riferendo, che l'esempio non è neanche calzante. Gli ultras, fai conto, sono come tribù rivali, quindi ti puoi aspettare anche della violenza di fronte a una provocazione. Ora invece prova a immaginare che tu parli con uno che dice che è della Roma, simpatica e gentile, ti invita a casa a vedere la partita e ti ritrovi tutte le bandiere della Lazio, tutti amici suoi della Lazio. Io non capisco, però,
5: ma
1: perché dobbiamo farsi
5: paragoni? Il paragone paragone è proprio che tu praticamente sei già in lotta, cioè vedi come anche diventa una rivalità, sì. Quindi io devo temere l'approccio con il sesso maschile come se fosse, sì, un mio rivale, sì, un mio potenziale, sì, pericolo, sì, cioè ragazzi,
4: sì. Io ragazzi credo
1: quello che stanno dicendo, secondo me inconsapevolmente
4: io non sono, cioè non penso essere una persona particolare in questo, cioè, ma non mi è mai venuto in mente di forzare nessuno a fare niente, cioè nel senso che fosse una donna, fosse a me proprio non piace questa cosa,
1: ma
4: non perché mi abbiano insegnato che è giusto rispettare il no e no, ma lo sapevo, porca miseria, se vado da una ragazza, nel senso, questa non vuole,
5: però non ci possiamo affidare a questa cosa, perché come vediamo le notizie di cronaca, non solo, non tutti ragionano così, e questa roba qua non è sufficiente. Quindi in realtà è fondamentale che educhiamo al consenso, perché non è chiaro per niente. Cioè il problema è quello che tu dici,
4: questo,
5: dovrebbe
4: che sia,
5: essere
4: che non sia chiaro, cioè assurdo.
5: Dovrebbe essere,
4: cioè,
5: chiaro, non lo è.
1: Allora, c'è Larry che dice che dice questa cosa: chi pensa che sia colpa della donna, che se l'è cercata è una persona che dovrebbe andare a parlare con uno specialista. Ma chi dice che tutti gli uomini sono così, l'ho detto io prima, tutti gli uomini sono così, è in realtà perché si comporta così. No,
4: nel senso, gli uomini non sono affatto così.
1: Tutti gli uomini sono così, ma perché?
4: È una cazzata,
1: ma non me l'hai fatta neanche spiegare. Tu non hai sentito la radio prima.
4: No, però l'affermazione non.
1: Se tutti gli uomini sono così, nel senso che secondo me questa affermazione tende a far capire quello. Io vedo proprio che c'è a pelle. Io quando parlo di questa cosa con Emiliano, vedo che c'è proprio.
4: Cioè, ma perché è una cazzata? È vero.
1: Cioè, non è solo perché non è solo perché pensi che è una cazzata. La tua reazione così veemente, secondo me, nasconde il fatto che ci sentiamo, mi ci metto dentro pure io, ci sentiamo colpiti, ci sentiamo accusati.
4: Ma io non sono così, quindi cioè, è inutile che mi dici tutti gli uomini, io sono un uomo e non sono così.
1: Allora,
4: quindi non è vero.
1: Ok, ti rispondo che secondo me invece è vero e che noi tutti abbiamo una responsabilità. Poi è chiaro che non tutti sono stupratori, non tutti sono molestatori, non tutti. Però questa cultura patriarcale è stata da noi introiettata.
4: Scusa, ma perché devo dire di essere in un modo che non sono?
1: Perché cioè, non lo sai, Emiliano, non te ne rendi conto.
4: No,
1: dal mio punto
4: io ho avuto un milione di volte in cui avrei potuto approfittare di qualcuno e l'ho mai fatto. Quindi, ma perché non dovrei si tratta essere solo io così?
1: Ma non cioè, si non tratta capito. Solo di questo. Cioè, il patriarcale non si declina soltanto in.
4: Eh no, ma tutti gli uomini significa persone. Che tutti gli uomini. Io sono un uomo e quindi tu dici tutti gli uomini. Io dico no, non è vero. Perché ci sono tutti, ci sono altri 3 miliardi e mezzo di uomini, ma io no.
1: Io non ho detto tutti gli uomini hanno stuprato. Ho detto tutti gli uomini sono figli di questa cultura patriarcale e quindi figli, in un modo o nell'altro un ragionamento su di sé che non sia io sto a posto perché ho fatto tutto secondo me lo devono fare
4: per un discorso
1: poi non ho detto tutti hanno stuprato
4: è un discorso diverso e secondo me è giusto dire bisogna fare un ragionamento perché bisogna portare tutti quanti a ragionare su questo genere di cose e magari imparare che effettivamente il consenso è importante e via dicendo e siamo
1: non
4: d'accordo.
1: È solo un discorso di consenso Emiliano
4: aspetta siamo d'accordo. Per quanto mi riguarda, però, dire tutti gli uomini sono così è una stronzata. Quando lo dicono è una cazzata, perché non è vero, semplicemente è una cosa fattuale, non è vero. È come quando dicono tutti i musulmani in fondo vorrebbero la sharia e vorrebbero
1: è
4: uguale, la stessa cosa, è una puttanata, non è vero. Non tutti i musulmani vogliono fare quello e non tutti gli uomini vogliono fare questo, quindi non è che io sto giustificando il fatto che non esistano uomini che facciano così, oppure sto dicendo che non bisogna portare avanti una narrazione che vada a debellare un certo tipo di comportamenti, perché è giusto farlo, però dire tutti gli uomini sono così è semplicemente falso. Beh,
5: allora possiamo dire che tutti gli uomini hanno introiettati dei modelli che magari potrebbero rivedere?
4: Boh, dipende, non conosco tutti gli uomini del mondo.
5: No, me lo grossa chiedo, resistenza. No, ma è una cosa non per fare una
3: che sia anche tutte le donne.
1: Nel mandare a fanculo Larry, nel mandare a fanculo Larry, che dopo aver scritto che chi dice che tutti gli uomini sono così è in realtà è perché si comporta così, aggiunge aridateci Alessandro Piermarini, Nicole Fondato, Fuffo e altri nomi, Giampiero Giuli. Io volevo dire soltanto questo, che Giampiero Giuli lavora qui e trasmette tutti i giorni dalle 18 alle 21, quindi dalle 15 alle 18, quindi lo puoi ascoltare tranquillamente senza problemi. Nicole e Fuffo lavorano qui e stanno qui dalle 12, dalle 9 alle 12 ogni sabato e domenica, ma li troverete dal lunedì, mi dai anche l'opzione. Questo idiota mi dà anche l'opzione di scriverti, di ricordare che ma che cazzo di messaggio è? Ma che cazzo di messaggio di merda è? Dai.
4: Perché ti ha accusato di.
3: Comunque scusa
5: no,
3: dillo
5: no messaggio
3: no, no
5: basta,
3: dillo che
5: Emiliano,
3: da lunedì lunedì se
1: mi dà l'occasione quindi lo ringrazio perché mi dà l'occasione di ricordare che da lunedì prossimo ci sarà The Rock Show Estate con Nicole Fondato e Fuffo e quindi li troverai qua addirittura al posto nostro, quindi guarda ti accontentiamo per il tutto. Alessandro Piermarini non lavora qui ma è un mio caro amico, ci vediamo spesso, quindi insomma gli voglio bene, lo saluto,
5: magari glielo saluti,
1: lo saluto, lo guardo da lassù.
3: Tra l'altro, in questo modo non hai fatto neanche un complimento a queste persone, perché implicitamente dici che pensano
1: che
3: non
1: mai sentito
3: e quindi sostengono delle cazzate.
5: Ah,
3: okay.
5: Ma no, okay. Io ci parlerei con queste persone.
3: No, ti farei parlare
1: proprio.
3: Guarda, credo
1: Larry, non credo che siano d'accordo. Ecco, ora appunto, non credo che siano d'accordo con te.
4: Fondato, perché comunque per quel poco che ci ho parlato a riguardo mi sembra estremamente patriarcale lei.
3: Sì, come
5: no. Infatti siamo un sacco
3: amiche. Che Martina è una dei racconti da ancella rispetto a.
1: Allora, tra l'altro, se non ho capito male, tra la prima e la seconda inchiesta parliamo 19 accusatrici. Ora la mia idea di qualche giorno fa del fatto che stiamo perdendo la guerra contro il sessismo e il patriarcato si sta rinforzando. Emiliano è riuscito a fare body shaming su degli stupratori, microfono di oro subito. Signori, noi ci fermiamo, ma prima di fermarci
3: sì. L'ho apprezzato.
1: Prima di fermarci no. C'è una canzone che ha portato il nostro Emiliano Rubbi, che sì è patriarcale, sì è sessista, però porta della buona musica
4: e aspetta e fa anche body shaming sui stupratori.
1: Che cosa stiamo ascoltando?
4: Stiamo ascoltando una ragazza. Stiamo
1: per ascoltare.
4: Una ragazza che si chiama James the Seventh.
1: Sì.
4: Lei è di Filadelfia, ma credo che questa cosa l'abbia fatta comunque, se non sbaglio, a Cincinnati o qualcosa del genere.
1: Sì.
4: È veramente molto particolare, molto nuova, diversa. Fa effettivamente una via di mezzo tra alt pop e alt rock. Fresca, veramente figa. Ascoltatela.
1: Bene, allora divertente. Si chiama Trauma Olympics.
4: Sì.
1: Volevo dire una cosa, un vocale. Breve, 10 secondi di recensione, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, al 3899 106 600.
4: È molto carino il fatto che lei si chiama James the Seventh, sì. Perché ha avuto, dice, i genitori,
1: sì.
4: I nonni, i pitrisavoli e via dicendo, si chiamano tutti James.
5: Ah, sì. Bella.
4: Il padre si chiama James e dice: io vorrei essere James, James anch'io, quindi il settimo James.
1: Ottimo,
4: di seguito.
1: Ottimo. Bene, l'ascoltiamo subito. James the Seventh con Trauma Olympics.

0: Rock Show Reloaded.
1: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
2: Always the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Da grande voglio guidare l'autobus.
9: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
10: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Rockbusters. Music for monsters. Now.
11: Rockbusters.
0: On Radio Rock.
12: Buongiorno amiche e amici di Radio Rock, stiamo per iniziare insieme questo sabato 1 agosto, inauguriamo il mese con il weekend di Radio Rock, siamo Rockbuster, siamo Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini.
13: Ciao Nicole, buon sabato a tutti e a tutti.
12: Partiamo subito senza indugi dagli Editors con Munich.
0: Radio Rock, back in time.

0: Con Martini mi fazzo questa preghiera dal Ticcio che aveva descritto un giorno in cui era arrabbiato con Dio e ha deciso di scrivere questa canzone. E chissà se Dio ha risposto oppure no.
1: Può succedere, ogni tanto capita, ma noi invece vogliamo cominciare senza arrabbiature, ma con la calma invece e la serenità di chi sta approcciando ad un agosto che imperversa.
0: È proprio iniziato, oggi inizia ufficialmente il mese di agosto, per cui siamo nel cuore di questa caldissima estate. Ma questo vuol dire che Radio Rock vi abbandona?
1: Giammai, siamo qui sempre per voi in ogni momento. Se volete interagire proprio con noi o con chiunque, il numero è sempre lo stesso, 3899 106 600. Fateci sapere se ci siete, se siete ancora comunque prossimi alle ferie o se invece manca un pochino, se avete delle richieste musicali, insomma quello che vi passa per la capa. Noi siamo qui per cercare anche di accontentare le vostre istanze. Prima però i Bush con Machine Head.

0: Bush con Machine Head. Diamo il buongiorno a tutti gli amici e le amiche che ci stanno scrivendo. Vi vedo in forma stamattina nonostante il caldo, nonostante tutto. Salutiamo Gianni, presente sempre come ogni weekend. E sono arrivate anche diverse richieste musicali che mi preme accontentare.
1: Ti preme?
0: Mi preme, le ho già messe tutte nella
1: playlist.
0: Io ho una
1: domanda per te invece.
0: Sì, dimmi.
1: Abbiamo passato i Bush con Machine Head.
0: Adesso passiamo.
1: Ma i Machine Head hanno scritto una canzone intitolata Bush?
0: No, però dopo mi hai dato una buona idea, perché c'è una canzone dei Machine Head che se ne dovremmo passare, molto molto carina, magari dopo la inserisco anche questa nella playlist. Ma sentiamo le vostre voci. Buongiorno Donny.
1: Ciao Donny.
2: Un buongiorno a Nicole, un buongiorno a Fuffo, come stai? Tutto bene? Qua a Milano tutto tranquillo, ragazzi, la città si sta svuotando poco alla volta, piano piano la gente parte, quindi iniziano le prime vere vacanze, ovvero il periodo più bello per lavorare. Qua a Milano vuota e tutta la gente al mare ad impazzire. Poi quando tutti tornano, io me ne vado in vacanza. Oh, che bello, che bello.
1: Non vedo l'ora.
2: Comunque, come sempre, grazie alla compagnia. E io proverei a richiedervi qualcosa degli helmet, se vi va, se potete, se avete voglia. E nel frattempo vi mando un abbraccione.
0: Mi è venuta voglia. Io sono anche come Donny del partito, lavorare ad agosto e poi concedersi la vacanza a settembre. Che è tattico.
1: Ma siamo sicuri che sia il periodo migliore per lavorare? Perché lui dice, vedi, la città che si svuota, immagino i ritmi saranno più lenti, eccetera. Però proprio perché tutti vanno in vacanza e te no, non hai quel pizzico,
0: no, però,
1: di...
0: Poi non tutti i lavori ovviamente hanno lo stesso ritmo, però generalmente il ritmo si rallenta, hai meno pressione, magari i capi vanno in ferie, quindi sei più libero, sei più tranquillo. Quando invece gli altri magari tornano dalle vacanze, tu vai lì, gabbi un po' tutti, costa di meno, quindi secondo me come tattica è funzionale. Io sono una grande fautrice delle ferie a settembre, però la canzone degli Helmet ce l'ho pronta, Speechless.

0: Helmet con Speechless, una delle vostre richieste musicali. Diamo il buongiorno, Fuffo, anche a Isabella che ci scrive: per me non è weekend senza Rockbusters perché sei una buon gustaia. Colazione motivazionale con misuratore della pressione all'orizzonte, anche visto il periodo. Allora, Isabella, è il gioco dell'estate a casa Fondato. Quando vado da me c'è il giro di misurazione di pressione.
1: Che bello!
0: È il momento bellissimo. Io ho 88
1: tipo Monopoli, tutti i partecipanti.
0: Sì, l'ultima volta che ho misurato la pressione avevo 88 di massima, che come i rettili.
1: Vuol dire
0: una
1: che
0: cosa imbarazzante.
1: Sostanzialmente sei in stato di premorte.
0: Esattamente. Infatti, molto spesso le mie giornate in questi giorni di grande caldo sono spalmate come lo spuntì di un tempo su una fetta di pane, però nel letto.
1: Un'immagine molto bella, molto evocativa. Invece stamattina, venendo qui in radio, vedevo tantissime persone nei bar della capitale. Perché? Perché sarà l'unico momento di fresco. Secondo me già ci stiamo avvicinando verso il picco, quindi le persone ne approfittano alle 8:30, alle 8, per andare al bar. E oggi ci saranno 19 città bollino rosso meteo. Ti dico che la città più fresca d'Italia è Napoli con 33 gradi. E questo fa capire. Roma 38, Bologna 38. Insomma, oggi...
0: Poi questa cosa vale, cioè, i telegiornali si sperticano nel ricordare da anni di non uscire nelle ore più calde. Questa legge però non vale per i nostri padri,
1: è
0: che
1: vero.
0: Decidono così a luna di fare delle scampagnate.
1: A luna e mezza, mio padre. E si incolla anche dei pesi, proprio.
0: È incredibile. Comunque ci salutiamo anche Max, che ci dava il buongiorno. Ci chiedeva se si potesse ascoltare Sky is Over di Serj Tankian, ed eccola qua.

0: Super Serge Tankian. Diamo il buongiorno a Carmen e a Daniele che ci scrive: buongiorno Radio Rock. Se non ricordo male, lo scorso agosto eravate in diretta anche da lunedì al venerdì. Sarà così anche per questo mese?
1: Ed è proprio così.
0: Ed è proprio così. Ci dai modo di ricordarvi che da lunedì saremo tutti i giorni in diretta dalle 7 alle 10 nel Rock Show Estate.
1: Sarà ribattezzato così, o all'inglese Summer Edition.
0: Summer Edition. Io ho già pronta la canzone di 3-3, quello Beach on the beach.
1: Mamma mia che mi hai ricordato. Quindi andranno in ferie meritatissime, sì. Emilio Pappagallo, Maurizio Paniconi, Alessandro Tirocchi, Martina Caronna, che ritroverete a settembre. E stamattina vedevo un video su Instagram di Alessandro Tirocchi che diceva: dimmi che sei in ferie senza dirmi che non sei in ferie, perché spegneva tutte le sveglie che ha alle 4.40, alle 4.45.
0: Ed è forse la sensazione più bella, la vera poesia. Quindi grazie, ci hai permesso comunque di ricordare questo. Saremo anche il sabato con Rockbuster. Ci prenderemo magari per agosto le domeniche, che avremo pregevolissime persone
1: per non cantare le domeniche d'agosto di... Che era Gigi D'Alessio?
0: Penso di sì. C'era Lorenzo che ha mandato una nota audio che era molto carina. Si sente un po' male, quindi ve la riassumo io. Ci
1: sì,
0: dice che fa
1: il microfono aveva qualche problema.
0: Aveva qualche problema, quindi l'audio non è dei migliori, però che fa il tassista da 40 anni, che lavorare ad agosto è bellissimo, parlavamo di questo prima, e il suo consiglio era fare un po' i turisti se siamo a Roma, approfittare del momento in cui si svuota per godere delle meraviglie della nostra città
1: e non andare solo nei carnai, li ha definiti così, che sono le località di mare, quelle più mainstream.
0: Ti mandiamo un abbraccio, fra poco leggiamo gli altri vostri messaggi. Noi arriviamo alla pausa delle 9.30 con una richiesta, un suggerimento anzi di Tony, che ci ricorda che il primo agosto dell'81 nasceva MTV con il primo video lanciato, Video Killed the Radio Star dei Buggle. Eccola qua, ci arriviamo in pausa.
1: Invece Radio Killed MTV. Esatto. E derivati.
0: Noi siamo ancora qua. A dopo.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
0: State ascoltando
6: Rockbusters.
1: Rockbusters on Radio Rock.
7: Le 9.32, stiamo affrontando con Rockbusters questo primo sabato di agosto e lo facciamo un brano dopo l'altro e ripartiamo dai Pink Floyd, Money.
1: Radio Rock, back in time.

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely. Like he was cruising for bruising.
2: Risveglio con i Pink Floyd alle 9.38, la loro Money, il vil denaro. Ma noi non pensiamo a queste cose.
3: Già mai
2: pensato in tutta la mia vita. Grazie, ci state ascoltando veramente da ovunque. Roma, Milano, quindi al nord. C'è qualcuno di voi che ci ascolta dalla Campania, da Napoli o dalla provincia? Perché ieri sera si sono vissuti attimi di paura in provincia di Napoli, in particolare a Pozzuoli, per una scossa di magnitudo 4.7 della scala Richter, la più alta mai registrata negli ultimi 40 anni, sempre per i famosi episodi di bradisismo che ci sono nella zona dei Campi Flegrei. E stavolta i danni ci sono stati. Parliamo di 21 feriti, di cui 2 in codice rosso. Vedevo anche le immagini dei palazzi, soprattutto a Pozzuoli, ma si è sentita forte anche a Napoli. Quindi cornicioni che hanno avuto dei problemi, dei cedimenti per quanto riguarda delle mura. Anche su un muro della Cumana ci sono stati dei problemi. Fortunatamente non è passato nessun treno. Grande paura, diverse persone hanno trascorso la notte fuori, perché chiaramente c'era grande apprensione, una seconda forte scossa verso le 22. Quindi il centro operativo della protezione civile è attivo e, come dicevo, rispetto ad altre volte ci sono stati più problemi per quanto riguarda gli edifici. Parliamo di 2 feriti in codice rosso, ma poteva andare molto peggio,
3: ecco. Quindi un abbraccio, un in bocca al lupo. Noi andiamo avanti con la musica, la novità degli Interpol.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
6: La musica nuova su

0: Gli Interpol, See Out Loud, questa è una novità. Se vi piace, lo sapete, potete far valere la vostra preferenza sul nostro sito radiorock.it. Un buongiorno ancora a tutti gli amici e le amiche che ci stanno scrivendo al 3899 106 600. Gianfranco e Chiara, Arianna, buongiorno. C'è
1: Ciao.
0: Anche Salvatore che ci scrive: ragazzuoli, anche oggi mi fate compagnia per 8 km di corsa. Se verso le 10:30 non arriva un mio messaggio, vuol dire che qualcosa
1: dobbiamo
0: non è andato.
1: Dobbiamo preoccuparci.
0: Come avrebbe dovuto. Allora, io metto una sveglia alle 10:30, ti prego di farla fare altrettanto e farci sapere se è tutto ok. Noi ci teniamo molto alla vostra e
1: se
0: alla
1: poi
0: tua.
1: Se 11:30 ci invio una nota audio ansimante, potremmo farci delle domande. Mentre c'era chi notava, e ha ragione, che il 1 agosto del 1981 nacque MTV. E ok. Però in Italia arrivò il 1 settembre 1997, ovvero MTV Italia, il canale, quindi erano passati 16 anni. Però perché prima c'era un intermezzo, ovvero MTV Europe, che nacque nel 1985. Nel 97 ci fu l'MTV Day, così si inaugurarono le trasmissioni, e c'era tutta una serie di VJ che poi sono diventati iconici e fari almeno della mia adolescenza, non so la tua.
0: L'adolescenza di tutti. Quella d'Europa, ricordo che comunque ancora c'era Enrico Silvestrin, per esempio, tantissimi italiani che
1: lo
0: però in
1: su
0: inglese.
1: YouTube Enrico Silvestrin.
0: Ah, è fantastico.
1: Solo video sul Milan ultimamente, però. Arrabbiatissimo.
0: Si è un po' distratto. Calcisticamente parlando, a questo punto andiamo avanti con la musica. Iver, poco continuiamo con i vostri messaggi e le vostre richieste. Prima Iverdena con Luna.

0: Dena con Luna. Peraltro, prima accennavamo a MTV, hai fatto una piccola cronistoria di MTV qui in Italia. Io ho scoperto i Verdena con Valvonauta proprio grazie a un programma di MTV che era Brand New Music, non mi ricordo. Ci fu anche un concerto in cui presentavano tutti questi artisti, io rimasi folgorata da i Verdena e li ho conosciuti proprio grazie a MTV. Ci scrivono: buongiorno ragazzi, che ricordi MTV? Ho realizzato tutti gli studi di Milano.
1: Ma
0: in quegli
1: che figo!
0: Anni. Che, comunque, prima parlavamo di Enrico Silvestrini, ma a mio avviso di quell'epoca la combo, insomma Kitchen, il programma Kitchen condotto da Andrea Pezzi con Morgan e Andy che erano lì e suonavano e facevano l'intermezzo musicale dei Blu Vertigo, erano ingiocabili secondo me.
1: C'era Andrea Pezzi, come hai detto te, c'era un giovanissimo Daniele Bossari anche. Vabbè, la prima ondata di VJ era fighissima, abbiamo detto Enrico Silvestrini, Andrea Pezzi, Vittoria Cabello stessa,
0: Carolina Di Domenico.
1: Forse è arrivata qualche anno dopo,
0: qualche anno dopo. La seconda generazione, insieme a Marco Maccarini,
1: Francesco Mandelli, il nongio detto all'epoca. Vabbè, c'è stata veramente tutta una classe poi di conduttori. Ad esempio Cattelan, certo, nasce da MTV, Camila Razzi, Raznovic, ahimè Paolo Ruffini.
0: Ah, ragazzi, oddio, Camila Raznovic faceva una trasmissione sull'educazione sessuale.
1: Come no?
0: E c'era quel patatone del sessuologo. Non so se lo ricordate, io lo ricordo.
1: Io non lo ricordo
0: il
1: come il patatone del sessuologo.
0: Nel senso, nell'accezione più straordinaria del termine. Ci scrivono anche: in realtà, fino a metà degli anni 90, in Italia c'era la mitica Video Music, come no, con i Music Box, se non erro, che facevano i primi videomessaggi che c'erano nei vari locali d'Italia, le cui frequenze erano state comprate da Tele Monte Carlo, poi è diventata la 7. MTV non è mai riuscita a appassionarmi, vedi qua. Questo caso non
1: c'era,
0: ha...
1: TMC2, che era Tele Monte Carlo 2, mentre all'inizio MTV trasmetteva su Rete A per sì, 22 ore e qualcosa, il resto era pubblicità.
0: Allora andiamo avanti con la musica, per poco continuiamo perché vedo che vi siete scatenati nel 899-106-600. Sepp, a cui mandiamo un abbraccio, ci dice: giornate dure, avrei bisogno di un brano che sia un abbraccio. Spero di aver interpretato il mood musicale che cercava. Magari se avete suggerimenti su canzoni che possano
1: canzoni
0: abbracciare
1: abbraccio.
0: Canzoni abbraccio, io vi propongo Death Cab for Cutie, I Will Fall Into the Dark.

0: dark.
1: I will follow you into the dark, that kept for cutie, sperando che questo sia stato l'abbraccio da restituire a Sepp. C'è Amy che anche lei evidentemente era incapricciata del sessuologo di MTV, Marco Rossi, era il
0: Marco
1: nome.
0: Rossi?
1: Marco Rossi.
0: Che sembra una figura retorica, sì. Ma Marco Rossi è forse il nome e il cognome più comune d'Italia.
1: Anche Manu scrive, sì, me ne ero innamorata, quindi eravamo tutti e tutte innamorati di, del sessuologo. Marco
0: Ma
1: Rossi.
0: Io più di Chris and Chris, se posso, posso usare
1: la qualità,
0: la qualità, la qualità. Però ero molto appassionato di un altro programma di MTV, credo che ve lo ricordiate, Celebrity Deathmatch, che era questa serie animata in stop motion, parodia del wrestling, in cui si affrontavano grandi celebrità di tutti i campi. E nel reale hanno provato a fare una cosa simile. Ti ricordi Zuckerberg e Musk,
1: sì,
0: che volevano sfidarsi?
1: Una delle pagine
0: era
1: più
0: proprio
1: buie.
0: Celebrity Deathmatch.
1: Una delle pagine più buie della nostra storia, in cui tra l'altro gli stavamo offrendo che anche il Colosseo. Cioè abbiamo messo proprio a disposizione la qualunque.
0: C'era il ministro San Giuliano, è entusiasta, che gli ha proposto Pompei, il Colosseo, qualsiasi posto. Noi ci siamo, noi Italia ci siamo. Poi non se ne è fatto più niente.
1: Non se ne è fatto più niente, chissà perché. Fra poco continuiamo con i vostri messaggi, con tante curiosità alla musica, ma arriviamo alla pausa delle 10 con Blackstone Cherry, Out of Pocket. Torniamo tra poco.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Questo è Rockbusters.
8: Rockbusters on Radio Rock.
9: In questo sabato 1 agosto abbiamo superato le ore 10, ci si risveglia insieme, si ascolta la musica, i Rush in particolare, con la loro Closer to the Heart.
10: Radio Rock, back in time.

0: Wired Basement, questa è un'altra novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Di nuovo buongiorno a tutti quanti, siamo pronti ad entrare nella seconda ora di Rockbuster, saremo con voi fino alle 12.
1: Mese di ferie, agosto, mese però anche in cui diverse persone lavorano, ce lo state scrivendo, e quindi l'abbraccio ai lavoratori del sabato mattina, anzi del sabato primo agosto oggi. È ancora più grande.
0: Ci scrive Max: vado in ferie il 15 agosto, non vado da nessuna parte, passerò il tempo alla Caffarella. Questo è un ottimo
1: bello
0: programma, secondo me.
1: La Wild Caffarella, che è il parco, quello che viene definito un po' più wild di Roma, selvaggio.
0: Selvaggio.
1: Però fa caldo alla Caffarella, caspita.
0: Prima stavamo citando alcune trasmissioni di MTV, ci scrivono Celebrity Deathmatch, lavorare con i cuori, insomma vari cuori per questa trasmissione, lavorare in estate tutta la vita, meno umani in giro, e mentre tutti rientrano si sono dimenticate le ferie, tu a settembre-ottobre fai ciao ciao, che è la filosofia di molti di noi. Io la sposo sempre questa tattica per affrontare le ferie.
1: Anche a livello economico costa meno,
0: certo,
1: settembre-ottobre.
0: Anche questo è un dato importante. Beh, in questa
1: picchia
0: economia.
1: No, ma leggevo che le vacanze degli italiani non è un cliché, si sono spalmate su tutta l'estate, in particolare i mesi che una volta erano bassa stagione, proprio per risparmiare, avere un po' più di disponibilità economica, ecco.
0: A proposito di disponibilità, non c'entra niente, perché però
1: però mi piace, no, la proposta, voglio sentire. A proposito di disponibilità.
0: A proposito di disponibilità. Ascoltiamo Patti Smith con Dancing Barefoot e poi
1: ti
0: spieghiamo perché.

0: Patti Smith, Dancing Barefoot. Perché però abbiamo scelto proprio questa artista?
1: Perché abbiamo immaginato che ieri l'abbiano cantata a squarciagola,
0: ballando a piedi nudi.
1: Andavano a piedi nudi Papa Leone e Patti Smith in Vaticano, perché c'è stato l'incontro, l'udienza concessa dal Papa a Patti Smith, che in questi giorni è a Roma, perché si è esibita il 27 luglio scorso al Circo Massimo. E ci è andato in modo molto casual. Ora, se io dovessi andare dal Papa, entrerei in crisi con l'abbigliamento, o andrei direttamente a comprare, no, un vestito di quelli formali che
0: c'è
1: usi.
0: C'è un protocollo, comunque sapevo che addirittura quando visiti il Papa le donne devono portare il velo.
1: Però lei è comunque Patti Smith, la sacerdotessa del rock.
0: Io non ce l'aveva.
1: Non ce l'aveva, stava in una giacca nera, jeans scuri negli stivaletti, e l'ho trovata veramente figa, perché se ti presenti davanti al Papa così...
0: Comunque sei Patti Smith.
1: E i due hanno chiacchierato. Sono entrambi nativi di Chicago, sia il Papa che Patti Smith. Il Papa ha stemperato dicendo: parli inglese anche tu, vero? E lei, direi di sì.
0: Non è che ne parlava in latino ora.
1: Sarebbe stato comunque fighissimo. C'era anche padre Antonio Spadaro che ha presentato l'incontro dicendo: non si conoscevano, ma alla fine sembravano cari vecchi amici.
0: Che e bella storia.
1: Mi immagino il Papa che le ha chiesto: people have the power.
0: O Because the Night. Però la versione
1: la cantiamo insieme.
0: Ricordate la versione da discoteca negli anni 90, comunque, che era il momento, il grande trionfo della cassa? C'era una versione di Because the Night, proprio tum tum, con la cassa, che era meravigliosa. Ed è così che ho approcciato a Patti Smith. Non per l'artista che è, ma perché ricordo la versione
1: con la cassa dritta. La ritrovi?
0: Adesso te la ritrovo.
1: Vediamo un po'.
0: Adesso te la ritrovo, prima in Nirvana con Long Jacket.

0: Nicole si sta attrezzando, sì, per trovare il remix di Because the Night.
1: Perché ce ne sono tantissimi, quindi non riesco a ricollegare proprio quello. Credo di averlo trovato, forse quello esatto degli anni 90.
0: Ci dicono Patti mille. Smith era stata anche con Papa Francesco, verissimo. C'era un rapporto quasi di amicizia tra loro.
1: Sì, in visita, perché è letto così, se no sembra che abbiamo avuto una liaison. Era stata anche in visita.
0: Io non lo so.
1: Oh, c'è stata una fè.
0: Aveva scritto anche una canzone per il documentario fatto da Wim Wenders su Papa Francesco. Aveva scritto sull'Osservatore Romano quando è morto. Insomma, c'erano rapporti. Però ecco, l'abbiamo trovata o no questa versione?
1: Allora, ce ne sono mille, però io vi propongo questa qui, che secondo me è quella che rispecchia di più i miei ricordi sul remix di Patti Smith.

0: mi ricorda è proprio il momento in cui c'era una discoteca a Roma, si chiama Il Follia, dove si andava a ballare il pomeriggio alle 4, ero adolescente, però c'erano queste cose qua.
1: Sì, riesce a svuotarla completamente, sì, di senso, però l'obiettivo non è quello, era far a ballare.
0: Quindi non ricordo se era esattamente questa, però c'era anche, credo forse anche People Have the Power aveva una sua versione remix, ma abbiamo visto remixato la qualunque in quegli anni, e quindi questa
1: tanto ascolto l'inno di Mameli remixato, sì, che è un'esperienza trascendentale.
0: Allora qui, allora, bello il rock, bello tutto, ma io sul mio Spotify ho una playlist che si chiama proprio La Senti la Cassa, e ci sono dei momenti specifici, anche che in palestra, quando sono sul tapirulan, così, che ho bisogno della spinta ogni tanto della cassa. Invece voi avete bisogno di altro, perché per esempio ci scrivono mattinata da Jeremy, per favore, e quindi per, figurati quando mi chiedete, mi si allarga il cuore quando mi si chiede
1: anche il nome di un film, di una commedia, mattinata da Jeremy,
0: eccoli qua i Pearl Jam.

0: Hyper Jam con Jeremy. Abbiamo sbloccato un ricordo fuffo a Silvietta che ci scrive: oddio, il Follia via Crescenzo, che mi avete ricordato. Peraltro era anche un posto abbastanza all'avanguardia per l'epoca, perché oltre all'immancabile figura della cubista c'era anche il cubista. Vedi? Che poi ero avanti già sul discorso di parità, che era anche notevole. Ricordo il cubista del Follia, quindi forse ci siamo incrociati in una di quelle. C'erano anche quelle i pomeriggi con la messaggeria, che era un'altra cosa che andava negli anni 90, che è scomparsa, anche che non ha più molto senso. Con di queste e altre cose parleremo fra poco,
1: ma non proprio di questo. Non parleremo di cubisti e messaggerie, potremmo farlo,
0: ma non chissà. Lo faremo. Arriviamo alla pausa delle 10:30 con gli AC/DC, ma torniamo tra poco.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
7: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
8: Questo è
9: Rockbusters.
8: Rockbusters.
10: Rockbusters. On Radio Rock. Prosegue il sabato mattina di Radio Rock con Rockbuster. Sono le 10:32 e ripartiamo dalla musica dei Cranberries, Just My Imagination.
11: Radio Rock, back in time.

0: Stray Dogs, così torniamo in diretta con questa novità da votare. Se vi piace, vi dovrebbe piacere, secondo me. Io ho sempre una passione per i Nothing But Thieves, quindi
1: tu
0: avete
1: condizioni
0: a disposizione
1: il voto, sei scorretta.
0: È vero, sul sito radiorock.it abbiamo diversi messaggi al 3899 106 e 600. Sentiamo.
2: Allora, riporto l'attenzione su MTV Italia. Vai. Non ho potuto farlo prima perché stavo per morire e ho voluto evitare di farvi ascoltare il mio stirare in diretta. Comunque, tre cose.
0: Vai.
2: Uno, Carolina Di Domenico. Io sono tra quelli che quando la vede ridere senza ritegno davanti alle gag di Lillo e Greg si innamora sempre.
0: Allora, qui metto un attimo una pausa nel messaggio, che devo dire che secondo me lei è, per distacco, una delle spiche più brave che ci sono in Italia, e io sono perfettamente, ho una venerazione.
1: Sai che anche lei ha detto la stessa cosa
0: vero?
1: Di te.
0: Cioè, Nicole Fondato è la
1: io
0: mia.
1: Quando la sento vorrei dimettermi.
0: No, però è vero, ha una mia stima in peritura, ma ancora.
2: Due, MTV Trip con Luca e Paolo, soprattutto quando Paolo fa l'imitazione di Adriano De Zanna, sì. Cronista del ciclismo, e descrive l'arrivo del gruppone, buttando insieme tutti i ciclisti belghi, fiamminghi, olandesi, inserendoci anche Van Allen, Van Helsing e tanti altri. Tre, Fuffo,
1: sì.
2: Chris e Chris,
1: sì.
2: Se ritrovo una cosa di Max, ti mando un regalo.
0: Vabbè.
1: Ma non ti scomodare, non c'è bisogno.
0: Di Max addirittura, si spolveriamo proprio i vecchi calendari.
1: 25 anni fa. Allora, MTV Trip, che cos'era? Era il programma di Luca e Paolo, sì. Su MTV, in cui andavano in giro per l'Europa con questa Fiat 130,
0: che era un carro funebre, ma ragazzi, era meraviglioso. Io le risate che mi sono fatta con MTV Trip, che poi mi riporta a quel momento in particolare. Adesso, se ritrovo, c'è la sigla di quando loro fischiettavano alla fine. La sigla di MTV Trip era meravigliosa ed era veramente spassosissimo. C'era anche Paolo che faceva il razzista ogni tanto, che comunque è una gag forse un po' datata, ma che quindi adesso magari forse passerebbe di meno, però era proprio il personaggio ed era spassoso anche quello. Fra poco continuiamo, se volete.
1: A dire due volte spassoso, perché è un termine che secondo me usi te e pochi eletti nel nostro paese.
0: Solo i migliori
1: migliori
0: utilizzano il termine spassoso. Per voi, Alice in Chains con Vote.

0: Alice in Chains con Wood. Allora, io ho scoperto, grazie a questa conversazione che stiamo facendo stamattina, quindi grazie a voi, tutti voi, che esistono tutte le puntate di MTV Trip su YouTube. Ne stavo rivedendo fuori onda dei pezzi e sono dei piccoli capolavori.
1: Quindi sappiamo che cosa farai nel corso di questo weekend.
0: Mi ero dimenticato che facevano anche l'imitazione di Piero Pelù con tutto il mio entusiasmo. Quindi vabbè, questa cosa forse fa ridere solo me, però lo trovo straordinario.
1: Senti, Nicole, allora c'è il comune di Rimini che si è spaccato letteralmente su Vasco Rossi. Parliamo del consiglio comunale. Perché? Perché Vasco Rossi diventerà cittadino onorario di Rimini.
0: Sì.
1: Questo ha deciso il consiglio. Qual è il problema? Che solitamente quando si dà la cittadinanza onoraria a qualcuno bisogna avere il 100%. Beh, ma proprio perché sarà tuo cittadino, è bene che maggioranza e opposizione convergano. Non è stato affatto il caso. La proposta era stata fatta dalla ex vice sindaca Gloria Lisi, attualmente in minoranza. È un comune di centrosinistra, ma credo che lei sia una civica, che ha detto: Vasco Rossi ha dato pregio, lustro alla nostra città, un po' perché ci va in vacanza, un po' perché spesso parte proprio da Rimini con i concerti. Ma la destra si è schierata contro. La Lega ha detto che vuole dare la cittadinanza solo a figure che si sono distinti per valori e dedizione. Fratelli d'Italia ha abbandonato l'aula dicendo che le modalità con cui si è arrivati a questa cosa non andavano bene, ovvero non c'era convergenza. E anche il PD, che è maggioranza, alla fine ha avuto qualcuno scettico, perché diceva: se tutti i consiglieri non vogliono, ha senso proporre una cittadinanza onoraria? Quindi alla fine che è successo? È passata la mozione, però non sono tutti d'accordo. Quindi a questo punto Vasco Rossi la accetterà o no la cittadinanza onoraria?
0: Sai che gliene frega, secondo me, a Vasco Rossi in tutta questa storia?
1: Vabbè, è sempre una cosa figa, quando ti danno la cittadinanza onoraria di una città.
0: Sì, però se sei al centro di una polemica e nessuno ti vuole alla fine, ma voglio dire...
1: chiunque... E infatti è questo un po', no?
0: Ma poi, insomma, io pensavo che fosse un po' come quando ti danno le chiavi della città.
1: Io, allora, onestamente,
0: una cosa proforma,
1: non serve a un cacchio la cittadinanza onoraria. Perché si sono spaccati? Perché la Lega,
0: no, che non
1: so a chi con dedizione si dà la cittadinanza.
0: Mi sembra una facezia. Mi sembra una facezia tale che mi sembra un lusso da poter sprecare tutto questo tempo su una cosa che, insomma, dovrebbe essere, sì, effettivamente di costume. Insomma, neanche a starci a sprecare così tante energie. Ma
1: so,
0: forse sono io che sono.
1: Soprattutto con il caldo, non sprecate energie.
0: Tra l'altro, in questa pausa ti è stato mandato del materiale su Chris and Chris. Salutate Fuffo, perché secondo me perderà la sua concentrazione. Intanto gli Alter Bridge con Metalingus.

0: Gli Alter Bridge. Stavamo parlando di Vasco Rossi, di cittadinanze onorarie. Ci scrivono anche: Nicola è campionessa del mondo di parole desuete, ma come dice lei, hanno un sapore dolcissimo.
1: È vero, un sapore retro.
0: Vi sussurrerò nell'orecchio la parola spassoso più di una
1: volta. Italia che non c'è più.
0: Sì.
1: Mentre ieri si sono aperti i campionati europei di nuoto a Parigi. Parigi che torna a ospitare una grande competizione dopo le Olimpiadi e finalmente torna anche il nuoto in acque libere nella Senna.
0: Meno male.
1: Oh, c'era...
0: C'era mancato,
1: c'era grande attesa.
0: Una delle cose più difficili da fare al mondo, a quanto pare, per le correnti.
1: Sì, c'erano anche dei racconti di Gregorio Paltrinieri sulle condizioni che erano molto, molto divertenti. Già il nuoto in acque libere, tendenzialmente l'acqua... Vedremo come andrà, ma non ci faranno soltanto le gare di nuoto di fondo, ma anche ci saranno i tuffatori dalle grandi altezze. Ho paura che però poi vengano risucchiati dalla Senna e possano sparire. Comunque l'Italia ieri ha esordito già con un oro nei tuffi. Per quanto riguarda la squadra mista,
0: la mia disciplina preferita ai giochi olimpici, questo segnato
1: sei cinese dentro, perché i cinesi sono fortissimi nei tuffi. Tu...
0: Non me ne frega niente. Ma perché io, guarda, uno dei miei rimpianti è che io volevo fare
1: i tuffi.
0: Sì.
1: A bomba, però.
0: Sì. Sì, io volevo cambiare completamente, fare tuffi, ma poi alla fine non mi sono mai messa lì a cercare dove cominciare, come cominciare. Però è un mio grande rimpianto.
1: Saresti stata la Tania Cagnotto.
0: Io mi piaceva tantissimo tuffarmi da bambina dagli scogli, quindi
1: no,
0: comunque ero
1: io. Già arriva, soffro.
0: Quindi è la cosa che mi diverte di più alle Olimpiadi è sempre guardare i tuffi.
1: Sport di nicchia.
0: Vedi, potevo essere campionessa di tuffi in questo momento.
1: Beh, dai, guarda che
0: ero
1: ci
0: già
1: stai.
0: Pensionata a questo punto della mia vita, perché insomma, diciamo, ho sorpassato di gran lunga il tempo del poter
1: però
0: essere
1: sai,
0: un atleta.
1: Sarebbe detto, ti ricordi quell'Olimpiade di Sydney
0: 2000? Oro,
1: quella...
0: sì. Una fondata,
1: una giovanissima fondata vinse l'oro.
0: Questo tu non ce l'hai un rimpianto, una cosa no. Che non hai fatto, che no. Beh, buono,
1: sportivo,
0: vuol dire che hai fatto
1: sportivo,
0: sempre tutto
1: no.
0: Quello che volevi.
1: Zero.
0: Poi c'è qualche sport in cui avreste voluto eccellere, che magari un rimpianto che vi è rimasto, che se poteste
1: se avessi potuto.
0: Ma tu sei il berrettino
1: sul centrale di Wimbledon.
0: Lo sanno tutti che
1: Roger
0: sei
1: Federer.
0: Il berrettini di Cinecittà, sì, del quadrato.
1: Uguale.
0: Noi arriviamo alla pausa delle 11 con i Beastie Boys, No Sleep Till Brooklyn, ma torniamo tra poco.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: State ascoltando Rockbusters. Rockbusters on Radio
2: Rock. Sono le 11 e un minuto di questo sabato, primo agosto. Radio Rock è in diretta, lo sarà fino a mezzanotte. Tanta musica e Linkin Park, One Step Closer.

0: Linkin Park One Step Closer ci prendono per mano e ci riportano in diretta alle 11:04, ultima ora di Rockbusters. Arriveremo fino a mezzogiorno.
1: E pensate un po', potete ascoltarci, ma potete anche vederci, perché c'è una grande novità per Radio Rock. Puoi ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. È visibile in tutta Italia. Cliccate sul pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV e in tutta Italia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su
7: Radio Rock.

0: Flowers, potete fare flick e flock, Fofo, tu e Daniele, perché ha scritto contemporaneamente nel momento in cui lo stavi dicendo tu quanto ci piace sto Brando Fiori.
1: Mi piace molto questa canzone di Brandon Flowers.
0: Brando Fiori non è male, veramente è stato sublime.
1: Il
0: leggere.
1: Frontman dei The Killers che si dà al country spensierato.
0: Sì.
1: Mi dà l'idea di una cosa fresca.
0: Sì, vuoi star lì, vorresti masticare tabacco e star da tutt'altra
1: parte. Una spiga di grano e passeggiare nel freschetto estivo, magari quelle poche giornate in cui c'è un po' di brezza e ti prendi la granita e poi fai anche tieni il resto,
0: esatto, è un brano buon umore. Prima stavamo parlando, ci stavi parlando del ritorno alla Senna, nei tuffi, nuoto,
1: un ritorno alla Senna.
0: E quindi abbiamo chiesto, insomma, è uscito fuori l'argomento un po' rimpianti sportivi, cose che avremmo, ma non solo sportivi, cose che avremmo voluto fare da bambini, mai non abbiamo avuto accesso, non potevamo, scelte diverse che però ci sono rimaste un po' qua. Era bellissimo questo messaggio, sentiamo.
2: Ah, io ce l'ho un rimpianto, non è stata colpa mia, ma da piccola bambina, proprio 5, 6, 7 anni, volevo tantissimo iscrivermi a karate perché ero fissata coi film di Bruce Lee e quindi adoravo le arti marziali, e però mia madre no, perché è una cosa da maschi, quindi quello mi è rimasto proprio qua. Poi da adulta non ho perseverato.
0: Purtroppo adesso non so se parliamo degli anni 80, anni 90, c'era un po' questa divisione.
1: Due giorni fa un video di Paolo Bonolis a Bim Bum Bam che rispondeva a una bambina che voleva fare calcio, però i genitori dicevano che il calcio era uno sport da maschi, e Bonolis, progressista già all'epoca, diceva che non era vero, che in altre nazioni, per esempio, il calcio era uno sport femminile.
0: È verissimo.
1: E tu, Bonolis, quanto era saggio all'epoca.
0: Quanto tempo abbiamo diviso comunque gli sport in sport più maschili, sport femminili, la danza non è da uomini, insomma, per fortuna passi in avanti da questo punto di vista, però se ho capito più o meno l'epoca di cui parliamo, era comune pensare che ci fossero sport da maschi e sport da femmine.
1: Sai, questi bambini che sognavano di fare sport, ieri è scomparso Franco Baresi, una leggenda del calcio italiano del Milan. Bellissimi alcuni ricordi, quello di Paolo Maldini era struggente. Ce n'era uno di Cannavaro, che ha vinto il Pallone d'Oro nel 2006, che ha detto: noi quando eravamo giovani difensori imitavamo tutti te, Franco, alzavamo il braccio, perché Baresi chiamava il fuorigioco alzando il braccio, che era il gesto iconico.

0: Elvis on Fire, i Volbeat, stranamente ispirati da Brandon Flowers, che comunque non so perché gli hanno fatto venire in mente
1: questi
0: Volbeat. No, è per Pelvis, il Pelvis on Fire.
1: Ah, quindi Elvis the Pelvis in the Memphis.
0: Esattamente, proprio quello. Si parla di rimpianti sportivi. Ci scrive Domenico: ragazzi, lo so che lo dice parecchia gente, ma se io a 16 anni non mi fossi rotto il tendine rotuleo, infortunio simile a quello di Ronaldo, sarei potuto diventare
1: Lampros Koutos, che era un giocatore rivedibile greco della Roma degli anni 90. No, però tutti dicono questa cosa, sì. Se non avessi sempre sui 16-17 anni.
0: Un grande cavallo di battaglia.
1: Che vuol dire anche che gli ortopedici italiani sono ricchissimi, perché tutti si infortunavano al ginocchio. Io pure mi sono rotto il menisco, però è un infortunio proprio minore.
0: Sì, io ti ho visto palleggiare, Fuffo. Sì. E diciamo che se per Venditti la matematica non era il suo mestiere.
1: Hai capito perché l'Italia è stata eliminata nei mondiali.
0: Diciamo che non hai il vizietto del gol, mettiamola così. Non sei il pibe d'oro, ma che è strano.
1: Di altro materiale ero.
0: Sì. Questo, però è un cavallo.
1: No, ma io proprio le cose... Ma con i piedi, con le mani, non devo usare le parti del corpo, perché sono tragico.
0: Solo
1: anche
0: cervello.
1: La mia esperienza con la chitarra è durata 3 minuti. Ho un problema di...
0: Questo noi condividiamo questa cosa di avere una chitarra impolverata da qualche parte, perché con un cedimento ai primi 4 accordi falliti è andata a finire così.
1: Un problema di coordinazione.
0: Noi c'è una richiesta musicale che è pervenuta per i Tool, ed eccoli qua con Sober.

0: I Tool con Sober, una delle vostre richieste stamattina al 3899 106 600.
1: Intanto c'è Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti, che come ogni estate pubblica su Spotify la propria playlist, che è una sorta anche di consigli musicali. E devo dire che è un bel democristianaccio, perché mette in mezzo qualsiasi cosa. Quindi
0: un po' di tutto.
1: Un po' di brani vintage, un po' di pop, R&B, hip hop appena uscito fresco, qualche amicizia che fa trapelare, e poi c'è anche la lista dei libri. Per esempio ha aperto scrivendo che il primo brano in assoluto, giustamente, è Song of Good Hope di Glenn Hansard, che ci ha lasciato questa settimana per un incidente motociclistico, dicendo che Michelle e lui adoravano questa canzone, quindi rivolgendo un pensiero all'artista irlandese, di cui è uscito anche un video di qualche ora prima dell'incidente, che suonava all'interno di un piccolo locale fuori Dublino, e suonava, si vedeva l'orologio che indicava le 23:15, poi il corpo è stato trovato,
0: è impressionante,
1: 4 ore dopo, e sì, ed è impressionante. Sono 50 canzoni, ci sono i Beatles con Revolution, poi Nina Simone,
0: guardia pura,
1: aria, rivoluzione, poi Neil Young con Heart of Gold, Marvin Gaye, Let's Get It On, poi David Bowie con Modern Love, i Buena Vista Social Club, i Police con Message in a Bottle, poi Johnny Cash con Folsom Prison Blues.
0: È rimasto comunque...
1: No, perché poi andrò sul moderno.
0: Ah, andrò sul moderno.
1: Quindi andrò con Doci e Sisa con Girl Get Up, un po' dei pop, anche gli Strokes con Going Shopping, che è uscita qualche tempo fa. Insomma, ha fatto un bel miscuglio.
0: Un'impepata di cozze.
1: Almeno una canzone che ti piace e ce la trovi alla fine.
0: Assolutamente. Chissà se ci troviamo in questa playlist gli Slipknot. Forse no, ma noi li ascoltiamo con Snuff.

0: Gli Slipknot con Snuff, che poi noi non avremo la playlist di Obama, ma comunque abbiamo le playlist di Radio Rock, c'è una sezione apposita dove potete consultare tutti i brani che passiamo.
1: E ti posso dire che sono anche meglio rispetto a quelle di Barack Obama?
0: Ah, ci picchi, anche perché spesso li componiamo insieme le playlist con i vostri suggerimenti, quindi è una playlist di tutto rispetto.
1: Anche perché si fa il matto quando ha inaugurato l'Obama Presidential Center, aveva gli U2, Eddie Vedder, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, però facile se sei Obama, caspita.
0: sì.
1: Chissà che voi avete qualche suggerimento, una canzone, facciamo Obama, ecco, diventiamo Barack Obama.
0: Sì.
1: Canzoni suggerimento per questa estate, ma per
0: cioè,
1: questa
0: da
1: settimana,
0: ex presidenti
1: dai.
0: Degli Stati Uniti, che canzone suggerireste?
1: Più facile di, anche perché sconvolgente, Obama fa la sua playlist. La possiamo fare tutti.
0: Possiamo fare tutti.
1: Quindi canzoni per l'estate.
0: Allora, che era un po' quello che era la prima, quella cosa più importante, la traccia più importante di quando si faceva uno CD o musicassette. Quindi prima traccia, suggerimento, così la prima canzone che vi viene in mente da suggerire per quest'estate. 3899 106 600.
1: Beh, la prima era importante.
0: La prima era molto importante.
1: Io la facevo a casaccio.
0: La prima
1: però
0: era
1: la prima
0: fondamentale,
1: importante.
0: Diteci la vostra prima traccia di un'eventuale playlist. Magari nel tempo che ci rimane fino alle 12 riusciremo a passare qualcosa. Noi arriviamo alla pausa con Lamborghini Girls, Cult of Celebrity.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Questo è
2: Rockbusters.
1: Rockbusters.
2: On Radio Rock.
3: Le 11:33 minuti, entriamo nell'ultima mezz'ora di Rockbusters, poi arriverà Jacopo Morroni pronto per intrattenervi con Animal House e ripartiamo da Queen of the Stone Age, Little Sister.
2: Radio Rock, back in time.

0: questo brano di In This Moment era una delle novità. Stavamo parlando della playlist di Obama, che ammette ogni anno quello di mettere una playlist, adesso non so se estiva, comunque con al di là dello scherzo, un mix di vecchie, insomma, di brani di grandi successi, dai Beatles a David Bowie, passando anche per qualcosa di più attuale, anche
1: metà, metà nuovi, metà vecchi, un quarto sono amici
0: Manuale
1: suoi,
0: Manuale Cencelli
1: e tutti dicono genio.
0: Però geni siete voi che al 3899 106 600 ci state proponendo l'eventuale title track, comunque la prima traccia da inserire in una playlist. Quindi non c'è più il CD, ma c'è adesso la playlist di Spotify. Sepp propone la nuova, che poi tra l'altro fa parte nel novero delle nostre novità, ovvero Easy Street, The Queens of the Stone Age, con cui abbiamo aperto questa
1: questi dolci Queens of the Stone Age.
0: Questa fase sì, ma molto molto tenera, mi piace, sono concorde. Ci propongono anche Alex, The Sound of Silence nella versione dei Disturbed, lui così aprirebbe, ma c'era questa nota audio che è, devo dire, anche in tema con la freschezza estiva. Sentiamo.
2: Allora, una canzone per l'estate, però mi viene da ridere perché è la canzone dei Beach Boys tra gli 60, che ci hanno fatto pure la gag Lillo e Greg, che c'è una cover anche di Devil Roth, insomma, dai, che finisce con California Girl, forse la canzone.
0: Allora io la prendo per buona, ho preso proprio letteralmente California Girl.
1: Stavo pensando, una canzone per l'estate, non era era un disco per l'estate.
0: Era un disco per l'estate.
1: Scusami.
0: Che adesso c'è anche una rotonda sul mare, se adesso volessimo andare a prendere tutti i cavalli di battaglia, i cliché dell'estate, non c'era solo il Festival Bar, ma anche una rotonda sul mare era qualcosa che poi sapevamo di Vetusto Bello, che io amo
1: più del Cantagiro.
0: Ma per voi quindi Beach Boys.

0: La mia domanda è: che cos'è la California se non un grande Salento?
1: Un Salento, guarda, io tifo per il Salento.
0: Anch'io. Sai che cosa dicono in California?
1: Salento Girls.
0: Usun, usi, uwind.
1: Uwind.
0: Il sole, umare, uyentu.
1: Ma infatti, che ci frega della California? Noi abbiamo l'Usalento. Tra l'altro, in tutto, mentre stavo processando questa cosa, ritorno.
0: Tra l'altro, me lo sono anche scritto. Quella che è Usan, usi.
1: Mentre stavo ascoltando questa canzone, ho avuto un'epifania. Un'epifania, un po' come le Petit Madeleine di Proust, che ti fanno venire in mente che c'era una cover di una pubblicità, ci ho messo un po' a ricordare, che era quella del Maxicono.
0: Maxicono.
1: La vuoi sentire?
0: Prego,
1: vuoi che ti restituisco questo spaccato degli anni 90? Sentiamo.
2: The Maxi ice cream I love is really made for every day.
0: Che marca era il Maxicono?
1: Della Motta.
3: Maxicono, Maxi Stecco, Maxi Bon.
1: Bellissimo.
3: Solo Motta e anche Maxi.
0: Questi erano più impostati all'epoca. Maxi Stecco, Maxi Cono, ed è proprio subito estate.
1: Sai che tu eri perfetto per le pubblicità anni 90.
0: Hey.
1: Tu saresti stato il Luca Ward delle pubblicità degli anni 90. Fra poco continuiamo con i vostri messaggi da inserire in un'eventuale playlist. Ma c'era Andrea che aveva colto nel segno, insomma, era sfizioso la sua proposta, perché ci scrive: potrebbe funzionare come prima canzone di una playlist, ma soprattutto pensate che sballo se Obama avesse messo questa nella sua playlist. Stiamo parlando di NoFX con Murder the Government, e quindi li ascoltiamo.

0: meravigliosamente lapidaria Murder the Government in NoFX. La canzone è sotto il minuto, è incredibile.
1: Una canzone che potrebbe essere utile, tu metti lì a verbale, sai?
0: Io metto a verbale perché
1: quando così, sei lungo
0: dietro le quinte ogni tanto
1: spieghiamo
0: dobbiamo
1: questi espedienti, esatto. A volte bisogna, hai degli obblighi pubblicitari,
0: esatto, quindi quando siamo un po' corti cerchiamo disperatamente brani sotto i due
1: si
0: minuti.
1: Si va sul punk diretto che dura poco.
0: Il punk ci viene sempre in soccorso. Ci proponevano anche diversi brani, vedi, mi scuso, ma l'estate come mood proprio non mi appartiene, ma non deve essere per forza una canzone estiva, cioè non, uno può scegliere
1: la
0: qualsiasi
1: estate,
0: la vostra
1: poi.
0: Estate, la vostra playlist non deve essere necessariamente,
1: che cos'è l'estate estate se non un'attesa dell'autunno
0: che però
1: ti piace questa?
0: È un'apostrofo rosa
1: tra la parola a e autunno.
0: Però mi piaceva anche questa proposta di Smiths come prima traccia con Ask. Torniamo tra poco.

0: Gli Smiths con Ask. Nel frattempo si apre ufficialmente il caso diplomatico tra Italia e Spagna, che in realtà si è aperto già da un giorno e mezzo per la questione relativa a Ceuta, l'exclave spagnola in territorio marocchino sul stretto di Gibilterra, dove dati del governo spagnolo sono entrati a ieri mattina 50.000 persone dal Marocco, di cui 48.300 sono stati poi rimandati in territorio marocchino, questo dato di ieri. Sanchez, il premier spagnolo, ieri è arrivato a Ceuta, ha tenuto la sua conferenza stampa in cui ha parlato di mafie come responsabili, che hanno sparso la voce che la sentenza della Corte Suprema spagnola, che dice che se si arriva a Ceuta a nuoto non si viene immediatamente respinti, ha fatto sì che le persone si avvicinassero al confine. Ceuta è una città sostanzialmente che ha questa barriera che la divide dal Marocco. Cosa è successo? Che ieri sera l'Italia, il governo italiano, ha deciso di sospendere il patto di Schengen per quanto riguarda la Spagna, ovvero ritornano i controlli alla frontiera marittima e aerea. Non sono due territori comunicanti dalle Spagna, però per quanto riguarda navi e aerei ci saranno controlli selezionati, ha detto il Viminale, ovvero non di cittadini spagnoli ma di cittadini extra europei. Cosa succede? Che in realtà per andare da Ceuta in Spagna o da Ceuta in altri territori europei tu devi fare un controllo dei documenti, e quindi non avrebbe senso, secondo il governo spagnolo, porre fine, sospendere Schengen per qualche istante. Cosa ha detto Sanchez? Ha detto: lo stop a Schengen è dettato da ignoranza e interessi politici, perché la Meloni aveva parlato di tutelare la sicurezza nazionale e Sanchez gli dice che questo invece è solo ignoranza e campagna elettorale.
1: Vediamo se ci sarà una risposta in merito, noi vi daremo conto anche di questa vicenda. Ci proponevano per la eventuale playlist gli Offspring con Original Prankster, li passiamo.

0: accompagnano alla porta.
1: Sì, ci prendono per mano e ci accompagnano, perché sta arrivando Jacopo Morroni con Animal House. Intanto ringraziamo chi ha commentato comunque la notizia, che hai pregevolmente spiegato.
0: Pregevolmente. Questo è un altro dei termini di oggi. Dopo spassoso
1: ahimè non abbiamo molto tempo per commentarlo, quindi ringraziamo Gaetano e tutti gli altri che hanno commentato. Ma noi ci torneremo domani, perché sicuramente ci saranno delle altre risposte, quindi magari possiamo approfondire più il tema.
0: Allora, noi torniamo domani dalle 9 alle 12. Poi da lunedì inizia il rock show estate, saremo in diretta dalle 7 alle 10 da lunedì al venerdì. Detto ciò, Nicole, dobbiamo
1: fare la bella, come si suol dire. Ci ritroviamo domani sempre dalle 9 alle 12.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Avete ascoltato Rockbusters on Radio Rock.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Su Radio Rock, Animal House, la fiera delle fiere.
3: On Radio Rock.
9: 2 minuti dopo le 12, è sabato, 1 agosto, e io resto in diretta con voi. Jacopo Morroni, la fiera delle fiere, vi facciamo compagnia tutto il mese di agosto, sabato e domenica fra le 12 e le 15, girovaghiamo fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Come al solito faccio gli onori di casa. 3899 106 600 è il numero per chiacchierare insieme via WhatsApp e Telegram. Abbiamo anche una bellissima Radio Rock TV che ormai potete trovare ovunque, su Twitch, sul nostro sito, sull'applicazione, sul canale 833, ogni tanto mi sbaglio, rischio di 883, capisci, questa cosa è drammatica, 833 di Super Six che ci ospita. Andate, digitale terrestre in tutta Italia, 833, pulsante rosso dell'interattività, selezionate Radio Rock TV. E sì, quando ci sto io non è proprio sto grande spettacolo, ma in generale potete entrare nei nostri studi. Di quale bestia parleremo oggi? Di una bestia che mi piace un sacco, tanto carina, tanto pucciosa. Sì, ogni tanto mi scrivete, mi dite che faccio solo animali schifosi. Oggi no, oggi è una bestiolina dolcina. Prima però ci ascoltiamo la novità di Paul McCartney, Maybe I'm Amazed. Il titolo mi dice qualcosa.
3: Radio Rock, back in time.

0: che poi sarebbe il Back in Time di Paul McCartney, tutto ciò, ma non mi dà, insomma, è uscito nel 1970 sto brano. Benissimo, Maybe I'm Amazed, comunque un qualcosa di meraviglioso. Iniziamo la grande, la nostra giornata insieme. Ora, lo sapete, qui di base parlo di bestie, anche se nelle ultime puntate abbiamo fatto dei discorsi un pochino più ampi, no? Abbiamo parlato di tutte le bestie del caldo, le bestie del freddo. Oggi torno a un singolo animaletto. Beh, no, non proprio un singolo, diciamo un singolo tipo di animaletto, che è uno degli animali sicuramente da un lato più dolcini che esistono e dall'altro più cattivi che esistano. Non so se già da qua potete immaginarvi qualcosa.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: what we aim for. Cause you usually have a word up your sleeve for feelings that we have no name for. Redeemer, Yard Act, bella energia, questa novità potete votarla come tutte le altre novità sul sito www.radiorock.it. Ogni settimana le più votate resteranno un'ulteriore settimana nella nostra alta rotazione, 12 e 11 minuti. Bene, mi state scrivendo, state provando a indovinare qual è questo animale batuffolino, dolcino, ma anche a un lato decisamente cattivo. Tanto che, vi dico, un animale molto famoso, lo dipingiamo in tantissime opere, anche tantissimi cartoni, e da spesso un ruolo un pochino ambivalente, non sempre, cioè c'è quello buono e c'è quello un po' dispettoso. Non è la lontra, non è il panda gigante, signore e signori, è il protagonista di questa scenetta qua, che spero ricorderete da uno dei grandi film Disney, se non avete visto questo film Disney perché magari eravate troppo grandi all'epoca o troppo piccoli all'epoca, non so qual è l'età media degli ascoltatori, ma in ogni caso dovete assolutamente recuperarla. Ricordate questa scena qua?
1: Che cosa vuoi? Oh, è per me? Ma guarda, sono senza parole! Gira largo, Pidocchio!

0: City of Obscenity, System of a Down. Oh, sono felice che abbiate una cultura pop di un certo spessore. Avete subito riconosciuto lo scoiattolo delle follie dell'imperatore. Bene, sì, lo scoiattolo sarà l'argomento e l'animale che seguiremo in questo weekend. Gli scoiattoli, perché ce ne sono tante specie, ma in generale lo scoiattolo è un animale buffissimo, di dall'intelligenza spiccata, e animale appunto un pochino ambivalente. Cioè, da un lato è una delle cose più dolci che si possano vedere, li avete visti dal vivo, immagino quasi tutti noi in qualche modo abbiamo prima o poi visto uno scoiattolo. Se siamo stati a Londra ne abbiamo visti centinaia, quella coda batuffolosa, il modo in cui ondeggia quando saltellano da una parte all'altra mi crea una sorta di overflow di zuccheri nel sangue, mi serve una puntura di insulina quando vedo gli scoiattoli. Ma dall'altro lato sono animali piuttosto aggressivi, belli incazzosi, cattivelli. Se vi morde uno scoiattolo, a parte che vi può trasmettere la peste, ma in ogni caso vi stacca un dito, e perciò sono animali terribilmente affascinanti. Oltretutto ci consentono di parlare e passare altre citazioni da quell'incredibile capolavoro che è Le follie dell'imperatore, con, fatemelo dire, una coppia Luca e Paolo veramente incredibili. Stavo per dire Bizzarri e Bitta, facendo una figuraccia, Bizzarri che si soglu, veramente incredibile, in indimenticabile scene di cui mi mandate le gif come questa.
1: Già, non me ne parlare. No, no, non sei tu. Non è la donna più facile con cui entrare in sintonia. Al filo spinato, intorno all'anima.
2: Stai parlando con uno scoiattolo?
1: Era una giovane marmotta. Ah, dovevo intendermi con tutte le creature. Prego, continua.
2: Oh, perché a me? Perché a me?
1: Che non devi sentirti sempre al centro dell'attenzione. È lui che non è fortunato negli incontri. Dice che un lama parlante gli ha fatto passare un momentaccio.
0: Che comunque sta scena è anche un po' tipo io a casa con mia moglie, in ogni caso.

12 e 22 minuti in questo primo giorno, nonché sabato, di agosto. Bene, lo scoiattolo sarà l'animale che guiderà il nostro girovagare. Partiamo dal presupposto che scoiattolo è in realtà un nome comune. Si dovrebbe dire che sono le specie appartenenti al genere Shurius, della famiglia degli sciuridi. Gli sciuridi sono il tipo di roditori a cui appartiene lo scoiattolo, ma noi ce ne freghiamo, lo chiamiamo comunque scoiattolo e basta. Ovviamente perché ci sono tante specie di scoiattoli, tanto per dire i due più famosi: lo scoiattolo rosso, lo scoiattolo grigio, lo scoiattolo americano. L'invasività delle specie, insomma, è un discorso che prenderemo insieme. In ogni caso, sono animali che principalmente pensiamo come arboricoli, ma non soltanto. Alcuni animali vivono quasi interamente a terra, quindi si dividono in scoiattoli arboricoli, scoiattoli di terra, che noi conosciamo un pochino meno, noi siamo abituati a quelli arboricoli, e poi naturalmente una categoria direi tutta a sé, che è quella dello scoiattolo volante, che però ho scoperto avere un nome scientifico che io trovo veramente ma come si fa a chiamare così una classe? Gli scoiattoli volanti, il nome scientifico è anomaluridi. Ma che è? Ma poveri.

Vlad Ibrahimos. E iniziare con questo brano a Woodstock 94, che era già una tempesta de fango, non è stata una buona idea, perché il povero Les si è ritrovato completamente ricoperto di fango. Immaginate un pubblico strafatto a Woodstock 94, che ha appena fatto una battaglia di fango con Green Day. Arriva uno che inizia a cantare My name is Mud. Beh, che famo, glielo diremo addosso. Beh, ma è naturale. In ogni caso, 12 e 20. Fra parentesi, vi raccontiamo questo episodio nel podcast di On The Rocks, dedicato a Woodstock 94. Bene, in ogni caso, 12 e 28, inizieremo il nostro viaggio nel mondo magico, mondo dello scoiattolo, partendo dallo scoiattolo rosso, che viene chiamato Shurius vulgaris, perché è quello un po' più comune dalle nostre parti. C'è il classico scoiattolino, quello di Londra, quello con la coda vaporosa, quello lì, quello carino, che si chiama rosso perché è più rossastro di quell'altro, che è effettivamente più grigiastro. Quello che sta scomparendo, perché abbiamo importato quello grigio americano, che essendo americano naturalmente è abituato a tutto un altro tipo di confronto violento, e sta sterminando lo scoiattolo europeo. Partiremo dallo scoiattolino comune per scoprire un pochino come vive, le sue abitudini, quello che mangia, quanto è vero, sono vere tutte le cose che conosciamo un pochino anche dai cartoni animati, fa davvero la dispensa dentro gli alberi, cavi e cose del genere. Poi magari passeremo piano piano ad altre specie di scoiattolini, tutto questo sempre accompagnati dalla musica rock. Vi ho proposto un ascolto intenso con My Name is Mud dei Primus, pieno di groove e poliritmie. Adesso andiamo su un qualcosina di un pochino più rilassato, ciò nonostante con una certa verve. Green Day dannata, questa è Minority.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

11.33 in questo sabato 1° di agosto. Io sono Jacopo Morroni, siete collegati con Animal House, la fiera delle fiere. Ed oggi parliamo di scoiattoli, ladies and gentlemen. Partendo dallo scoiattolo comune, anzi vi dico che partiremo anche un po' dall'immagine pop dello scoiattolo, da quello che sappiamo dello scoiattolo grazie principalmente ai cartoni animati e magari a qualche altro film. Vedremo se è tutto corrispondente o quanto può essere corrispondente alla biologia vera di questo animaletto, che è davvero un esempio di intelligenza diversa dalla nostra, ma terribilmente acuta. Come al solito, l'evoluzione fa questo: seleziona il tipo di intelligenza che serve a quell'animale. E allo scoiattolo non serve fare calcoli, o meglio, non serve fare calcoli matematici, ma ne deve fare di egualmente complessi. Ve ne parlo fra poco. Prima un po' di Red Hot Chili Peppers, questa è Can't Stop. Radio.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop Red Hot Chili Peppers. Altro titolo che si adatta pure bene alla mia esistenza. Effettivamente, ieri per riposarmi ho iniziato a progettare un gioco utilizzando contemporaneamente due sistemi di intelligenza artificiale, quindi anche io effettivamente non riesco a fermarmi. Allora colgo l'invito di uno di voi che mi scrive, fra l'altro, belle parole, per dire, beh, visto che non te fermi mai, magari dillo anche al pubblico. Sì, vi ricordo, sì, è che io sono terribile ad autopubblicizzarmi. Vi ricordo comunque, in questo agosto, se non avete da fare, che potete recuperare una marea di podcast, a parte in generale una marea di podcast Radio Rock Originals, ce n'è veramente per tutti i gusti. E poi, se per caso vi aggrada il mio modo di raccontare le cose, vi ricordo sia On The Rocks, che è il podcast che vi racconta grandi volti, grandi eventi, a volte grandi dischi della musica rock, che è scritto però dall'amico e collega Daniele Innocenti e condotto dal sottoscritto. E poi c'è Wake Up Pills. Dal lunedì al venerdì, ogni mattina alle 5:30 in diretta e subito dopo in podcast, vi propongo una piccola pillola, così, di divulgazione, di curiosità, senza pretese, e con l'idea di svegliarsi ascoltando qualcosina che magari aiuti a collegare qualche sinapsi. Wake Up Pills è sonorizzata in maniera egregia da David Guido Guerriero, che veramente fa un lavoro pazzesco. Li trovate ovviamente sul nostro sito e su tutte le piattaforme streaming. Mamma mia, quanto sono incapace a comunicare quello che faccio.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
4: La musica nuova su Radio Rock.

Social Distortion. E allora alle 12.44 iniziamo ad approfondire il discorso sullo scoiattolo. Inizieremo questa puntata facendo il fact checking delle cose che un po' sappiamo tutti, o meglio delle cose, dei comportamenti dello scoiattolo che tutti conosciamo dall'immagine pop che ci è arrivata degli scoiattoli stessi. Quindi prima cosa che ci arriva degli scoiattoli naturalmente è il classico, no? Gli scoiattoli li vediamo ovunque, Follia dell'imperatore, Chip e Chop, la spada nella roccia. E una cosa che tutti sanno in qualche modo, che Chip e Chop soprattutto ci hanno secondo me tramandato, è che gli scoiattoli sono ghiotti di ghiande. Ora voi vi chiederete perché mai abbia utilizzato il termine ghiotti, che è orribile. Non lo so, perché quando si dice di ghiande e di ghiande sei ghiotto, mi viene in automatico. Sono davvero ghiotti di ghiande? Che cosa mangiano effettivamente gli scoiattoli?

Aerosmith. Bene, allora, mi fate un po' di domande in qualche maniera. Allora, per esempio, mi dite: ma anche gli scoiattoli volanti fanno parte della stessa famiglia? Sì, in realtà sono sempre sciuridi, anche se il loro sottogruppo c'ha sto nome orribile che dicevo anche prima della pausa, anomaluridi. Che ve devo dire? Non so perché questa cosa qua. Mi chiedete anche, mi stavo informando recentemente, ma lo scoiattolo rosso, quello alloctono che ha invaso, diciamo, l'Europa, il nostro era quello grigio? No, il contrario. Lo scoiattolo rosso, Sciuris vulgaris, è effettivamente il nostro scoiattolo, quello europeo, quello grigio, grigiastro, diciamo sono tutte e due marroncini, in realtà quello più grigio è invece quello importato dall'America, che è ignorantissimo, pieno di armi, che ha comprato a Walmart e sta massacrando il nostro. Poi mi arrivano altri messaggi, ne arrivano moltissimi, quindi scusate se non li riesco a leggere tutti insieme, ma fra i vari messaggi c'è, ecco, per esempio questa cosa incredibile, dice: ma come diavolo fanno? Perché si ritrovano le ghiande con una sorta di buchino completamente vuote dentro, e quelle spesso e volentieri sono state acchiappate e mangiate dagli scoiattoli. Sì, vi racconterò anche come fanno, e visto che avete introdotto le ghiande vi do anche la risposta a quella, alla domanda che vi facevo poco prima del brano degli Aerosmith, ovvero: ma è vero che scusate il gioco di parole, sono golosi, qualcuno dice, sono, insomma, le ghiande sono una cosa preferenziale, cioè l'immagine dei Chip e Chop hanno una ghianda in mano, perché una ghianda? In realtà no, cioè si mangiano anche le ghiande, ma sono un po' in fondo alla scaletta. Le cose che preferiscono in assoluto, naturalmente, sono roba più buona, come per noi, perché anche loro sono roditori, onnivori, opportunisti, e di conseguenza non è che abbiano una dieta tanto lontana dalla nostra. Anche noi siamo onnivori, opportunisti in qualche maniera, e di conseguenza preferiscono molto di più noci, nocciole, pinoli, ma anche funghi, more, bacche, frutta. Poi, se non c'è sta niente, è inverno, c'è sta solo quello, e vabbè, ci mangiamo pure le ghiande, insomma.

senti Chris Cornell, cioè qualunque, non mi importa, se mi dessero tutti i tape di Chris Cornell sotto la doccia me li ascolterei, magari proprio sotto la doccia per immedesimarmi. 12:55, dunque lo scoiattolo è un onnivoro opportunista, mangia di tutto, mangia le uova se le trova, mangia bacche, mangia funghi, mangia frutta. E effettivamente le ghiande sono una sostanza abbastanza nutritiva, ma non è nella top lista. Se ci sono noci, nocciole, pinoli, questa roba qua, ma proprio ciao ghianda, chi te saluta. Qual è l'altra immagine però dello scoiattolo con la ghianda? Tipica, proprio Chip e Chop. Cosa fanno Chip e Chop con le ghiande? Prendono la ghianda e la infilano dove? Nello specifico, di media, nel tronco di un albero cavo, ok? Di un albero, un tronco morto con una cavità, oppure un tronco vivo dove hanno costruito una cavità, ovvero prendono le ghiande per fare la dispensa per l'inverno, un po' tipo la formichina della favola di Esopo. Ecco, è vero che fanno questa cosa qua, vanno a prendere cibo, ne fanno una dispensa per l'inverno? In realtà sì e no, ma più no che sì. La storia vera è molto più incredibile di una banale dispensa.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
7: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Animal House on Radio Rock.
1: 2 minuti dopo le 13 in questo sabato 1° agosto. Siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle 15, sempre girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Parliamo degli scoiattoli e fra poco vi racconto il più grande superpotere degli scoiattoli, perché l'immagine pop che abbiamo di questi due scoiattolotti che accumulano ghiande in una dispensa potrebbe essere corretta come concetto, ma in realtà è una semplificazione incredibile di quello che fanno gli scoiattoli Master of Disguises. Benissimo, a questo punto vi lascio un po' di curiosità mentre ascoltiamo un brano della Dave Matthews Band. Questo è Samurai Cop. Oh Joy, Begin.
0: Radio Rock, back in time.

0: Dave Matthews Band, Samurai Cup, alle 13 e 7 minuti in questo primo di agosto. Bene, lo scoiattolo, vi dicevo che in realtà pensare che lo scoiattolo faccia una dispensa per l'inverno è veramente, veramente riduttivo. Per capire che cosa fa lo scoiattolo dobbiamo riprendere un concetto molto basilare, perché io non ne so niente, quindi su questo so veramente solo proprio le basi per non morire di fame, dell'economia e in generale degli investimenti. La diversificazione dell'investimento. Che cosa significa fare diversificazione? Significa dividere il proprio capitale fra azioni, obbligazioni, beni reali e suddividere anche le azioni che si comprano in diversi settori. Un po' di informatica, un po' di questo, un po' di quell'altro, un po' di questo. A cosa serve diversificare gli investimenti? Evita che voi investiate tutto il vostro capitale in un'azienda a caso capitanata, che ne so, da un miliardario a caso che pia la chetamina, tanto per dire, che poi crolla del 90% in borsa nell'anno dopo e voi avete perso tutto. Quindi dici, faccio un po' e un po' e riduco il rischio complessivo invece di puntare tutto su un titolo. Certo, se poi punti tutto su un titolo e vinci, è fatto di volterne all'otto, ma insomma, questa è una strategia che adottano la maggior parte anche degli investimenti automatici che fanno le banche, di come gestiscono i portafogli delle banche, cioè cercare di dividere il rischio su tante azioni diverse. Cioè, perché mi stai a parlare di diversificazione degli investimenti alla fiera delle fiere? Perché lo scoiattolo fa la stessa identica cosa.
1: Brand new music right here. Brand new.

From Toward Enemy, Marilyn Manson, fra le nostre novità in alta rotazione, 13 e 13 minuti in questo sabato primo di agosto. Ebbene, ecco il grande, il più grande superpotere degli scoiattoli. Gli scoiattoli effettivamente non fanno una dispensa. Loro fanno qualcosa di molto, molto più complicato. Ogni scoiattolo non ha un magazzino, ma centinaia, a volte migliaia di magazzini. Non sto scherzando, davvero. Intendo che un singolo scoiattolo può avere più di 1000 magazzini personali in determinate condizioni. Ogni deposito è un deposito piccolo. Una nocciola, due pinoli, una ghianda, un fungo, una cosina. Ogni deposito viene seppellito singolarmente, nascosto singolarmente. Perché? Per diversificare gli investimenti. Perché non avrebbe senso mettere tutta la mia scorta invernale dentro un solo tronco. Arriva un cavolo di scoiattolo più grosso di me che l'ha trovato e io schiatto. No, la tattica è diversa, è molto più ambiziosa. Lo scoiattolo è paranoico. Potrebbero scoprirli allora e allora io ne faccio 100, 200, 500, 1000. Così che se ne scoprono uno ne ho altri 999 da cui attingere durante il lungo inverno.

A child, yet a maiden, questo Radio Rock, 13:17 minuti. Ebbene sì, gli scoiattoli fanno effettivamente diversificazione. E attenzione, mi raccomando, la diversificazione, come mi fate anche notare, al 3899-106-600 va applicata con le ghiande e gli investimenti, mai con gli ascolti. Invece ci siamo noi, siamo noi insomma. Benissimo, come fa a questo punto, la domanda è, a ricordarseli? Cioè, nel senso, io non ricordo dove ho parcheggiato la macchina. Ora, io sono un caso particolare e va bene, d'accordo. Ma in ogni caso, sono sicuro che nessuno di voi riuscirebbe a ricordare 1000 micro nascondigli in giro per il proprio quartiere. Capite, no? Cioè, io ogni tanto, a me mi capita che a distanza di anni ritrovo tipo 100 euro dentro al libro che avevo

nascosto a un certo punto e poi non ho mai più trovato. Io come scoiattolo sarei veramente finito la morte. Ecco, non è che lo sappiamo esattamente, ma sappiamo una cosa. Numero uno, hanno un ippocampo, che è la zona del cervello un po' dedicata, se così si può dire, all'organizzazione spaziale, molto, molto grande rispetto agli altri animali, agli altri roditori, molto sviluppato, quindi sicuramente hanno una capacità, tipo, sono maestri di orienteering, partono con questa capacità, cioè scoiattolo base, maestro di orienteering, ok? Questa è la base. E secondo poi, a quanto pare riescono a memorizzare dei punti di riferimento fissi che li aiutano a trovarne più di uno, cioè non devono ricordare un indizio per ogni singolo deposito, questo è quello che si crede, ma per esempio qua c'è quel tronco è importante, quando quel tronco è in questa posizione, direzionato in quella posizione là, allora so che ho 3-4 depositi qui sulla destra. Sembra che sia un meccanismo del genere a catena, ne trovi uno e poi trovi quell'intorno e poi trovi un altro punto di riferimento e riesci ad arrivare, insomma è come se lo scoiattolo in qualche modo si facesse mentalmente una mappa del tesoro.

Quanto è ignorante, in senso positivo, la versione degli Orgi di questa Blue Monday. 13 e 24 minuti. Sia le femmine che i maschi fanno questa attività di raccolta, mi chiedete? Sì, assolutamente sì. Lo fanno sia le femmine che i maschi, e effettivamente lo fanno non solo d'inverno, ma principalmente ovviamente l'attività aumenta durante l'autunno, perché lo scoiattolo si rende conto che i viveri iniziano a scarseggiare. Diciamo che lo scoiattolo è tanto più, tanto meno viveri trova, tanto più è portato ad immagazzinare naturalmente. Quindi d'estate il comportamento di immagazzinamento, primavera estate, è molto limitato. È tipo: oh, ho trovato una cosa proprio buona, ma ora sono pieno, mo la metto di qua. Tipo i miei ratti che ci hanno da mangiare tutto il giorno, però se c'è una cosa golosa se la vanno a imboscare comunque nel caso. Mentre che succede in autunno? Iniziano a scarseggiare i viveri, e questo inizia a stimolare una risposta che in realtà abbiamo scoperto non essere solo comportamentale in senso stretto. Cerco di chiarirmi. Che cosa fa lo scoiattolo? Inizia piano piano a raccogliere sempre più cose. Meno ne trova, più ne raccoglie. Meno ne trova, più ne raccoglie. E questo cambiamento nel comportamento corrisponde, secondo gli studi, a un cambiamento interno al cervello. Cioè, piano piano alcune aree stagionalmente si riorganizzano. E una di queste è proprio l'ippocampo, che è questa zona deputata in qualche maniera a organizzare i segnali spaziali. Dagli studi che si sono fatti, sembra che l'ippocampo degli scoiattoli si riorganizzi in qualche maniera, si ingrandisca, non è proprio che si ingrandisce, ma diciamo si potenzia durante l'autunno. Quindi a quanto pare il segnale di pochi viveri cambia letteralmente l'architettura cerebrale dello scoiattolo, che a quel punto non è più in fase accumula e riproduci, ma mangia e riproduci, ma in fase accumula e sopravvivi. Pensate, cambia letteralmente la sua architettura cerebrale. Mastro vero e proprio dell'accumulo, e proseguiremo con altre curiosità simili subito dopo la pausa delle 13:30, alla quale arriviamo con un gran brano

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: Animal House, la fiera delle fiere.
7: On Radio Rock.
8: Mentre noi non ricordiamo dove abbiamo parcheggiato la macchina, lo scoiattolo ricorda centinaia di micro nascondigli che gli consentono di passare agevolmente l'inverno. Questo in realtà già ci dice un'altra causa dello scoiattolo che fra poco vedremo. Ma attenzione, perché uno scoiattolo, se è così sveglio da ricordare centinaia, a volte migliaia di micro nascondigli, beh, è anche sveglio per giocare sporco. Fra poco vediamo lo scoiattolo come Master of Disguise, non solo maestro dell'accumulo. Prima, qui alla Fiera delle Fiere, ci ascoltiamo un brano degli Stone Temple Pilots.
1: Radio.

Sexta Epting Stone Temple Pilots. Bene, 13.35, siete collegati con la Fiera delle Fiere. Io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle 15, anche se fra poco, lo sapete, alle 14 il sabato arriva Antonio Albanese per parlare di altre bestie più brutte, più cattive, più dannose, gli uomini. Ma restiamo un'altra mezz'oretta sullo scoiattolo e sulla sua dispensa. La prima cosa che abbiamo dovuto dire, che abbiamo detto, è quindi questo sistema mentale incredibile per ricordarsi migliaia di piccoli nascondigli, centinaia o migliaia di piccoli nascondigli. La seconda che ci dice, che diciamo consegue da questa nuova conoscenza di come gli scoiattoli diversificano la loro dispensa, è che gli scoiattoli non vanno in letargo, né in una sorta di letargo, perché se avessero un'unica dispensa sarebbe logico pensare allo scoiattolo che i mesi invernali li passa tutti in quel tronco, tutti lì dove ha accumulato tutte le ghiande. E questa è un po' l'immagine del cartone, ma in realtà non è vero per lo scoiattolo. Gli scoiattoli non vanno in letargo, non vanno in torpore e non passano più di pochi giorni, quando le condizioni climatiche sono davvero terribili, dentro un rifugio. Restano attivi meno tutto l'inverno. Lo passano principalmente a dormire rifugiati, ma poi devono attivarsi. Perché? Perché la credenza non è una, la dispensa non è una, sono migliaia. Devono andare in giro a raccogliere tutti i singoli giorni. Di conseguenza lo scoiattolino è un animale bello attivo e bello resistente, e questa strategia che gli consente effettivamente di avere sempre a portata di mano qualcosa da mangiare ed essere anche al sicuro da eventuali intrusi, gli costa non potersi concedere il letargo. Brand new music right here. Brand new.

Martini mi fazzo, io non so pronunciare, sono troppo vecchio. Matt Beringer fra le nostre novità. Che vuol dire Martini mi fazzo? Vabbè, Martini mi fazzo. In ogni caso, fra le nostre novità, in alta rotazione, che potete sempre votare anche dal sito www.radiorock.it. Mi scrivi Marilu, dice: mentre ti ascolto parlare della capacità di memorizzare e creare collegamenti spaziali dello scoiattolo, penso al mito norreno, che io ti dico, Marilu, non conoscevo e adesso ovviamente approfondirò, legato alla figura di Ratatoskir, lo scoiattolo che vive su Yggdrasil, l'albero cosmico, correndo dalle radici alle fronde per creare tappe di comunicazione. Vedi anche tu un'attenta osservazione del comportamento in natura dietro questo mito? Sì, cioè, ora devo andare a cercare questo mito perché lo conosco da questo tuo messaggino, ma sì, effettivamente questo sembra proprio uno di quei casi in cui l'osservazione stessa dei comportamenti naturali è poi stata traslata nel mito. È qualcosa che succede di continuo, ma in questo caso devo dire in maniera molto molto efficace, perché sono arrivati, a quanto pare, i norreni alle stesse conclusioni a cui sono arrivate i neuroetologi ad oggi, studiando approfonditamente questa specie come lo scoiattolo. Vi dicevo, scoiattolo che è evidentemente un animale che ha una certa intelligenza molto acuta, intelligenza diversa dalla nostra, ma evidentemente molto raffinata. E immaginate uno scoiattolino, quindi un essere che è goloso di tutto, onnivoro opportunista, quello che trova mangia, che deve fare dispense per l'inverno per sopravvivere, che conosce bene e sa mappare benissimo i luoghi. Ora, queste sono le caratteristiche, oltre che di uno che sa farsi la sua dispensa molto bene, anche di uno che sa individuare le dispense degli altri molto bene. E dunque gli scoiattoli, mentre accumulano, vivono una sorta di costante guerra fredda l'uno con l'altra, fatta di sguardi e finzione.

Monster Cult, signore e signori, Godzilla. Mi arriva un messaggino sostanzialmente che mi dice di essere felice di ascoltare questo brano e sostanzialmente di ritenere Monster Cult una delle band sottovalutate, e sono d'accordo, assolutamente d'accordo. Cioè, band veramente di un livello incredibile e effettivamente ricalcano anche un pochino, se volete, quello che io ritengo di un'altra band che già vi ho più volte fatto presente, che fra poco ascoltiamo. Prima vi racconto quest'ultima sciocchezza. Mentre vedo il citofono, è arrivato Antonio Albanese, allora mi dovete lasciare un secondo, se no lo devo lasciare al sole. Aspettate che gli apro il citofono, eccolo, aspettate, arrivo. Beh, non lo potevo lasciare al sole, scusate, lo so che non si fa, però che dovete fare? E benissimo, lo scoiattolo quindi che cosa deve fare? Ogni volta deve sia fare la dispensa che un'altra operazione. Non farsi beccare da tutti gli altri scoiattoli che sono lì a cercare a fare anche loro la loro dispensa. Il che significa che uno scoiattolo impiega il 70% del suo tempo a fare finta di mettere cose per ingannare altri scoiattoli. È una cosa bellissima. La band che dicevo io invece, l'altra, diciamo, grande band del rock, un altro genere, lo stoner, che secondo me è nettamente poco ricordata. Quindi il mio sentimento simile a quello che esponeva l'ascoltatore per il Monster Cult si verifica quando ascolto i Caius, ad esempio questa 15 Million Year Trip, da Blues for the Red Sun.

I Caios, era il 1992, usciva Blues for the Red Sun. Bene, 13.53, ebbe effettivamente sì. Gli scoiattoli si sentono osservati, adottano questo meccanismo incredibile, iniziano a fingere, ma fingono in maniera completa, cioè iniziano a cercare, si guardano intorno, trovano un posto sotto un ramo, fanno vedere che scavano, che ricoprono tutto. Perché? Perché si difendono continuamente dagli altri scoiattoli, che passano tanto tempo, appunto, come dicevo, a nascondere, quanto tempo a ingannare i propri simili o a spiare i propri simili per vedere dove hanno messo le ghiande. Quindi alla fine quello che si genera in un bosco popolato di scoiattoli è una rete interminabile di microdepositi che ognuno conosce tutti i suoi e un po' di quelli degli altri e un po' di quelli sbagliati degli altri. Insomma, se ci pensate, un animale capace di questo, un animale capace di fingere, di attuare un'intera azione recitata al fine di ingannarne un altro, è un animale intelligente, profondamente intelligente. È una di quelle azioni che noi di solito storicamente abbiamo attribuito principalmente agli umani, ai primati, ai delfini, solo agli animali più intelligenti di tutti, e poi piano piano scopriamo che sono tutti intelligenti più o meno uguali.

0: settimana. Beh, e a questo punto sono le 13.58 e dunque in studio è giunto Antonio Albanese, che ci racconterà non di come gli scoiattoli cercano di fregarsi l'un l'altro, ma a quanto pare di come le persone cercano di fregarsi l'un l'altra. Parliamo di geopolitica il sabato dopo le 14, lo sapete, c'è sempre Antonio Albanese, direttore di AGC Communication. Arriviamo alla pausa delle 13.58 con un brano dei Ramones e poi oggi proviamo a cambiare prospettiva, perché diranno basta, orti e scatole, è evidente. Ceuta magari non la tocchiamo troppo, perché poi ci sono trighi politici, non si sa che Meloni ci fa causa, quindi ce ne andiamo da un'altra parte, mio caro Antonio. Non ti ho anticipato nulla, oggi è tutto d'amblè. Andiamo a sorpresa, oggi improvvisiamo, vediamo come Antonio improvvisa con la sua profonda conoscenza, semplicemente perché mi sono scordato di dirgli l'argomento.
1: Sei da soggetto.
0: Mannaggia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere.
1: On Radio Rock.
8: 2 minuti dopo le 14, è sabato, 1° di agosto. Siete collegati con la Fiera delle Fiere. Io sono Jacopo Morroni, ma non sono più la persona più interessante dello studio, ammesso che lo sia mai stato. Qua c'era il cartonato Freddie Mercury, che a volte attrae più sguardi del sottoscritto, giustamente. Con me c'è Antonio Albanese, direttore di AGC Communication. Ciao Antonio.
9: Ciao a tutti e ben trovati in questa fantastica... Oggi siamo su Arraken, giusto?
8: Sì, bravo, ci hai preso, esatto, bravissimo, bravissimo. Allora, Antonio, partiamo dalle domande più importanti, quelle a cui gli ascoltatori vogliono una risposta immediata. Guarda che te ne vai in ferie pure te, mannaggia la miseria, sì, ma te fermi?
9: Domani sto spaparanzato sulle spiagge di Serapo e vi saluto completamente.
8: Meno male che oggi ho fatto venire, mi sentivo terribilmente in colpa, visto che
9: lavoravo.
8: Sì, ho capito, solo che c'è la temperatura della Death Valley fuori, quindi
9: ho messo la tuta distillante e ho preso lo scooter alla grande ormai.
8: Antonio, che ha esperienza anche nel deserto, quando lo vedete che arriva col caldo, è il più sveglio di tutti. Noi stiamo qua smanicatini, lui arriva invece coperto, capito, come i beduini. Lui conosce i trucchi, conosce la vita, ed è per questo che noi lo invitiamo qua a cercare di guidarci un pochino in quel che fa la bestia più bestia di tutte, naturalmente l'essere umano. Fa un macello infinito. Questa volta ci sposteremo su altri lidi, ma non vi anticipo nulla, perché ce lo dirà come al solito Davide Tentori del Caffè Geopolitico. Direi che ci ascoltiamo un brano, Satellite of Love, che non si addice alla storia che stiamo per raccontare.
1: Radio Rock.

0: Love, signori miei, Lou Reed. E allora, prima di procedere con la nostra amata geopolitica, c'è una novità che devo ricordarvi a grande, grandissima voce. Una grande novità per Radio Rock. Da oggi potete ascoltarci, ma soprattutto vederci in tutta Italia sul digitale terrestre, canale 833 di Super 6. Basta sintonizzarsi sull'833, cliccare il pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci. Un modo più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, e soprattutto un modo per me di avere fatto che cosa? Chiesto a mia moglie di sintonizzare la televisione mentre io ero in diretta, di farmi una foto per poi mandarla a mia mamma con scritto "Hey man, look at me rocking now, I'm on the video". Ed è stato il mio massimo momento, capito, con mia madre. Pensate che povero sfigato. Ma Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV e in tutta Italia. Abbiamo ottemperato alla promessa che vi facevo già ormai da un annetto. Ci ascoltiamo le nostre novità, poi entriamo a pieno titolo nel nostro angolino geopolitico.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Knocking at the Sky, Last Dinner Party, fra le nostre novità in alta rotazione. Qualcuno mi scrive: ah, pensavo avessi scritto tua madre, perdona me madre, pormi vida loca. Ma che te vida loca, la vida loca mia è stasera sul divano con un gatto di qua, controllare i gatti di là e magari utilizzare un sistema di intelligenza artificiale per scrivere un nuovo gioco da fare con gli amici. Ecco, questa è mi vida loca con Aperoni davanti. Ah,
1: quello è... Quello è l'elemento loco, il peroncino.
0: Sì, esatto,
1: quello peroncino. L'elemento loco è il peroncino.
0: È proprio tutta festa a casa mia.
1: Dai,
0: Saluti ci arrivano da Sephora, una amicetta, e ovviamente da Laura e Paolo di Genova, in ferie, giustamente, scrivono, in ferie. Allora,

0: Momento naturalmente a una sua sigla.
1: Le coordinate di oggi a cura de Il Caffè Geopolitico.
2: Questa settimana lasciamo le tensioni medio orientali per occuparci di quelle sudamericane. Eh già, perché la recente crisi diplomatica tra Brasile e Argentina rappresenta il momento più basso delle relazioni tra le due principali economie dell'America del Sud. Ma che è successo? L'escalation è stata innescata dalle dichiarazioni del presidente argentino Javier Milei durante una visita in Brasile a sostegno della candidatura di Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair. In quell'occasione Milei ha rivolto pesanti attacchi personali al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, definito carcerato e ladro, e alle istituzioni brasiliane, provocando l'immediata reazione di Brasilia, il richiamo dell'ambasciatore da Buenos Aires e una formale richiesta di chiarimenti al governo argentino. Le conseguenze potrebbero però estendersi ben oltre il piano politico. Brasile e Argentina sono infatti i principali partner commerciali reciproci, costituiscono il motore economico del Mercosur, l'area di libero scambio a cui hanno dato vita insieme a Paraguay e Uruguay. Un deterioramento ulteriore dei rapporti rischierebbe di rallentare il coordinamento sulle politiche industriali, sull'integrazione energetica e sui negoziati commerciali, a partire dall'Unione Europea, con la quale è appena entrato in vigore in via provvisoria uno storico accordo di libero scambio negoziato per quasi 30 anni. Nel breve periodo dunque appare difficile immaginare una piena normalizzazione. Lo scontro tra Lula e Milei, che ha poi minimizzato dicendo che argentini e brasiliani dopo tutto sono sempre insultati, va infatti oltre la dimensione personale e riflette due visioni profondamente diverse del ruolo dell'America Latina nel mondo. Da un lato il multilateralismo e il rafforzamento dell'integrazione regionale sostenuti da Lula, dall'altro l'approccio più liberista e marcatamente filo occidentale di Milei. Eppure proprio la forza delle interdipendenze economiche rende improbabile una rottura strutturale. È verosimile che una volta superata la fase più acuta dello scontro politico prepara la necessità di tutelare gli interessi comuni. La vera sfida sarà capire se Brasile e Argentina riusciranno a tenere separate le dinamiche della politica interna dalla cooperazione economica regionale, evitando che il futuro del Mercosur continui a essere ostaggio dell'alternanza dei governi nazionali.

0: FX, 14-18 minuti. Dunque, mio caro Antonio, siamo fra Argentina e Brasile.
1: E non stiamo ai mondiali.
0: No, non stiamo ai mondiali e siamo in una crisi diplomatica abbastanza pesante. Ora è vero che negli ultimi tempi abbiamo visto i toni della politica diventare sempre più
1: accesi,
0: farseschi, io direi proprio, perché ricordiamo che il signor Milei si presentava con una reale motosega.
1: Con una motosega e su quelle forbici.
0: Cioè, capite il livello, ok, perfetto, capite il livello, ma in ogni caso, insomma, non bene, anche perché ricordiamo che lì, in Brasile, c'è stato un ex presidente arrestato.
1: Esatto, cioè, Bolsonaro è stato arrestato, condannato in contumacia, arrestato in un paese estero, guarda caso,

0: Uniti.
1: Ma dai.
0: Ma dai.
1: E poi dopo trasferito in di nuovo in Brasile, agli arresti domiciliari per motivi di salute gravi, perché non sta bene col cuore, e ovviamente ha diciamo così, dalla sua, come suo grande sponsor internazionale, Donald Trump. Ma questo
0: ora noi ricordiamo ricorda Antonio perché Bolsonaro è agli arresti, no, per capire chi sponsorizza.
1: Diciamo che è stato ritenuto responsabile, quantomeno morale, diciamo così, del tentato di golpe appena Lula da Silva ha rivinto le elezioni e lui le ha perse.
0: Ok, quindi perfetto, naturalmente è sponsorizzato da Donald Trump, perché hanno tutti e due tentato di riprendersi con la forza,
1: diciamo così, il potrebbe il paragone è calzante, diciamo così, l'esperienza fattiva storica anche. Quello che colpisce sono stati in questo momento i toni, molto sì da campagna elettorale, perché quella brasiliana non è da meno nei toni accesi e nelle accuse reciproche. Parliamoci chiaro, non stiamo parlando di gente che se la fa con in punta di forchetta, insomma, li vanno proprio a colpi di macete l'uno con l'altro. Però ovviamente Bolsonaro Junior non ha queste grandi possibilità di poter sconfiggere il partito dei lavoratori di Lula da Silva in questo momento, quindi è molto probabile che l'accendere i toni, la diatriba fra i due paesi sia funzionale a porre l'attenzione sul candidato Bolsonaro Junior.
0: Perché il papà ovviamente ormai...
1: Il papà non esce più, non può farlo e poi fisicamente non ce la fa. Le ultime notizie lo davano, parlo di due giorni fa, perché abbiamo fatto un lavoro sull'America Latina e sul possibile teatro di nuovo conflitto. Infatti è fantastico. Noi ci occupiamo delle tensioni medio orientali, ma quelle sudamericane sono veramente pesanti. Il dato interessante è che le elezioni comporteranno in Brasile, che ricordiamolo è il paese più grande.
0: Sì.
1: Voi potete sorvolare da una parte all'altra per ore, diciamo sì, il continente, e sempre in Brasile estate, non è uno scherzo.
0: Sì.
1: E ovviamente sono contrapposizioni che in questo momento, come ricordava anche Davide, abbiamo da dover tenere presenti per l'approvazione definitiva del trattato con l'Unione Europea.
0: Il famoso trattato con l'Unione Europea.
1: Esatto, che da noi è stato molto preso sotto gamba, potremmo dire, ma per quello che riguarda la politica agricola o la politica, diciamo, di produzione industriale, avere un mercato immenso, perché è un continente intero, solamente Brasile e Argentina fanno il continente,
0: gli altri
1: sono tutti i pezzetti a contorno, è una occasione gigantesca. Dall'altro c'è da ricordare che abbiamo regole diverse, e quindi nel campo agricolo soprattutto, e il Brasile è il primo produttore di soia al mondo.
0: È proprio là, infatti, volevo andare.
1: E quindi vi sembra strano, ma è questo: la soia che vendono e la vendono in gran parte alla Cina, anzi no, quasi tutta la Cina.
0: Senti, quindi insomma un insieme di questioni politiche e sicuramente interessi economici. Tu hai detto però che le tensioni sono molto forti in America del Sud, quindi immagino che si vada oltre, cioè che questo teatrino sia solo la spia visibile.
1: È
0: di
1: solamente
0: altro.
1: Una spia, esatto, è un faro che viene acceso, una lampadina, poi sotto c'è una tensione molto ampia.
0: E allora ci ascoltiamo questa Battle Cry e poi provi a raccontarci qualcosa.

0: Ci scrivono: spero di non scivolare nel complottismo, cosa che detesto, ma non potrebbe esserci lo zampino di Trump che vuole creare difficoltà all'approvazione definitiva del trattato fra Unione Europea e Mercosur? Beh, non sarebbe non da Trump.
1: No,
0: diciamo
1: è
0: così.
1: Molto plausibile, però ovviamente non abbiamo le prove. Bessent ha sempre detto che il cortile di casa, diciamo, secondo il, diciamo sì, la nuova lezione, versione della dottrina Monroe, cioè quella
0: Don Roe,
1: era appunto che non bisognava immischiarsi in certi ambienti, quindi men che meno America del Sud. Resta il fatto che sono paesi che hanno una potenzialità immensa dal punto di vista economico.
0: Ora pensiamo già a questa cosa qua, che secondo me, appunto, la ripeto perché è impressionante. La soia che usano i cinesi è del Brasile.
1: È brasiliana.
0: È
1: sì,
0: principalmente
1: sì.
0: Brasiliana e in parte statunitense.
1: In parte.
0: Fra l'altro. Ora, tu mi hai detto che ci sono delle tensioni però enormi. E sì, effettivamente, sì, come diceva Davide, in un contesto del genere, con potenziali investimenti giganteschi da un lato e dall'altro, perché andare in tensione? Mo' è il momento di andare d'accordo e vendere tutti i nostri bei prodotti all'Unione Europea.
1: Esattamente. Tenete conto che l'ultima riunione del Mercosur è stata fallimentare, perché dovevano stabilire esattamente la ripartizione delle quote di mercato per ciascun paese verso l'Unione Europea.
0: Ok, perfetto.
1: Non l'hanno fatto, perché ognuno vuole tirare acqua al suo mulino. Per cui ovviamente questo è stato un dato che ha bloccato non il trattato in quanto tale, ma la suddivisione economica e geopolitica e economica, anzi delle quote di mercato. Per cui,
0: però fatto sta che finché non c'è questa cosa non si parte.
1: Esatto, per ora si parte solamente su base singola, su base puntuale, ma quello che è un vantaggio anche per gli agricoltori europei è che non ci sarà la temuta invasione di frutta e verdura, passate, perché di questo si parla praticamente in sintesi, dal Sud America verso l'Unione Europea. Quindi è che avrebbe creato e creerebbe sicuramente problemi a chi usufruisce maggiormente della PAC, della politica agricola comunitaria, Polonia, Italia, Francia, Spagna. E quindi ovviamente abbiamo grosse, diciamo così, tensioni anche europeiste. No, noi non vorremmo avere tutti questi, perché altrimenti si deprezzerebbero.
0: Ah, perché fare il merco? Perché fare questo trattato?
1: Perché al contrario, quello è un mercato gigantesco dove il Made in Italy,
0: vogliamo riuscire
1: France,
0: a vendere più di quello che compriamo.
1: E tenete conto che, essendo storicamente ex colonia, parliamo di colonie, cioè se la Spagna è stata quello che è stata come impero spagnolo è perché aveva le colonie che erano ovviamente Argentina e tutto il centro e la Mesoamerica.
0: Sì.
1: Il Portogallo, finché è stato una potenza economica dell'epoca, lo era solo perché c'era il Brasile. I Braganza se no erano piccola nobiltà ispanica. Ora, quello che è che sono paesi ricchissimi. Hanno avuto una storia, e vi invito a leggerla perché è interessante, al di là di Evita Perón, del peronismo argentino, ma o di Allende o quello che è, di leggere in un contesto di sviluppo storico. Questa è la prima fase in cui questi paesi sono attori della scena politica globale. È la prima volta.
0: Invece di subirla,
1: perché ovviamente negli anni, durante la Seconda Guerra Mondiale erano il porto franco dove si incontravano le grandi potenze e si scontravano le grandi potenze. Subito dopo divennero, guarda caso, anche se lo scontro e il confronto fra i due blocchi. Poi ci furono le dittature militari, poi le prime avvisaglie di di alzare la testa dal punto di vista geopolitico argentine, le Falkland sono state quelle che sono state, e da qui in poi avete una affermazione politica internazionale di questi paesi. I BRICS sono l'esempio più concreto,
0: che però è allucinante. Ma mentre si affermano come potenza anche insieme, le tensioni fra l'uno e l'altro
1: abbiamo
0: aumentano.
1: Tensioni fra Uruguay e altri paesi confinanti, insomma, dai, una cosa.
0: Ora, e allora adesso andiamo a vedere qual è la situazione geopolitica del continente.
1: Esatto,
0: in generale.
1: Tra tutti c'è un grande attore internazionale che in questo momento investe nel Sud America. Qual è?
0: La Cina.
1: Ma dai!
0: Quanto sono sveglio, eh!

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331-388-5787. Libri16.it.
3: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: This is Animal House
7: on Radio Rock.
5: 14:33 minuti, sabato 1 di agosto. Siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, ma soprattutto davanti a me c'è Antonio Albanese, direttore di AGC Communication, esperto in geopolitica e geoeconomia, che ci sta raccontando cosa avviene nel continente sudamericano all'alba del nuovo trattato commerciale, all'alba di un'affermazione nazionale dei vari stati come attori veri e propri della scena geopolitica. Ci si potrebbe aspettare un continente unito, compatto, pronto a rivaleggiare con le grandi potenze. Invece no, a quanto ho capito no, manco un pochino. E allora Antonio, ci direi qualcosa in più dopo aver ascoltato un brano dei Van Halen che si trova giusto un po' più a nord, Panama.

0: banale. Noi siamo poco poco più a sud, perché effettivamente Antonio ci descriveva un continente friccicoso in questo
1: bello,
0: momento.
1: Bello, il termine friccicoso è divertente. Allora, vi dovete immaginare che il grande patron delle economie sudamericane non è né l'America né l'Inghilterra o la Spagna, ma sono gli uomini della Repubblica Popolare Cinese,
0: ovviamente.
1: E quindi, ovviamente,
0: come te sbagli,
1: il
0: se dice
1: programma
0: Roma.
1: Di Xi Jinping della Grande Via della Seta Marittima porta, guarda caso, ma proprio così alla grande, a tutti i più grandi porti costa pacifica e costa atlantica dell'America del Sud.
0: Saltiamo gli americani,
1: proprio lì, ma nemmeno
0: ciao Boston,
1: ciao.
0: Esatto, così
1: proprio, ciao. Perché pensate bene al globo, dalla Cina fino al Sud America sono di rimpettai, c'è solo il Pacifico di mezzo, e il più grande porto cinese in Sud America è in Perù. Guarda caso Perù, che è stato oggi è al governo chi? Keiko Fujimori, la figlia di Fujimori storico. È morto nel qualche anno fa, condannato per...
0: Infatti, ma com'è possibile che ora governi la figlia dopo quello che è successo con Fujimori? Vabbè, scusa, non volevo entrare nella politica del Perù, però
1: no,
0: mi
1: diciamo
0: lascia
1: sì,
0: un po'...
1: La figlia ha vinto perché i governi precedenti, diciamo che il Perù vive e ha vissuto una grande crisi politica negli ultimi 10 anni, con governi ad interim che sono succeduti uno dopo l'altro, e la stanchezza ha portato ad un aumento della criminalità di un certo tipo.
0: Classico,
1: quindi cercavano una, diciamo che la Fujimori non è tanto una figura forte, perché sembra una matrona giapponese che parla spagnolo, questo è abbastanza particolare, ma è interessante che ha promesso, diciamo, un maggior rispetto delle regole sulla corruzione e sulla intransigenza nei confronti della criminalità. Quindi se la sta giocando come Bukele altrove, ad esempio, o come, diciamo, sì, l'Uruguay, che è dove hanno appena vinto, ma che guarda caso ha appena vinto la sinistra, strano ma vero, ma ha fatto già gli incontri, sta facendo gli incontri con gli USA per aprire i centri di detenzione per i migranti, il che ha sconvolto la sinistra sudamericana, che non è da poco, insomma. Ma, assolutamente.
0: Allora, quindi abbiamo una situazione veramente complicata. Abbiamo il Brasile governato da un partito, diciamo, parasocialista, ok?
1: Sì, diciamo, esatto, il partito, okay. Il partito dei lavoratori, potremmo dire socialdemocratico,
0: sì,
1: diciamo,
0: socialista,
1: così, secondo le categorie europee.
0: Siamo rimasti io e un amico mio. socialdemocratico, esattamente. Dopodiché in Argentina c'è sostanzialmente un vannacci che ha la motosega
1: e con le forbici, sì, con la zazzera abbastanza,
0: sì,
1: strana,
0: al posto da Acernia c'ha le forbici. In Uruguay c'è una sinistra che però apre i centri migranti perché i piccioli parlano, immagino.
1: Esattamente quello, però sì, l'Uruguay è in, diciamo così, in grande problema economico, ma lì pagherebbe tutti gli stessi e ti pagano, quindi ovviamente ha dei grossi, non ha, diciamo, grosse pretese di fare altro, cioè.
0: E allora già mi immagino le tensioni. Aspetta però, perché se gli Uruguay aprono i porti a Montevideo sono più alleati degli USA, i cinesi invece degli argentini, e argentini e uruguayani se odiano oggi.
1: Se odiano, esattamente, ovvero si hanno grossi problemi proprio di dialogo, perché poi dopo condividono un unico confine, Brasile, Argentina e Uruguay, il triplice confine dove regna l'illegalità e potremmo dire la mafia sudamericana in toto. Traffico di droga, traffico di armi, prostituzione o altro, ma non solo, è un nodo ed è uno snodo verso l'Europa del traffico di droga, bypassando gli States.
0: Un posticino tranquillo, insomma, sereno.
1: Ma per non parlare della Bolivia,
0: ecco,
1: poi dopo.
0: Posso. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio.

0: Empty Days, dilemma fra le nostre novità in alta rotazione. Dunque, in Brasile c'è un partito, c'è il Partito Socialdemocratico di Lula, che tiene sotto arresto l'ex presidente per golpe, il cui figlio adesso sta cercando di riconquistarsi simpatie dell'ultradestra argentina di Milei, mentre tentano ambedue di fare accordi con la Cina. L'Uruguay nel frattempo ha una giunta di sinistra che però fa accordi con gli Stati Uniti e Donald Trump per aprire centri migranti, mentre la situazione in Perù, c'è la figlia di un ex dittatore condannato che continua a governare dopo il casino successo perché hanno condannato il padre. Quindi siamo alla follia. La situazione boliviana è
1: surreale.
0: È una cosa. Aspetta, c'è una cosa per cui che ti posso dire. No, che cerco? Cerco naturalmente, cioè, che roba del genere noi la vediamo solo ed esclusivamente nelle serie TV tipo questa.
1: Vero, sì.
0: Ma è una storia da Narcos,
1: sì,
0: ma che
1: sì,
0: succede?
1: Sì, sì.
0: Che diavolo? Io... ti prego, raccontami
1: allora,
0: qualcosa.
1: Per farvela in estrema sintesi, facciamo subito ciò che accade oggi. Oggi abbiamo l'ex presidente Evo Morales, leader ex cocalero, cioè non coltivatore di droga, ma è coltivatore legale di foglie di coca che poi vendeva ovviamente allo Stato e alle multinazionali.
0: Niente.
1: E che ha messo sotto assedio nei mesi di aprile e maggio l'intero paese e la capitale, assediandola, ovvero sia.
0: Aspetta, deve entrare un attimo. L'ex presidente condannato ha messo un privato sotto assedio le città del suo stesso paese.
1: Esattamente questo.
0: Come?
1: Diciamo, hanno fatto dei posti di blocco e hanno proprio bloccato le autostrade, cioè qualsiasi via di comunicazione che fosse.
0: Cioè l'assedio tipo
1: rotabile.
0: Proprio antico,
1: sì, tranquillo,
0: so come dire.
1: Camion traversi, diciamo così, muri, altro. E per far dimettere il nuovo presidente da poco eletto, Rodrigo Paz, avvocato e espressione della quella che noi potremmo definire destra boliviana, il quale all'inizio ha cercato il dialogo. Notate bene che sembra strano, perché sembra un gioco delle parti.
0: È bellissimo, infatti.
1: Quindi, il dialogo con questi, diciamo, con più che altro erano le popolazioni rurali e cocalero.
0: Che sono vicini a Morales,
1: esattamente,
0: ovviamente.
1: E che per, diciamo, far sì che le elezioni erano tutte state dichiarate regolari anche dagli enti internazionali, quindi non c'era stato nessun broglio, ma che si è detto disponibile ad andare incontro alle istanze, che quindi più che altro economiche anche, della popolazione.
0: Ma niente. Zero.
1: Cioè, tenete conto che alla Paz mancavano i medicinali.
0: Cioè, perché hanno bloccato
1: le strade.
0: Finché non hanno dovuto mai detto chiamare l'esercito, addirittura.
1: Finché Rodrigo Paz ha chiamato alla fine, dopo 1000 avvisi o meno, e anche morti e feriti, perché non è, cioè, scontri ci sono stati parecchi.
0: Beh, immagino.
1: Esatto. Ha chiamato l'esercito per sbloccare le strade e far arrivare i rifornimenti, dalle medicine al pane, al pane forse no, ma comunque sia, ai beni di prima necessità. Nella capitale,
0: che stava senza medicine.
1: Senza
0: ora,
1: medicine.
0: A questo punto Evo Morales è stato naturalmente arrestato.
1: No, diciamo che Evo Morales è ricercato internazionale, ospite della zona dove sono i cocaleros più agguerriti. Gli ha detto: venitemi a prendere.
0: Letteralmente, capite?
1: Sì, più o meno in queste parole,
0: cioè,
1: esatto.
0: Ecco, io sto qua.
1: Venite a prendere, vi aspetto.
0: Viesce si dice a Roma, sbaglio?
1: Bravo, Viesce a piano.

0: These boots are made for walking. La bellissima e bravissima Nancy Sinatra. 14:51 minuti. A questo punto, benissimo, quindi aspettate, ricapitoliamo. L'ex presidente condannato della Bolivia ha preso le comunità di rurali che gli sono fedeli, camion, bulldozer, cavoli e mazzi, ha messo sotto assedio letterale, bloccando letteralmente, non metaforicamente, le città, finché l'esercito del governo di estrema destra, che cercava però il dialogo, non ha dovuto sgombrare tutto. Evo Morales è tornato in campagna, ha detto: venitemi a prendere, quindi mo lo stanno andando a prendere.
1: No.
0: Perché?
1: Perché ovviamente il presidente ha detto pubblicamente alla nazione che non può ordinare all'esercito di sparare sui cittadini.
0: Cioè, perché quello che dice è: se mando l'esercito nelle campagne finisce male,
1: finisce
0: quelli
1: male.
0: Lo aggrediscono, i soldati sparano.
1: E c'è gente che, diciamo, lui dice: non avrebbe senso, perché non risolve la situazione. Quindi dice: facciamo così, in estrema sintesi, tu stai là, non rompi le scatole, in estrema sintesi, e finché stai là, va bene così, appena esci da quel ridotto, t'arrestiamo.
0: Che comunque è incredibile.
1: Allora, è una situazione che è veramente.
0: Innanzitutto è incredibile,
1: è un film.
0: Che deve esserci il governo eletto di estrema destra a dire: sì, ho capito, però anche troppo. E questo già, c'è sì. Il gioco delle parti, c'è il dialogante, quello moderato in questo momento
1: è l'estrema destra, è il presidente in carica.
0: Che è una follia, ci fa capire che sono saltati tutti gli schemi.
1: No, ma ormai sono, diciamo, schemi di
0: attività,
1: sono ovviamente obsoleti.
0: Benissimo. E questa situazione, che pensate quanto potrebbe essere impossibile,
1: no,
0: per noi, cioè
1: per
0: che
1: noi
0: pubblicamente è... va bene, stai là, non ci rompere le scatole, non tornare più, non ti veniamo a prendere. È una cosa.
1: Cioè, in questo momento il governo sta dialogando con i rappresentanti moderati di Cocaleros per trovare una via economica di soluzione della controversia. Ma Di Morales in questo momento sta lì e non rompe le scatole, praticamente.
0: È una situazione,
1: è follia,
0: impossibile.
1: Ma la cosa più bella, che vi invito a seguire, e avverrà il 6 agosto, quindi praticamente fra 5 giorni, è quella che accade in Colombia.
0: Altro posto tranquillo,
1: altro,
0: eh?
1: Altro posto tranquillo, come sarebbe la musichetta che
0: sì,
1: era,
0: infatti,
1: era la grande. Mentre parliamo di Colombia, ci sta tutta. Perché la situazione in Colombia è ancora più effervescente. Ora, della Colombia noi ci ricordiamo sempre Pablo Escobar, Medellin, compagnia. Beh, perfetto. Allora, tutto torna, perché Medellin, ad esempio, sarà la capitale numero due, potremmo dire, del paese, col nuovo presidente, perché lì ci sarà il centro colombiano di lotta alla droga, che sembra quasi una barzelletta, potremmo dire, anche se purtroppo è vero, comunque sia, perché lui ha detto pubblicamente che vuole far sì che quella città, che è nota al mondo per i cartelli degli anni 70 e via discorrendo o meno, sia il centro della lotta agli stupefacenti in tutto il paese.
0: E fin ok, qui, e fin qui
1: nulla,
0: no, dici vabbò, ok, ci posso anche stare.
1: E fin qui, il dato più interessante però è che lui innanzitutto non può spostare la capitale, quindi è un po' un problema. E anche spostare degli uffici governativi lì non può farlo, quindi già questo violerebbe la Costituzione. Ah, lui vuole giurare a Belardo della Espreglia, un personaggio un po' particolare, che ha un taglio di barba abbastanza, diciamo così, molto molto particolare, che ha fatto la campagna elettorale con la maglietta della nazionale, visto che c'erano,
0: certo,
1: i mondiali,
0: giusto.
1: Ha vinto regolarmente le elezioni, quindi su questo anche qui gli organi internazionali hanno controllato, non c'è nulla di brogli elettorali. E Petro, il presidente uscente, che viene dalla sinistra, anche lui passato, diciamo, un trascorso un po' burrascoso durante gli anni 80 del secolo scorso, e anche lui avvocato, quindi i due hanno trascorsi di tribunale e di foro comune.
0: Professionale insieme.
1: Esatto, quello che è, ha detto che ci sono stati brogli, ma smentito, ma di fronte alle pretese di delle spaglie di giurare fedeltà alla Repubblica dentro una caserma.
0: Che è questo che vorrebbe fare il nuovo presidente.
1: Ed esattamente il 6 agosto lui ha proibito all'esercito e a tutte quante le, diciamo così, gli appartenenti alle forze armate di partecipare, aprire le porte al nuovo presidente, perché l'esercito è parte esecutiva. Secondo la Costituzione il nuovo presidente deve giurare dentro
0: al Parlamento. Deve giurare, non all'esercito, mamma
1: quindi,
0: santa,
1: perché
0: Antonio,
1: altrimenti sembrerebbe un pronunciamento nel stile ottocentesco, oppure potremmo dire in stile spagnolo anni 30 del secolo scorso, perché e quindi questo con tutti i rimori che ben possiamo immaginare.
0: No,
1: ma
0: vabbè,
1: il contrasto è pesante, in cui Della Espreglia sta alzando l'asticella. Petro, da uscente, ormai gli mancano 5 giorni più che quello, diciamo, più che bloccare. E l'esercito è nel mezzo. Le forze armate hanno detto: noi non c'entriamo niente.
0: E dovremo vedere però che faranno.
1: Che faranno, cioè, perché il giorno
0: apriranno,
1: sei...
0: o esatto, non apriranno. Quindi, capito?
1: Guardatevela un po' che tira la situazione.

0: Stone Cold Crazy Queen, signore e signori, che ritratto assurdo che ci ha dato il continente. Quindi praticamente, appunto, abbiamo detto, in Colombia c'è il presidente nuovo che deve giurare, che ha detto giurerà in caserma, e il presidente vecchio che ha detto ai militari non potete farlo giurare in caserma, e quindi mo dobbiamo vedere che diavolo succede. Proprio un trasferimento dei poteri, tranquillo
1: come, capita in tutte le migliori democrazie di questo mondo, insomma, cose che fa molto la Casa Bianca di tanti anni fa,
0: infatti. Insomma, situazione veramente frizzante. Ora, ovviamente in un'oretta così con la musica riusciamo, se riuscite giusto, a fare una volata, però per capire che ci sono posti che ragionano veramente, che vivono una politica diversa da quella nostra.
1: Noi comunque abbiamo la pretesa di poter gestire, secondo le nostre categorie, tutto il mondo. In realtà questo è apparentemente simile al nostro, poi di fatto hanno delle storicità diverse, molto diverse, e nemmeno noi riusciamo a comprenderle fino in fondo. Il tutto ciò, entrambi, tutti i paesi tranne il Brasile, fanno parte della Hispanidad spagnola. Quindi il re spagnolo è andato da Keiko Fujimori al suo insediamento, e via via da Milei, da tutti quanti i personaggi che via via entrano in carica, perché fanno parte ancora dell'impero spagnolo.
0: Beh, mio caro Antonio, è interessantissimo vedere il mondo sotto queste lenti. Veramente io ti ringrazio tantissimo. Settimana prossima sarai in vacanza, vediamo se ci sentiamo via vocale, via telefono, esatto. Ci inventiamo qualcosa. Finalmente però sei in vacanza. Io ti ringrazio, ricordo a tutti quanti che potete seguire i servizi di AGC Communication sul sito www.agcnews.eu o sul canale Telegram Spiegolature Geopolitiche. Prima di salutarci, rapidissimo consiglio di lettura.
1: Allora, io, visto che siamo anche TV, ve la faccio inquadrare. È un fantastico libro uscito a marzo. È la storia di Carp, Alex Carp, Palantir. Se volete capire un po' di più come funziona Palantir, come non funziona, cos'è, come non è o meno, questo testo è interessantissimo. Si legge in maniera affabile, da lettura sotto l'ombrellone praticamente, o dove sarete. Si chiama Il filosofo nella valle di Michael Steinberger. Trovatelo anche in edizione economica, il costo non è elevato, ma ne vale la pena perché vi fornisce una chiave in più per comprendere ciò che accade o che accadrà da qui a poco.
0: E allora, Antonio, ci hai addirittura lasciato il consiglio di lettura sotto l'ombrellone. Io ti ringrazio, ci sentiamo in qualche modo settimana prossima invece. Noi ascoltatori ci sentiamo domani, sempre dalle 12 alle 15. Adesso quei brutti scolopendri che rispondono ai cognomi di Conti e Cillario. A tutti voi, ciao!
2: Avete ascoltato Animal House? Animal House. On Radio Rock.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Ora su Radio Rock i racconti della Scolopendra.
7: Racconti della Scolopendra, caro Cillo.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: Dodone,
1: evviva, ecco,
2: sta bene, devo dire.
0: Sta benissimo.
2: La prima volta che mi capita di essere vivo il primo di agosto, Matteo. E si sta una merda. Si sta una merda, almeno qui a Roma, insomma, sì. È così, oggettivamente è così.
0: Anche un ringraziamento a coloro che hanno scelto di chiudere il, come si chiama? Il viadotto lì. Che viadotto è? Quello si chiama?
2: La tangenziale, est, la parte della sopra elevata è chiusa qui a Roma. E insomma ci ha provocato infiniti lutti questa cosa.
0: Non sanno che la tangenziale est è come se fosse un organo vitale della scolopendra. E l'hanno chiuso, gli hanno impedito di funzionare la scolopendra Dodone appena iniziata. Megastore, vabbè, lo sapete, Megastore del mondo dei varani di Radio Rock, è anche inutile ripeterlo. Il 3899-106-600 sta per essere utilizzato per farci sapere che cosa, virgola, Dodone.
2: Dovete farci sapere cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante. Cos'è qua, caro Cilone? Si mischia la sigla, i Clash...
0: Come si permette la sigla? Le togliamo i soldi.
2: Vi chiediamo cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante, qualsiasi cosa sia da raccontare alla scolopendra. 3899 106 e 600.

0: E questo è Cold Chelsea Wolf su Radio Rock, novità da votare sul sito radiorock.it. Se scopro che poi questo Wolf è solo un modo di dire che magari si nascondono degli umani dietro questo gruppo, ma non dei veri e propri lupi.
1: No, no, dai.
0: Divento pazzo. Ti giuro,
1: allora,
0: divento pazzo.
1: Noi non ci avevamo neanche pensato, noi qui, con questi ragazzi qui dietro. Non c'era neanche uno di mente
0: buon
1: questa
0: cuore.
1: Cosa.
0: Noi di buon cuore. Tu che e potresti... i ragazzi di buon cuore.
1: Buon cuore. Allora, i ragazzi di buon cuore in questo momento stanno andando a verificare. Naturalmente si controllerà in caso anche che questo Wolf sia effettivamente di Chelsea. Cazzo, Chelsea, quartiere, una cosa di Londra.
0: Sì,
1: una cosa
0: di Londra.
1: C'è la squadra, solo per quello. Il tutone del Chelsea è l'unica cosa che
0: assolutamente
1: che so del Chelsea.
0: Accompagnato, cioè che in genere accompagna, come posso dire, insomma, persone molto distinte.
1: Assolutamente sì, che ogni tanto periodicamente bestemmiano.
0: Assolutamente,
1: periodicamente. È una cosa sporadica, ma è un fenomeno naturale.
0: 3899 106 e 600, cosa si chiede, caro Cillone in the sky?
1: Cosa avete davanti ai vostri occhi? Fate fotografia o fotografia di descrizione o descrizione di fotografia di quello che avete davanti agli occhi e lo rivelate alla scolopendra.
0: Senti qui,
1: andiamo di lì
2: davanti, oltre al sole, perché non so se è venuta la foto.
1: Bene, venuta benissimo.
2: Ho le ferie, ciao belli.
1: Belli è giusto, è vero, lo sanno tutti e questo è importante. Questa cosa delle ferie a me non piace, Don. Non mi piace, bisogna lavorare per

0: Questo era Saint-Tropez, loro sono i Pink Floyd, Dodino. Ma sono bravi questi, eh? Andateveli a sentire.
1: Ma sì, dai, dai, diamo questo consiglio qua da parte di Radio Rock.
0: Andate, sono un po' ambizioso. Un po' ambizioso forse come consiglio, però ci proviamo.
1: Un po' presto forse per dirlo, un po' presto.
0: Dovrebbe essere un po' presto, noi arriviamo prima naturalmente in quanto conduttori di Radio Rock. Ed è giusto che vediamo dei consigli anche quando sono scomodi. Andatevi a sentire questi ragazzi, i Pink Floyd, mi raccomando.
1: Allora, cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante? 15 e 27 minuti di questo sabato 1 di agosto 2026. Mandateci una foto o una descrizione. Manda foto il signore Giacomo.
0: Molto bene, molto bene. Attenzione, manda foto di strada, grande strada, tre corsie.
1: Sì.
0: In alto ci sono dei cartelli con scritto A4 41 West Bromwich, the North and one Birmingham. Dodino, credo che non sia non stia andando ad Ostia.
1: No, non è la Dispoli,
0: non è la Dispoli.
1: Gran Bretagna per il nostro amico Giacomo.
0: West Bromwich, peraltro, sia West Bromwich che Birmingham, Dodone, sono due squadre de pallone. Anche questa è una notizia che solo la Scolopendra è in grado di darvi. Ringraziate, ringraziate.
1: Veramente, un po' di grazie servirebbero. Cosa avete davanti ai vostri occhi? 3899 106 e 600. Signori Kasebian su Radio Rock.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.

0: grande, voglio guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stai ascoltando
4: i racconti della Scolopendra on Radio Rock.
5: Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante? Ditelo al 3899 106 e 600 appunto. Signori Porcupine Tree, e torniamo.
4: Radio Rock, back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Sì, amico. Rimetti quei dannati buoi nel recinto. Maledizione.
1: Sembrerebbe esattamente questo il dannato contesto, Matteo, in cui questa canzone è stata partorita.
2: È proprio così.
1: È stata sgravata sì. Con un vitello.
2: Sembrerebbe proprio così, Dodone. Ovviamente ci piace tantissimo.
1: Tantissimo.
2: Dodone. 15:42 minuti, sabato 1 di agosto. Quello che avete davanti ai vostri occhi da rivelare alla scolopendra.
1: Lorenzo, caro Scillone, sì. Che blera anche la targa della macchina.
2: Ma
1: davanti
2: perché?
1: A lui, non
2: perché
1: si fida di lasciare dati di chiunque alla scolopendra, giustamente, e scrive: gente ferma al casello, si torna a Roma, purtroppo.
2: Questo è importante, e scelta del casello di Lorenzo, quello sia carte che contanti.
1: Ah,
2: e
1: vedi.
2: Come mai, eh? Boh, non lo so, non c'è niente da dire. Va bene, va bene.
1: No, però,
2: sì,
1: magari c'è qualcosa sotto invece. Non
2: sì.
1: Lo sapremo mai.
2: Lo dico, vi lo dico, lo penso, lo sento.
1: Cosa avete davanti agli occhi? Ditelo alla scolopendra. Signori Idols su Radio Rock.

0: Fiorini, Idols, questa era Gift Horse su Radio Rock, 15:47 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: Tu vero Dodone, c'è l'obbligo di rivelarci cosa avete davanti ai vostri occhi in questo momento. Dodone, vai dove vuoi. Vai dove
0: allora,
1: vuoi.
0: Piombiamo sì. Sul Siore di...
1: un diavolo! Diavolaccio è il nome.
0: Buonasera ragazzi, scoloprendi.
1: Ah beh.
0: Questo davanti a me, la schiena mi fa male.
1: No.
0: Ieri pulizia moquette, oggi pure attrezzatura pesante, quindi mi guardo il galeone e vi ascolto, galeone in miniatura realizzato con dovizia dal nostro amico, caro.
1: Recentissimo questo galeone, l'unica cosa che mi delude tanto, Dodone, è che non puoi prendere sto coso e portarlo a Lavinio e metterlo in acqua. Per fargli affrontare le onde, che io ho 4 anni. E io veramente, però, scusami, voglio fare un appello perché veramente non ce la faccio più. Veramente non ce la faccio più. Cioè, potrei fare una stronzata.
0: No, non la fa sta stronzata.
1: Io desidero follemente una barca radiocomandata che io possa portare al mare per vederla cavalcare disperatamente le onde. Non deve essere una barchetta da corsa, mi sono scritto tutto. Deve essere una barca con un'andatura realistica, fatta per l'acqua di mare, per simulare la guida di un'imbarcazione di media grandezza, piccola media grandezza, durante una, ripeto, terrificante e disperata tempesta. Vi prego, aiutatemi.
0: Ci devono magari essere anche dei piccoli dettagli, che ne so, tipo delle piccole lucette, qualcosa che possa spruzzare acqua, magari come l'imbarcazione dei vigili del fuoco, insomma, tutto
1: io
0: questo.
1: Mi sento male, Dodone, non riesco ad andare avanti. Se continui non riesco ad andare avanti. Se poi ci potessero essere sopra anche dei piccoli animali. No, scherzo. Questo è che urlano, no? Simulando la disperazione dell'equipaggio. Purtroppo non si può più fare questa cosa qui. Non
0: so se tempo sia. Radio Rock Italia lo fanno ancora.
1: Lo fanno ancora nelle vasche. La vasca delle onde, la piscina delle onde.
0: La voglia, la voglia. Poi chiede un pezzo di Rammstein. Impossibile.
1: No,
0: impossibile.
1: No.
0: Questo è veramente impossibile.
1: 3:09:106 e 600. Quello che avete davanti ai vostri occhi, c'è l'obbligo di rivelarlo alla scolopendra. Arrivano i Rammstein intanto su Radio Rock.

0: Però sono i Rammstein e questa era Auslander. Chi lo spiega a questi che ciao ragazza non esiste in Italia? Nessuno dice ciao ragazza.
1: Cioè non subito, insomma, almeno esatto, per presentarsi. E però insomma hanno quell'atteggiamento lì che non ti viene di andare a dirgli che hanno torto i Rammstein.
0: No, assolutamente.
1: Tendenzialmente.
0: No, è impossibile.
1: Con quelle fiamme, quei giochi piro e tecnici, caro Cillone.
0: Sia piro che tecnici.
1: Stare 2-3 metri a loro.
0: Eh sì, io... andati a vederli un paio de volte, Dodone, come dicono loro, come dicono loro.
1: Certo.
0: Ed effettivamente ci sono una quantità infinita di fiamme anche quando è pieno luglio, questo luglio che vedi qua fuori, già munito a sua volta di fiamme.
1: Ulteriori fiamme.
0: Pensi sempre che scrivendo. Lindemann sia lì lì per...
1: Allora, Pecos Bill, caro Cillone, ci scrive: buona domenica dal Paraguay. Buona giornata a tutti. Un abbraccio. Un abbraccio che noi rivolgiamo al nostro amico Jorge.
0: Querido Jorge, Scolopendra te manda saludos y te abraza con todos sus tentáculos. Recuerda, no escuchas el programa Mal Rumore, que contiene lenguaje malicioso contra los más desfavorecidos. Larga vita, Jorge.
1: Muy malicioso, Matteo, e il linguaje all'interno di Mal Rumore. Programma terribile.
0: No, vabbè,
1: che salutiamo
0: Sandro Canori, ragazzi. Solo due parole ci
1: Sandro e Canori, dai, insieme, nella stessa frase.
0: Non è possibile.
1: Nello stesso nome.
0: Mamma mia.
1: E poi cosa avete davanti ai vostri occhi? C'ho voi. Radio Rock TV, caro
0: vedi che bello. Vedi,
1: e per Michela che ci ascolta e ci guarda.
0: Allora, Michela che ci ascolta e che ci guarda, in questa foto che ci ha inviato sembra che stia fuoriuscendo una sorta di alien dal mio cranio, che sta facendo strada attraverso i capelli. Dodone, sono molto contento. Era proprio l'effetto desiderato quando sono andato dal parrucchiere.
1: E poi cosa avete davanti agli occhi? Mitologico Mauro, caro Cillone. Oggi il menù prevede sigarone e cappellino con bandiera dei confederati.
0: Il solito Mauro, il solito caro, dolcissimo, infinito Mauro.

0: di Dead Weather Gasoline su Radio Rock, 15:57 minuti, la scolopendra.
1: Vergognoso che non siano ancora le 16. Mi rivolgo, Dodone, a dei redattori. È vergognoso, poi ne parliamo. Poi dopo ne parliamo.
0: Che loro sono vergognosi, Matteo. Vergognoso. Ricordiamocelo,
1: Ma che schifo.
0: Anche le persone possono essere vergognose.
1: Mamma mia, l'abbiamo scoperto guardando questi redattori, Dodone.
0: Schifo, Matteo.
1: Mamma mia.
0: Allora, cosa chiediamo?
1: Cosa avete davanti ai vostri occhi?
0: Senti qua, senti.
2: Scanno e i miei infissi.
0: Fermi, fermi.
2: Scanno.
0: No, scanno è bruttissimo.
2: Scanno
0: non si può dire.
2: E i miei infissi. Buon pomeriggio, gloriose scolopendre.
0: Qui,
2: sono
0: eccoci
2: qui ancora alle prese con gli infissi nella cantina fresca dei nonni.
0: Si sta bene lì.
2: E procedo con il restauro. Sempre chiaramente tra un mostacciolo e un amaretto. Ciao, buon pomeriggio.
0: Come se la gode, se la gode.
1: Mi sono dimenticato come si chiama questo nostro amico.
0: Andrea, se non sbaglio, ma sbaglio sicuro.
1: Andrea meraviglioso, dov'è? Dov'è Andrea?
0: Andrea.
1: Non vedo, non trovo niente, vabbè, siete troppi. E molto bene, molto bene. Continua dunque, Dodone, il periodico aggiornamento per la scolopendra della situazione infissi di Andrea a Scanno. Scanno.
0: E poi ancora autostrade, ancora vocali.
3: Poi in direzione Bari, Pescara, sulla Pescara Bari.
1: Non ho capito dove vai.
3: La direzione Bari.
1: No, non ho capito.
3: Bari. Che dove mancano 278 km a Bari.
1: Ah, non ho capito dove sta andando.
3: E niente, un saluto a voi ragazzi bellissimi alla radio.
1: Sì, però se non ho capito.
0: Che ride,
3: Matteo? Andiamo a Grottangeles, la direzione finale. La città famosa, Grottangeles.
1: Detta anche Bari. Detta anche Bari. La Pescara Bari, dove ci sono i nostri ricordi più belli. I nostri ricordi più belli.
0: E poi, insomma, Bari è un po' la Pescara, Matteo, di Bari.
1: Assolutamente sì, Dodone. Assolutamente sì, ma da sempre, questo da sempre.
0: Cosa avete davanti agli occhi? Raccontatelo alla scolopendraccia. Noi qui fino alle 18 su Radio Rock. Il signore Franco Battiato.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Stai ascoltando.
3: Stai ascoltando
0: i racconti della scolopendra
3: on Radio Rock.

0: Novità da votare sul sito radiorock.it.
1: Allora si sono arrabbiati, ma noi il servizio in camera non lo famo, cioè non l'abbiamo mai fatto. E adesso se questi ci lasciano una recensione negativa, comincia a farsi brutta per noi.
0: Io scapoccio, Matteo.
1: È il momento di scapocciare, secondo me.
0: Forse è arrivato il momento, non lo so.
1: Il momento di scapocciare.
0: Con le nostre belle grosse capocce.
1: Come che dice?
0: Armate.
1: L'ascoltatore Marzio. Come si chiamano i? Ducefali?
0: Dolicocefali. I signori dolicocefali.
1: Guardate le foto che ci stanno mandando della mia testa, Dodone. Marzio potrebbe aver ragione.
0: Sai chi è ancora più potente dei dolicocefali, caro Cellone?
1: Chi è?
0: Te lo giuro.
1: Non ci credo.
0: Fabrizio Guerrieri.
2: Ma ancora Tullio Saracapone, libero?
3: Start of episode.
1: Mamma mia.
3: Comincia la trasmissione. Non si scherza su ste cose serie. Fabrizio. Eure Cappone. Tullio Saracapone è offerto da Chelsea Wolf. Che se Edoardo Conti scopre che dietro questi wolf si celano umani, va fuori di testa.
1: Vero,
3: anche perché questi bestemmiano.
1: Ma chi?
3: Quello che avete davanti agli occhi. Oltre al sole, ho le ferie. Ciao, belli.
1: È vero.
3: Strada, tre corsie in alto, cartelli con scritto The Norton, Birmingham. Sì, mi sa che non è la Dispoli.
1: No, come no?
3: Gente ferma al casello, si torna a Roma, purtroppo.
1: Ma cosa? La città più bella del mondo.
0: E adesso?
3: Non so. Matteo Cilario ha finito le magliette pulite e quindi indossa quella del Monzone.
1: Chi t'ha detto che è
3: Edoardo
1: pulita
3: Conti
1: questa?
3: Risponde col suo aziendalismo da quattro soldi.
1: Chi t'ha detto che è pulita?
3: Questo davanti ai miei eyes mi fa male la schiena.
1: Bravissimo,
3: galeone
1: bravissimo.
3: In miniatura realizzato con dovizia. E ora un pezzo dei Rammstein.
1: Sì.
3: Veloci stronzi.
1: Molto veloci. L'ha detto?
3: Un abbraccio dal Paraguay.
1: Orche.
3: Matteo Cilario si dipana in un salutone per ricambiare dal Paraguay in uno stentato spagnolo in cui serpeggia un messaggio contro

0: lei, infissi nella cantina fresca dei nonni, sempre tra un mustacciolo e un amaretto. Direzione Bari, sulla Pescara Bari, in direzione Bari, che mancano 278 chilometri a Bari, a Grottangeles, l'approdo finale.
1: Tu che sei un recapone e torna fra un'ora.
2: Ve lo giuro, Matteo, da grande voglio essere barese.
3: Ci credo, Dottore, ci credo. Non vedo perché no.
2: Fammi diventare barese.
3: Lo lascio fare.
2: Cosa avete davanti ai vostri occhi? Raccontatelo alla Scolopendra. 3899 106 e 600 su Telegram e su WhatsApp. Sfiori Radiohead su Radio Rock.

0: Questa era Electioneering, Dodone, qui su Radio Rock, dove c'è l'Ascolo Pendra. I che chiediamo mentre ricomincia quel meraviglioso programma di cazzoni su Sky. Adesso, vabbè, è impossibile descrivervelo, ma si presentano. Non abbiamo mai sentito l'audio di questo programma perché va in onda sempre mentre noi siamo qui in diretta alla radio. Ma ci sono questi Dodoni, come li possiamo chiamare? Questi inframezzi.
1: Delle grafiche, dei cartoon sulla storia politica di questo paese, con tanto di faccioni. C'è Bossi, c'è il Berlusconi,
0: bellissimo,
1: Carocillone, in un contesto di pura simpatia.
0: Ma guarda, Vespa sulla pura Vespa simpatia.
1: C'è Vespa sulla Vespa, hai capito? Simpatia.
0: Allora, cosa avete davanti ai vostri occhi?

0: occhi, rivelatelo immediatamente.
1: Ma come nei novelli Gesù Cristi, Matteo, partiamo dai ladroni, dai peggiori tra voi. Sentiamo il dottor Killa.
0: Dei mostri?
2: Ciao amici, scusa.
1: Cos'è all'inizio? Si deve venire dal guscio.
2: Che sto facendo? In questo momento davanti a me c'è un condizionatore puntato a 20 gradi.
0: Ah, vedi.
2: Volevo salutarvi e ricordarvi di godervi tutti i momenti e a Matteo Cillare di godersi la vita e soprattutto quei momenti senza diarrea.
0: Senti, io Donne, ma allora, quindi è così che chiama, perché sennò poi non, io non avevo capito, è così che chiama quei tre bambini sfortunelli che usano sventolarlo con gigantesche foglie di palma?
1: È esattamente
0: condizionatore.
1: Così. Sì, lui dice condizionatore perché ritiene che sia una cosa più accettabile a livello sociale. In realtà ci sono dei piccoli monelli che lo sventolano dalla mattina alla sera per pochi spicci.
0: E lui è sempre in silenzio, non fa neanche un sorriso.
1: No,
0: solo per raccontarlo, insomma,
1: gesto, è giusto dirlo.
0: Quello
1: giusto
0: che abbiamo visto nei nostri occhi.
1: Poi, caro Cillone, c'è chi ci manda foto del cruscotto della macchina con appena 47 gradi.
0: No, incredibile.
1: Lì fuori.
0: Cioè 47 gradi. Non affidabilissimo, giusto? Quello della macchina.
1: Non affidabilissimo, ma comunque spaventosa la lettura 47 gradi.
0: Fa veramente paura, è tutto vero.

0: Signori Tram House, Dottore, ma al di là di questo volevo dirti I don't sweat.
1: Vabbè, ma te, se dovesse succedere comunque puoi dirlo. No. Non è un grossissimo problema. È un problema. Non è un grossissimo problema, però. Insomma, puoi aver sudato qualche volta, magari da piccolo. E può essere capitato. E puoi dirlo, insomma, in questo sabato primo di agosto.
0: Ma figurate, se succede te lo dico.
1: Ah, grazie a te, grazie, mi fa piacere.
0: Figurate.
1: Vabbè, allora risolta. Così 3899 106 e 600
0: sempre
1: succede?
0: Mostrarsi sicuri, capito? Certo. Mostrarsi tipo no, ma figurate, ma cioè so così, so speciale, ma cioè, se non fosse te lo dico, mica c'ho bisogno di sentirmi speciale per bella, fare sexo.
1: Ma se è bella sicurezza, cioè, Matteo.
0: Figurate.
1: Allora c'è chi invia foto, anzi meglio video, in questo momento, di melanzane che vengono fritte.
0: Dio mio.
1: Alle ore 16 circa ci mandava questo messaggio, Matteo. È complicato friggere le melanzane con questo caldo.
0: Ci sono alcune melanzane, adesso veramente, alcune melanzane che sono già uscite dalla padella, altre che devono ancora entrarci. Quelle uscite, vedo nel video, sembrano non soffrire più, dottore, adagiate sul loro Scottex. Alcune di loro magari avrebbero voluto imparare l'inglese, viaggiare, dottore, candidarsi con azione.
1: Certo, soprattutto azione. Sentiamo la viva voce di Silvietta.
2: Melanzana la parmigiana.
1: Oh,
2: domani e questa sera.
0: Pure? Ah no, per domani e per stasera.
1: Stop, Matteo, non c'è nessuna pietà nei confronti di queste melanzane.
0: Hai
1: come
0: sentito
1: ti
0: il tono? Hai sentito il tono? Dottore, è come se si stesse effettivamente mettendo in atto un qualcosa di, lasciami dire, quasi burocratico. Quasi burocratico, mentre noi assistiamo alla sofferenza di queste povere melanzane che finiscono nella padella. Padella particolare? Padella interessante quella di Silvietta. Ma ne parliamo fino alle 18.
1: Sfiore Buddy Guy su Radio Rock.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.

0: Fury Strokes, questa era Lonely in the Future. Dodone, novità di Fury Strokes da votare sul sito radiorock.it. C'è l'obbligo, così come c'è l'obbligo di rivelare alla scolopendra che cosa, Dodone,
1: cosa avete davanti agli occhi in questo preciso istante. Sentiamo, sentiamo.
0: Siamo lì, siamo di lì.
2: Ciao scolopendri.
0: Ciao.
2: Davanti a me c'è una targa.
1: Sì.
2: Però io sto andando così piano che praticamente è la mia.
1: Ma questo non, è pericolosissimo.
0: Non ho capito io.
1: È pericolosissimo.
0: Non ho capito questa cosa. Non l'ho capito, Dodone. Cioè,
1: non lo so, ma è molto pericoloso quello che sta
0: È pericoloso,
1: facendo.
0: Vero?
1: Attenzione, è molto pericoloso.
0: Mi sente anche, dalla voce che non la sta prendendo sul serio. Questa cosa qui, Dodone. Noi ci teniamo tantissimo a questa cosa. Delle targhe, tutto quanto.
1: E poi c'è un'importantissima questione che muove il signore Enzo su Telegram. Sulla questione, anzi, sul nome meglio, Cillario, Cillone.
0: Questa è una cosa emozionante.
1: Cillone.
0: Una cosa emozionante, incredibile che noi lo si sappia solo ora. Buon pomeriggio, Edco. E Maci. Ah, ok. Ah, sì, Edoardo Conti, ma giusto. Vorrei sapere se Cillone è semplicemente un appellativo simpatico per definire Matteo.
1: Non lo so.
0: È un modo per esaltare una delle doti nascoste di Matteo. Emoticon che, che fa? Stringe i denti. Vabbè. Qualora non lo sapesse, dalle mie parti, cella è uno dei termini usati dal volgo per definire l'organo riproduttivo maschile.
1: Ah, vedi, cella. Questo non lo sapevo.
0: Cellone, o anche ufficialmente cillone, pertanto evidenzia in modo positivo o in negativo, a seconda delle circostanze, le dimensioni del suddetto membro. Buon proseguimento, scolopendroidi. Enzo da Francavilla al Mare.
1: Ah, questo è Enzo.
0: Sono nella zona di Francavilla, quindi... ci si riferisce all'organo, al membro, al signor membro, al signor pene, al signor penombra, comunque lo si voglia chiamare. E ci si riferisce a questo membro chiamandolo cellone, Dodone. Ci hanno scoperti comunque,
1: Potremmo andare al creatore sapendo una cosa in più, caro cellone.
0: Abbraccio Enzo all'infinito.

0: Today Frank Zappa, questa era I'm the Slime. Dodino qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Cosa avete davanti ai vostri occhi? 3899 106 e 600. Siete tanti, tentiamo di arrivare da tutti, tenendo conto che i neuroni sono quelli del sabato 1 di agosto.
1: E comunque di base quelli della scolopendra.
0: Mamma mia, ragazzi, me l'ho dimenticato ancora peggio.
1: E comunque salutiamo Anto, caro Cillone, che ci fa vedere la sua piastra induzione. A questo davanti agli occhi, in tanti oggi con piastre induzione. Arriviamo da tutti.
0: Non è l'unica con la piastra induzione. Arriviamo facendo un caffè, e in questo momento la signora Anto, il che mi ricorda, Dodone, so finite.
1: Oh no.
0: So finite le cialde di Marco Muscarà.
1: Abbiamo vissuto questo sogno per qualche settimana. Il signore Royal Coffee, cioè, ha lasciato in pace le nostre anime. E ci siamo nutriti di caffè a Catarro.
0: Caffè a Catarro.
1: Offerto delle cialde portate qui in radio dal dottore Marco Muscarà. Matteo, questo credo che ci abbia dato qualche mese in più di vita.
0: Penso anch'io. Adesso siamo tornati al Royal Coffee, come dicevi, e sapor di gomito.
1: Di gomito non umano, però.
0: No, gomito chimico.
1: Esatto, gomito disumano. E poi Matteo, scolopendra, come posso dire, terrorizzata
0: veramente,
1: dalla conformazione di lavatrice e asciugatrice che è davanti agli occhi della nostra amica e Ondina, punto. Anzi, Ondina e punto.
0: Bravo.
1: Sono bene per una volta.
0: Bravo. Ciao scolopendi, oggi niente Bosman Montana,
1: oh, no,
0: ma Chicago, Illinois. Beh, meraviglioso, meraviglioso. Dove va in scena, andava in scena la serie ER, Medici in Prima Linea, per questo che è famosa Chicago.
1: Tutti i medici finti quelli,
0: tutti
1: là,
0: quanti.
1: Tutti finti.
0: Ma tu c'è anche quello lì?
1: Finto.
0: Davanti Fate a me medico. Questa lavatrice che mi mette un po' d'ansia, ecco, vedi. Ma devo riuscirci, ho i panni luridi, spero di non essere risucchiata. Bacioni, abbraccio infinito dalla nostra amica E, che ci ascolta da quelle terre lontane. Dottore, questa lavatrice c'ha l'occhi. Sciallocchi, ti salta addosso questa qua, eh?
1: Sì, cosa pericolosa quando le lavatrici hanno gli occhi. Tendenzialmente bisogna iniziare a correre lontano.
0: Mamma mia.

0: 10:53 minuti, ancora quei disgraziati della scolopendola.
1: Mamma mia, disgraziatissimi. Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo momento? Rivelatelo, arriviamo, ragazzi, da
0: allora,
1: tutti.
0: Allora, vediamo un attimo. Sentiamo a questo punto la vostra viva voce.
1: Oh, sì.
2: Qua. Guarda che il conte ci dà, quei due drogati. Allora,
1: non ho capito,
2: tutto bene?
1: Non è vero. Sono omonimi?
2: Raccontate.
1: Non ho capito cosa hai detto.
2: Niente, ragazzi, che cosa ho davanti? Ho davanti un televisore 55 pollici che sta ricevendo una diretta da Twitch di una radio di Roma, chiamata Radio Rock 106.6. Ci sono due drogati, uno col telefonino in mano che sta sentendo un messaggio, l'altro invece che si fa i cazzi suoi al computer. Sono quei due drogati della scolopendra, Bauscioni, allora,
0: Damiano.
2: Niente, ragazzi, mo vado a farmi una doccia e poi non faccio più un cazzo perché
0: che bello.
2: Veramente è un caldo indecente pure a Milano, mannaggia la pupazza.
1: Non ho capito.
2: Mannaggia la pupazza, niente, un abbraccione, drogati.
0: Codena.
1: Non si dice pupazzo, scusami, Dodone, non ho capito, quello che è stato appena descritto non è il nostro metodo di lavoro. Non è il nostro metodo di lavoro, quindi mi sembra molto molto difficile. Donny ha mentito? Donny ha mentito? Come sempre Donny ha mentito? Mi fanno cenno di sì, cartello 7, Donny ha mentito.
0: E poi ancora, andiamo.
3: Cari scolopendriaci.
1: Sì,
3: eccoli. Io buono,
1: sapete che c'ho
3: davanti. Prima volta. Il traffico di sti maledetti che non si sa che cavolo stanno a far viaggio.
1: Cavolo non si dice.
0: Sono
3: Colombo. Mannaggia, guardate.
1: Via di Roma?
3: Ma anche a casa posso tornare dopo aver lavorato.
1: Ma io veramente ho questa domanda: ma che fanno alla Fiera di Roma tutti i giorni? Non lo so se si fanno tutti i giorni. C'è sempre qualcosa da confabulare, c'è sempre delle fiere da fare lì alla Fiera di Roma. È una cosa che mi disturba molto, devo dire, disturba molto anche me, mi spaventa pure.
0: Se vuoi li facciamo smettere, Matteo.
1: Dai, per favore, facciamoli smettere.
0: Sì, adesso andiamo e li facciamo smettere.
1: Soliti metodi.
0: Cosa avete davanti agli occhi? Ditelo alla scolopendra.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai ascoltando
2: i racconti della Scolopendra on Radio Rock.
3: Ultima ora di Scolopendra per quello che riguarda questo sabato 1 di agosto. Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo momento? 3899 106 e 600. Siori U2
2: Radio Rock. Back in time.

0: questa era Tonight su Radio Rock, 17:11 minuti.
1: C'è qualcosa che si muove, Dodone, nei cunicoli degli Abruzzi. Così mi hanno segnalato.
0: Tu dici l'oscuro signore Fabrizio Guerrieri, forse?
1: Dico Fabrizio Guerrieri.
2: Oh,
0: come? Dai, inno del monsone.
3: Mid episode, in mezza trasmissione, gli inframezzi, Eurecapone.
0: Inframezzi
4: nel campo del Giannetti.
3: Tu guesso Eurecapone dal Giannetti è offerto da Vespa sulla Vespa. Come dei novelli Gesù Cristi, Matteo Cillario aggiunge I don't sweat. Edoardo Conti risponde ti ringrazio. Matteo Cillario risponde figurete.
0: Questo ci ascolta.
3: Quello
0: ci
3: che avete davanti agli occhi. Un condizionatore buttato a 20 gradi, godete tutti i momenti e a Matteo Cillario tutti i Siri. Cruscotto con su scritto Siri. 47 non gradi, non affidabilissimo, non ma comunque spaventoso.
0: Aia.
3: Melanzane fritte è complicato friggere con questo caldo. Melanzane a parmigiana per domani e per stasera.
0: Fabrizio.
3: Una targa, però io sto andando col Samonson. Però io sto andando così piano che si praticamente è la mia. Vorrei sapere se Cillone è semplicemente un appellativo simpatico per definire Matteo, la rifaccio. Vorrei sapere se Cillone è semplicemente un appellativo simpatico. Appellativo simpatico per definire Matteo è un modo per esaltare una dote nascosta.
0: Ecco perché sarei emozionato.
3: Cella è un termine del volgo per definire l'organo riproduttivo maschile. Cellone evidenzia in modo positivo o negativo, a seconda dei casi, le dimensioni del suddetto membro. Pure a Teramo si usa. Matteo,
0: cello.
3: Piastra induzione. Soffritte le cialde a catasto di Marco Muscarà. La rifaccio pure questa. Soffinite le cialde a catasto di Marco Muscarà. Si torna al gusto gomito. Oggi niente Bosman ma Chicago, Illinois. Davanti a me questa lavatrice che mette un po' d'ansia. Panni luridi, spero di non essere risucchiata. Pausetta. Yeah.
0: Bello però.
3: Seghe, un televisore di 55 pollici che sta ricevendo una diretta da Roma con due drogati. Uno che sta sentendo un messaggio e l'altro che sta facendo i cazzi suoi al computer. Ora doccia e poi non faccio più un cazzo, che pure qua a Milano fa caldo. Mannaggia la pupazza. È il traffico di sti maledetti che non si sa che stanno a fa. Manco a casa posso tornare dopo aver lavorato.
5: Tu che sei un recapone e torna fra un'ora.
1: Le persone che si sentono male mi fanno ridere, no? Ma pure i pesci, sì, te lo sto a dire. Come si chiamano le foche, i cosi lì, come si chiamano i leoni.
0: E questo è Fabrizio Guerrieri.
1: Esatto.

0: Featuring Ubi 40, questa era Red Red Wine, o dodone del mio cuore.
1: Proprio così, caro Cillone, mentre io mi seggo in diretta.
0: Molto bene, molto bello.
1: Da circo vedere. Proprio.
0: Era più bello. Come hai fatto?
1: Non lo so, non è che sto a dirlo adesso qui, Matteo. Sono 40 anni di carriera che sarebbero bruciati.
0: Domanda cretina, scusami.
1: Cosa avete davanti agli occhi in questo preciso istante? 3899 106 e 600. Montagne cilentane che si aprono a dischiudere il meraviglioso golfo di Policastro, caro Cillone.
0: Incredibile, una cosa bellissima, una foto meravigliosa quella che ci piace. Alessandra Dodone in viaggio, devo dire su un tratto di autostrada particolarmente buono dal punto di vista estetico, devo dire. Brava Alessandra, abbraccio a questi scolopendolini viaggiatori.
1: Proprio così, caro Cillone.
0: Per carità,
1: poi
0: viaggio,
1: poi abbiamo la vostra viva voce. Senti qui, c'è anche la music sotto. Senti.
2: Io davanti agli occhi ho il semaforo della superstrada tra Vedona Monate sul lago di Monate.
0: Ho capito.
2: Sto andando a prendere dei fiori perché stanno arrivando i parenti di mia mamma emigrati in Venezuela che non vede da un sacco di anni, ma mia mamma non lo sa.
0: No,
2: quindi ci stiamo prestando a una carambata gigantesca.
0: Ragazzi,
2: a mia mamma a 78 anni gli piglierà un infarto, però vediamo come va. E io sono andato a prendere dei fiori per le donne parenti che stanno arrivando.
0: Le donne parenti è meraviglioso. Sì, le donne parenti mi piace tantissimo, credo che lo riutilizzerò anch'io. Vabbè, quindi è una giornatona, cioè... Vogliamo sapere di più però adesso vogliamo cronaca minuto per minuto di questa sorpresona.
1: E poi piombiamo sul signore Marco, caro Cillone. Si lavora in pista, si aspetta un volo dal Portogallo con 32 gradi. Signore Marco, che credo che sia in una di quelle macchine, caro Cillone, che girano all'interno degli aeroporti.
0: Lui cavalca, Dodone, quella parte di non mi viene a dire, quella parte di pianeta, quella parte di suolo che rappresenta forse uno dei più grandi incubi della scolopendra. Quindi Marco, meraviglioso. Marco, persona coraggiosissima, per noi una sorta di supereroe.
1: Sì, io sono andato a Berlino in treno, per dire, quest'estate, e per evitare di prendere l'aereo, del quale ho una paura, insomma, piuttosto importante.
0: È giustissimo.
1: Poi Alessandra, torniamo ad Alessandra, le montagne del Cilento.
0: Sì.
1: E chiede questo pezzo, anzi un pezzo di Iron Maiden, che chiaramente passiamo col cazzo.
0: Sì, non si può fare purtroppo.
1: Assolutamente impossibile.

0: Loro sono gli Iron Maiden. Questa era Afraid to Shoot Strangers. Che ci posta.
1: Ma dai, insomma, vedi.
0: Ci poi.
1: Bravi poi. Ragazzi, quindi.
0: Sono cose peggiori, diciamo.
1: Sì, sì, sì.
0: Si possono portare avanti, Dodone. Cosa avete davanti ai vostri occhi? Il momento di rivelarlo alla scolopendra.
1: Allora, una delle storie più difficili adesso, caro Cillone, quella di Misantropo. Poi andremo anche da Lucantropo.
0: Sì, giusto, mi confondo.
1: Particolarmente difficile la storia di Misantropo.
0: Dove sono?
1: Matteo, scolopendri, scolopendroidi, ben trovati. Mi siete mancati, cuoricione.
0: Cosa è buono?
1: Io, dopo aver sistemato le piante, da stamattina che sto a quattro zampe a levare macchie di ruggine. Quindi leva macchie di ruggine con l'acido.
0: No!
1: Sul terrazzo. Tutto questo ovviamente con 40 splendidi gradi.
0: Mamma mia.
1: Caro Cillone, complicato sopravvivere così.
0: Complicato sopravvivere, complicato anche non definire molto bello il terrazzo.
1: Vero.
0: Del signor Misantropo. Se c'è un terrazzo così, ti credo, Dodone, cominci a preferire i terrazzi agli esseri umani. Normale, normalissimo.
1: E poi, signore Lucantropo.
2: Sì, buonasera.
1: Attenzione.
2: A Scoletti.
1: Oh. Eccoli.
2: Buonasera.
0: Scoletti.
2: Insomma, sono stato 4 giorni a Varsavia.
1: A Varsavia, attenzione.
2: Da martedì a venerdì.
0: Eccolo qui.
1: Che ci dici?
2: Volevo più tornare.
0: C'è una foto, no?
2: Mazza che città, cazzo.
0: Una foto vera questa. Questa è una foto vera.
2: Se vive bene.
0: Sì,
2: se rispetta le regole.
0: Attenzione.
2: Se rispetta tutto.
0: Duce
2: tutto. Beh, poi vedevo di le donne di Varsavia.
0: Come?
2: Mamma mia.
0: Non ho capito, scusami.
2: Comunque, martedì stavo su.
0: Sì.
2: Che cazzo? Che una città dei metallari, eh.
0: Ah.
2: Che cazzo?
0: Anche, quindi ha anche dei
2: metallari.
0: Difetti, quindi.
2: Questo è il posto mio, venga via qua. Ho scoperto dopo, la sera stavo giù da Sprist che faceva il concerto.
0: No.
2: Comunque c'è stato pure il giorno dopo,
0: Pure il giorno dopo?
2: E o quarti rimasto io.
0: Non ho capito.
2: O sono proprio metallari. Che comunque vestono tutti strani, tutti particolari, ma è bella, bella veramente.
0: Mm.
2: Se ci saremmo stati,
0: non
2: ce la
0: fai
2: capire, no?
0: Non ho capito.
1: Sono molto strani.
0: Andateci a fare un aperitivo. Ho capito io. Vabbè, ci sta.
1: Con il nostro jet privato, certo.
0: Siamo lì alle 18, Dodone, 19:30, siamo di nuovo in Prati.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
5: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
0: Stai ascoltando i racconti della scolopendra.
6: Rock. I racconti della Scolopendra, la piattaforma di trivellazione di Radio Rock.
7: E funziona,
6: caro Cillone, cosa avete davanti

0: Fury Yard Act con la loro novità Redeemer su Radio Rock. Non lo so. Novità da votare sul sito radiorock.it. Nell'immediato, Dodone, cosa arriva qui? C'è tanto da leggere ancora, eh?
1: Allora, caro Cillone, dobbiamo volare sul signore Gianmaria. Carissimi scolopendri, come tutti i sabati siamo nelle cucine di Roma Morro, Roma, a preparare qualcosa di buono per gli amici di strada. Fornelli, bollitore e forno accesi. Insomma, il caldo non ci manca, ma ci siete voi a tenerci compagnia. Bellissima cosa questa, caro Filone.
0: Braccio infinito al signore Gianmaria Dodone, coraggiosamente vicino a Fornelli e Forni nel giorno dei bollini inferno. Bollino inferno, sanno più come chiamarlo i giornalisti. Inferno, bollino inferno.
1: E salutiamo Gianmaria e tutta l'associazione Roma Mor, caro Cillone, associazione di volontariato. E poi piombiamo anche sulla signora Polpetti.
0: Dio santo, cioè, un pomeriggio, ragazzi, davanti agli occhi ho il ragnetto Manuel, detto Manny, come no, che abita nel bidone dell'immondizia sul mio terrazzo.
1: Ah, vedi, lì abita.
0: Ed è molto affezionato al mio compagno, che quando esce a fumare sbuca sempre a fargli un saluto.
1: Una bellissima storia.
0: Una foto. E Manny fa parte di quei ragni veramente spaventosi, quelli pallidi, ragno albino, Manny, particolarmente pauroso.
1: E piuttosto pingue, tra l'altro, insomma, come se non bastasse.
0: Mamma mia, mamma mia.

0: Siri Yes su Radio Rock, 17:55 minuti. Scolovendola Matteo, che insomma però a un certo punto dovrà pur andar via.
1: A un passo dal più santo dei campi questa Scolopendra, Dottore, anche in questo sabato 1 di agosto. Ma c'è sempre tempo, ce l'hanno detto, Dottore, per l'oscurità, l'oscuro che proviene dagli Abruzzi.
2: Cannone. Tu che essere capone, end of episode, finisce la trasmissione, io mi seguo in diretta, Eure Cappone.
1: L'hanno fatto.
2: È il monsone, quello che avete davanti agli occhi, montagne cilentane che si aprono sul golfo di Policastro, mettete gli Iron Maiden, devo aggiungere veloci stronzi, il semaforo della superstrada a Monate, fiori per parenti emigrati, sto andando a prendere fiori per parenti emigrati in Venezuela che stanno tornando, ma mia mamma non lo sa, le prenderà un infarto, sto andando a prendere le donne parenti, poi gli sviluppi, si lavora in pista, si attende volo per Portogallo con 32 gradi, ma questo è Zero Calcare che lavorava all'aeroporto, pure lui. Edoardo Conti è andato a Berlino in treno per non prendere l'aereo, come Mr. T, quello dell'A-Team, dopo aver sistemato le piante sto a quattro zampe a levare macchie di ruggine con l'acido sul terrazzo con 40 gradi. Quattro giorni a Varsavia, non volevo più tornare, ammazza che città cazzo, se vive bene, se rispettano le regole, ma poi vedevo di le donne di Varsavia, una città di metallarie, questo è il posto mio, Judas Priest che facevano il concerto qualche rimasuglio, vestono strani, tutti strani, se ci siete mai stati andateci a fare un aperitivo,
1: non è inclusivo,
2: monzone. Cucine di Roma Mor per amici di strada, bollitore e forno accesi, il caldo non ci manca, ma ci siete voi a tenerci compagnia. Il ragnetto Manuel, detto Manny, che abita nel bidone della spazzatura sul mio terrazzo, è molto affezionato al mio compagno, sbuca sempre a fargli un saluto. Matteo Cilario vomita dal terrore.
1: Tu
2: verso Recapponi torna forse domani, ma prima hashtag NFGS. Pausa. Oggi al primo posto nei gusti di quelli che è direzione Bari, sulla Pescara Bari, in direzione Bari, che mancano 278 chilometri a Bari, e nei gusti quanti? Cillone, anche detto Ciollò. E adesso Ema, Giorgi, Lollo. E neanche oggi si è presentato in radio perché c'è la scusa che ha detto che gli pesa troppo il braccialettone che reca al polso. Lo hanno confermato anche i presunti fratelli Abel e Arthur, in questo caso Edoardo Cillari, Edoardo Conti e Matteo Cillario, ma soprattutto dice che c'ha la febbre e uno dei due succitati fratellastri ha deciso di tenerle caldo col suo corpo, senza vestiti, sotto le coperte. Immagine dalla quale è nata e subito esplosa la categoria di quei siti, quelli lì, se capito, no? Categoria nota come stepsister, seduces, stepbrother.
1: Non ho capito, ragazzi.
2: Tutto un altro Lollo che corre felice sul prato, nel suo bel mondo che pare fatato, e poi d'incanto non è più bambina, ma si risveglia di già ragazzina. Infatti. End up to Gerson Cappone. And I'm Monzone Fine.
1: È un mostro.
0: È evidente, il signore Fabrizio Guerrieri ha utilizzato la droga oggi pomeriggio.
1: È incredibile, ancora una volta.
0: Tutte allora, le droghe. Caro Cillone, la Scolopendra torna domani dalle 15 alle 18 qui su Radio Rock.
1: E se dovesse avanzarvi un po' decore,
0: non fate gli stronzi.
1: E dico mai.

0: Avete ascoltato i racconti della Scolopendra on Radio Rock. Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Ora su Radio Rock.
1: WhatsApp. On Radio Rock.
6: E cari Radio Rockers, buon sabato primo di agosto da parte di Lollo e da parte di Wasabi. Ce ne stiamo insieme fino alle ore 21 questa sera, ovviamente, se ne avete voglia. Se la cosa vi aggrada, cosa possiamo fare però prima? Anzi, cosa dobbiamo fare prima? Dobbiamo ringraziare gli Scolopendri per le 3 ore precedenti a queste. Vi hanno fatto compagnia loro e ringrazio anche Fabrizio, che si sta facendo tutta la carrellata dei cartoni animati della mia infanzia. Oggi mi ha infilato all'interno di Giorgi, me lo ricordo ancora. Tanto che però mi ricordo anche di aver pensato all'inizio che fosse il braccialetto a cui lui faceva riferimento nel recapone fosse un bracciale magico, cioè che lei da bambina potesse diventare adulta facendo girare il bracciale. Poi dopo mi sono accorto che era tutt'altra storia, bella incestuosa, bella porcheria, vabbè, la schifezza di altri tempi, va bene, va bene. Radiorock.it, il sito della radio, 3899 106 e 600, invece, per stare in compagnia del sottoscritto, ma di tutti gli speaker di Radio Rock. Andiamocene indietro nel tempo, 1997, loro sono gli Oasis dall'album Be Here Now e questa è Stand By Me.
1: Radio Rock, back in time.

E niente, a Radio Rock c'è qualcuno che mi odia perché continua a mettermi gli Interpol, questa Sea of Loud, terzo estratto del loro nuovo lavoro. Insomma, me lo continuano a ficcare gli Interpol in alta rotazione in modo tale che io non possa passare This Mirror Weighs a Ton, che dice ma perché non te la senti a casa tua, e non è la stessa cosa, non è assolutamente la stessa cosa. Fatto sta che ritornano all'interno delle 15 novità che noi vi proponiamo, ritornano Interpol, e se volete votarli li trovate su radiorock.it nella sezione delle novità in alta rotazione. Saluto subito Luigi che mi manda due delle sue immagini icone, insomma, come chiamarli, meme comici fatti da lui. Allora, la prima è geniale assolutamente perché è una foto con Will Smith, Patti Smith, Robert Smith, The Cure, l'agente Smith di Matrix, per cui giustamente loro sono The Smiths, e beh ovvio, per forza di cose, oltre a un bel sassolino che ha sullo sfondo San Pietro, sasso con aureola e chiavi, e giustamente quello è il San Pietrino, e bravo, bravo Luigi, ottimo così, The Smiths è assolutamente geniale, 10 e lode per te per gli Smiths.

di Big in Japan. Se la ride Luigi, insomma, ha gradito il fatto che io abbia gradito i suoi meme, e questo non può che farmi piacere. Saluti anche a Silvia, 3899 106 600. Lei ha finito le ferie, poverina, mi dispiace questa cosa. Finito le ferie, sta per attaccare.

0: Paolo Nutini, la sua Iron Sky, un po' dei vostri messaggi, andiamo con uno. Vediamo chi è che mi scrive. Mi scrive Lucantropo, che se ne sta in quel di Varsavia, e dice: questa è una fontanella a Varsavia, pensa alle supposte. Ma insomma, vabbè, ma tu hai beccato la fontanella, penso, più grande del mondo. Dice: Varsavia, bella città. Lo so perfettamente, perché la mia signora, credo un paio d'anni fa, lei era a Cracovia, però in generale si respira in Polonia un'aria di ripresa, ma da un bel po' di tempo. In più mi mandi anche un vocale, sentiamo che mi racconti.
1: Ebbene, devo scrivere un messaggio, però alla fine. Ciao Lollo.
0: Ciao Lollo.
1: Sì, no, ciao Lollo.
0: Bravo. Non lo so perché. Come mi vuoi chiamare, Luca? Come mi vuoi chiamare? Lollo mi va benissimo lo stesso, mi piace, almeno c'hai un modo un pochino più originale di dirmelo. I Cult, Give Me Mercy.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: You are listening to
0: Wasabi
1: on Radio Rock.
2: Le Wasabi si lascia la sua prima pausa, quella della prima mezz'ora alle spalle in questo sabato primo di agosto. Sono le 18.33, noi si rientra in chiacchierato e si va ovviamente indietro nel tempo. Questa volta non ci allontaniamo troppo dalla data attuale, perché il nostro Back in Time ci porta al 2003, accompagnati da Marilyn Manson, dall'album The Golden Age of Grotesque, e questa è Tainted Love, o almeno la sua versione.
1: Radio Rock, Back in Time.

Altra novità in alta rotazione da prima settimana, questo dei Basement Wired. Anche loro li trovate su radiorock.it nella sezione appunto dedicata, perché sono lì ad aspettare il vostro voto. Se il brano vi piace, e allora andate a votarlo, altrimenti lo lascerete cadere. Saluto Marco, che al 3899 106 e 600 mi scrive: comunque sto questo pazzo di Paolo Nutini con questa song ha spaccato proprio, nel senso Iron Sky. Ora c'è da capire se intende di ha spaccato in generale o ha spaccato qualcos'altro, però presumibilmente credo che volesse dire che insomma Iron Sky l'ha gradita e non poco. Quello che invece mi piaceva fare, e lo volevo fare già dalla scorsa settimana, poi ovviamente la mia memoria è quella di un Pentium 386 e me lo sono completamente dimenticato, era sì, se avete la possibilità, avete magari Amazon Prime, di guardarvi, ammesso che non l'abbiate fatto già, al cinema il film L'ultima missione, Project Hail Mary, con quel fighissimo di Ryan Gosling, che io credevo fosse soltanto bello. È assolutamente un fuoriclasse, cioè non bravo, cioè proprio è tanta roba, veramente tanta roba, attore geniale, bravissimo, non so, cioè trovarmi io nella condizione di non sapere come descriverlo è significativo. Devo dire, il film è meraviglioso, sono 2 ore e 40 se non erro, ma scorrono tranquillamente. Poi se siete amanti dello spazio, dei film con gli astronauti, questo va assolutamente al caso vostro. La storia è meravigliosa, per cui non dico altro per evitare di spoilerarvi troppo. E all'interno della colonna sonora, tra le varie meravigliose canzoni che ci sono, c'è anche questa Rainbows di Dennis Wilson.

Lui è Dennis Wilson e questa è Rainbows all'interno della colonna sonora di questo film di cui stavo, cioè, vi stavo consigliando poco fa, l'ultima missione, progetto Hail Mary. Insomma, tra l'altro arrivano un po' dei vostri messaggi, c'è quello di Lenny che leggo in parte, leggo perché altrimenti andiamo, Lenny, a spoilerare qualche cosa per chi magari il film non l'ha visto. E Lenny scrive: Hail Mary, bellissimo film, semplice ma che arriva al cuore. Devo dire, bravo, esattamente questo, è che per la prima volta è una storia di spazio, di astronauti, ma che ha che prende solo a pretesto l'idea dell'astronauta, c'è qualcosa di più, c'è una storia dietro di inclusione. Basta, non posso dire altro, basta, guardatevelo, perché cioè, io e Lenny ce lo siamo goduti a bestia, quindi vi dovete fidare di me e di lui. Poi ancora mi dice Luigi: il Pentium era dopo il 386, erano due processori diversi. Hai capito, Luigi, come sto combinato io? Cioè, che neanche so. Quindi immagina di che memoria posso avere io, che manco mi ricordavo che sono due processori diversi. Per cui non fai altro che dare conforto alla mia teoria. E poi ancora saluti a voi. C'è Fabio che mi dice: buonasera Lollo, io sto per affrontare la mia prima gara di Agility Dog. Ah, però... E quindi esistono veramente queste gare qui, con il mio cane Gino. Ci daresti un po' di carica con il gruppo preferito del mio cane? O chi potevano essere se non Temple of the Dog? E beh, cioè, mi sembra giusto. Ragazzi, non so se si usa anche per l'Agility Dog, però tanta merda a voi, spaccate tutto, dai, Temple of the Dog per voi.

push il forward back, forza Gino, mi raccomando. Gino ovviamente è il cagnolone di Fabio, stanno per affrontare le gare di Agility Dog e insomma dovevamo caricarlo sto cagnone, mi raccomando, insomma dai forte e fatti valere, ma sono sicuro che lo saprai fare benissimo. Alessandra mi scrive: Lollo, ripeti il nome del film please. Ma certo che sì, l'ultima missione, due punti, Project Hail Mary, anche perché Project Hail Mary è proprio il titolo del libro dal quale è stato tratto il film. Il libro è del 2021, lo scrittore è Andy Weir, è uno scrittore appunto di fantascienza. Per assurdo, lo so che la cosa non vi aiuta, però insomma, perché non vivete a casa mia, però mia moglie, che detesta questa tipologia di film, cioè quella che mi dice non mi far vedere robe di andare indietro nel tempo, andare avanti nel tempo, non mi far vedere robe di pianeti che esplodono, non mi far vedere, a metà film era con le lacrime agli occhi. Per cui se una persona come lei addirittura è arrivata a commuoversi e a dire una cosa che non posso dirvi perché vi andrei a svelare, vuol dire che è proprio un bel film da consigliare. Orestes, Perfect Circle.

Orestes. Arriva anche il messaggio di Silvia, dice: ho sentito che parlavate di Project Hail Mary, visto, geniale, film geniale, ve l'ho detto, piano piano vengono, insomma, arrivano in mio soccorso anche gli ascoltatori di Radio Rock che hanno visto il film e che possono, poi ovviamente, insomma, i gusti sono personali, a mille di noi può piacere, arriva uno e ti dice: senti, io l'ho visto e non mi è piaciuto, per carità, può succedere.

Spaziettino per Screaming Trees, la loro Nearly Lost. Io ho ricavato quest'oggi, in questo sabato, primo di agosto, ma ci portiamo a casa alla prima ora, cioè andiamo in pausa accompagnati da Babylon di Andrew WK. Con lui chiudiamo la prima ora, poi ci risentiamo dopo la pubblicità con il Back in Time, con la novità in alta rotazione, con tutto quello che volete voi. Andrew WK, Babylon.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente, tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
6: Crissimbon, Crissimbon, Crissimbon.

0: ne voglio guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stai ascoltando
4: Wasabi
3: on Radio Rock.
5: E alle 19.04 parte la seconda ora di Wasabi per il sabato primo di agosto, e cioè di oggi. Per noi è Back in Time, ovviamente. Si torna indietro fino al 2015 grazie a The Libertines. Anthems for Doom Youth è l'album e questa è Gungadin.
3: Radio Rock, Back in Time.

Fra le 15 novità nell'alta rotazione di Radio Rock c'è anche il gradito ritorno di Tony Iommi e questa World Alone. Ovviamente la voce non è la sua, infatti non è da solo, è insieme a Jørn Lande, cantante norvegese, soprattutto leader per una band che si chiama Master Plan. Comunque artista che adesso con il progetto Journey è assolutamente da solo, Jørn è assolutamente da solo, e però si è accompagnato a Tony Iommi. La trovate tra le 15 novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock, stanno lì in attesa dei vostri voti se volete darglieli, altrimenti la lasciate andare.

sulla coda dei Placebo di Try Better Next Time. Saluto anche Emanuele che mi dice: ciao Manu, I nearly lost you. E poi mi manda delle immaginine con le corna rock and roll. E insomma, il piacere di averlo accontentato con Screaming Trees. Ci sono i Guns N' Roses, You Could Be

E Guns N' Roses, You Could Be Mine. Hola amigos, scrive Enrique al 3899 106 600. Come state voi? Un grande saluto ai miei amici dall'altra parte dell'Atlantico, perché Enrique ci scrive dal Messico, ascoltando la radio. Grande canzone questa di Guns N' Roses. Posso mettere una canzone, Message in the Bottle dei Police? Ma assolutamente, adesso mi organizzo e te la passo subito. E dice: ciao amici italiani, molti saluti per tutti, un felice sabato, grande fine settimana e meraviglioso inizio di mese. Hasta pronto, sì, tra poco anche la tua richiesta, quella di The Police. E intanto, Taking Back Sunday, Keep Going.

Keep Going per i newyorkesi, Taking Back Sunday. Poi in realtà neanche troppo newyorkesi, nel senso che loro sono di Amityville, ma insomma Amityville è all'interno dello stato di New York, per cui insomma in un certo senso, anche se diciamo newyorkesi, non andiamo troppo lontano. C'era una richiesta dall'altra parte dell'oceano, richiesta arrivata tramite messaggio, e questa volta di messaggio però sempre si tratta, ma quello dentro la bottiglia, cantato dai Police.

E arrivano anche i ringraziamenti da oltreoceano, quelli di Enrico, che dice grazie mille per aver passato la sua richiesta, e ci mancherebbe altro. Tra l'altro, questo Message in a Bottle di Police mi fa pensare di aver visto recentemente, seguendo le pagine di Stuart Copeland, batterista dei Police, una sua dichiarazione per cui dice: Sting ed Andy Summers hanno sempre concepito la band a servizio del brano, mentre per me doveva essere il brano, la canzone, a servizio dei musicisti, cioè utilizzare il brano per far capire quale fosse l'anima dei musicisti. Per cui, insomma, uno dei motivi per i quali i Police poi dopo 5 album si sono sciolti probabilmente è stato anche questo, e ha definito proprio l'avventura Police come un bel vestito di Prada, l'unica cosa che è fatto con il filo spinato, per cui insomma non è molto comodo, bello, ma non proprio comodo da mettersi addosso. Ce ne andiamo in pausa e ci facciamo accompagnare da Eagles of the Metal, Complexity.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
0: Stai ascoltando
1: On Radio Rock.
7: E arriva anche il giro di bue per Wasabi, arriva alle 19:33. Vi ricordo che se ne avete voglia ci facciamo compagnia fino alle ore 21, dalle 21 alla mezzanotte, poi ci sarà Simone Maurovic con il suo citofonare Maurovic. Per noi intanto è Back in Time, ma prima del Back in Time saluto Marcox. Dopo farò anche ascoltare il suo vocale perché ci siamo praticamente letti nel pensiero. E intanto Back in Time all'anno 1980, grazie ai Ramones e la loro Baby I Love You dall'album End of the Century.
1: Radio Rock, Back in Time.

0: la novità del giro di bue di Wasabi è Empty Days di Dilemma. Tre settimane per loro all'interno della nostra, delle nostre 15 novità, della nostra lista speciale alla quale voi date forma e colore, quindi vuol dire che vi sta piacendo e le state votando, e fate bene, e potete, soprattutto potete continuare a farlo. Avevo anticipato prima, c'era un messaggio da parte di Marco, o Marcox, insomma come si chiama lui, su Telegram, che dice questo:
1: ma quanto è bella la batteria di Copland!
0: Ma quanto è bella la batteria di Copland! Lo è tantissimo, tanto da spingere uno che in realtà la batteria non la suona a seguire i canali appunto di Stuart Copland. Ci siamo un po' letti nel pensiero, io e Marcox, ci avevamo voglia di sottolineare la grandezza di un batterista che di fatto è, insomma, ha voltato pagina nella storia della musica rock. Lo ha fatto, e come se non lo ha fatto. I Muse, Kill or Be Killed, qui nel quartier generale della musica rock.

Kill or Be Killed dei Muse al 3899 106 e 600. Insieme a me e a Marcox si aggiunge anche Andrea, che dice assolutamente Stuart Copeland, innovatore assoluto. Eh sì, dai, insomma lo possiamo dire, ma è proprio i Police in generale, però grazie e anche soprattutto al drumming di Stuart Copeland. David Lee Roth, Just Like Paradise.

David Lee Roth, Just Like Paradise. Sì, la so, non mi dovete suggerire. Ah no, ok, fa parte del coro. Ok, Just Like Paradise. Saluto di nuovo Lenny che dice: tra le altre cose, Stuart Copeland, l'autore della soundtrack, original soundtrack di Non Guardarmi, Non Ti Sento. Come no, ma lui poi dopo l'avventura Police ha cominciato a, sì, appunto, a scrivere colonne sonore anche di, credo, Rusty il Selvaggio, forse qualcosa del genere. C'era un brano che si chiama Don't Box Me In, fatto da lui, però non ricordo se il film fosse, no, forse non era Rusty il Selvaggio, lo sto confondendo, però magari poi dopo lo guardiamo. E poi anche saluto, però sì, assolutamente, come no, Stuart Copeland, grande compositore di colonne sonore. Saluti a Gianluca, mitico Lollo, mi fai gli auguri alla Fra che è il suo compleanno. È certo che facciamo gli auguri a Francesca. Buon compleanno Francesca da tutta Radio Rock. Un bacio grandissimo a te e spegni poche candeline, poche, spegnine poche perché sei giovanissima sicuramente, quindi poche candeline. Saluto anche Anto che per il caldo mi dice: faccio più docce io che la Fenech nei film degli anni 70. Ah vabbè, va bene. E allora Red Hot Chili Peppers, Breaking the Girl.

di classica ispirazione hendrixiana, almeno per il portamento, Breaking the Girl di Red Hot Chili Peppers, peraltro insomma anche a detta dello stesso Chad Smith, visto che parlavamo appunto di batteristi di un certo rilievo qui a Radio Rock. Red Hot Chili Peppers, che peraltro mi consentono di guadagnarmi un po' di cuori e un po' di smancerie da parte di Anto, che li ha graditi molto con questo brano. Bring Me The Horizon invece, adesso abbiamo cambiato pagina, Teardrops.

Le lacrime cantate dai Bring Me the Horizon ci hanno portato molto molto vicini alla pausa che chiude la seconda ora e che va ad aprire la terza per Wasabi. E chi mi ci porta in pausa? Io ho fatto una richiesta ben precisa, loro hanno risposto, noi ci siamo. Amil and the Sniffers.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: mi fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: You are listening to
10: Wasabi
3: on Radio Rock.
11: C'è Wasabi ancora per un'ora, anzi per 57 minuti in questo sabato primo di agosto. Poi dalle 21 a mezzanotte si aprono le porte della Casa dell'Inclusività e a farvi compagnia, a traghettarvi fino a mezzanotte ci penserà l'ottimo Simone Maurovic. Per noi quindi penultimo Back in Time. Questa volta l'anno il 1992, loro sono Stone Temple Pilots, l'album è Core e questa è Dead and Bloated.
3: Radio Rock, Back in Time.

0: E il penultimo Back in Time, lasciato nelle mani di Stone Temple Pilots, Dead and Bloated, ci ha riportato indietro al 92 e l'abbiamo estratto dall'album Core. Io voglio e devo ricordarvi, ma lo faccio con piacere, una cosa molto importante e soprattutto prestigiosa per questa radio, perché c'è questa grande novità che ormai conoscete in molti, però può darsi pure che lì fuori qualcuno non lo sappia, perché da oggi, non da oggi, da un bel po', insomma, dai, potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, ed è visibile in tutta Italia. Cliccate sul pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ovunque vi troviate. Radio Rock ovviamente è tutta un'altra storia, e da un po' lo è anche in TV, e soprattutto lo è anche in tutta Italia. La roba nuova Radio Rock ne abbiamo, e come no, Last Dinner Party, Knocking at the Sky, in 3, 2, 1, via!
1: Brand new music right here. Brand new.

Knocking at the Sky, The Last Dinner Party, tra le 15 proposte che vi facciamo e alle quali chiediamo di dare un giudizio espresso nel voto che trovate all'interno della sezione novità in alta rotazione. Sono lì da 2 settimane con Knocking at the Sky, sta a voi, solo a voi, no, in realtà anche a noi, però soprattutto a voi, scegliere se queste 2 settimane debbano diventare 3, 4, 5 oppure si debbano fermare lì. I Seether, Illusion.

0: Illusion, loro sono i Seether. Arrivano i vostri messaggi al 3899 106 e 600. Ad esempio, mi sbobino questo di Alan.
1: Grande Lollo!
0: Grande te, Alan. Un abbraccio gigante a te. Spero ti piacciono. Per te, che mi hai mandato questo saluto, ho scelto Cowboys from Hell. Loro sono i Pantera. Mi auguro di andare incontro ai tuoi gusti.

0: Cowboys from Hell, loro sono i Pantera. Sentiamo un po', sono indovinato.
1: Perché tu sai che sono un vecchio metallaro e sai che i metallari
0: io
1: Pantera vinci facile.
0: Ma io non so niente, ma figuriamoci se io so qualcosa del genere. T'ho indovinato, ho vinto facile. E allora celebriamo questa cosa.

celebrate an emotional fish, un po' di corna rock and roll e cuori da parte di Alan, quindi celebriamo. Sono Rock Church qua su Radio Rock, Tiresome, ci avviciniamo alla chiusura della prima mezz'ora dell'ultima ora di Wasabi, Tiresome, Rock Church.

Tiresome Rock Church e ci hanno avvicinato tanto tanto alla porta che poi ci farà entrare nell'ultima mezz'ora di Wasabi. Chi mi ci accompagna di Lab Link 182, damn it.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
3: Il gelato di Conforti, come il pane fresco. Tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
4: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Stai ascoltando
8: Wasabi.
7: Wasabi
1: on Radio Rock.
9: Ultimi 27 minuti qui a Wasabi in questo sabato 1 di agosto. Poi dalle 21 alla mezzanotte vi tiene compagnia Simone Maurovic, il suo citofonare Maurovic. Tra l'altro ho scoperto essere chef sopraffino, ci siamo confrontati su alcune richieste, quindi insomma tartassatelo di domande su quello che volete mangiare questa sera, chiedete consiglio a lui. Per noi è Back in Time, l'ultimo di serata, anno 2005, band Depeche Mode, album Playing the Angel, e questa è Precious.
1: Radio Rock. Back in Time.

fra le 15 novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock entra anche Chelsea Wolfe con Cold, peraltro la cantautrice americana nativa di Roseville, vicino Sacramento, per cui stato della California. Per lei 9 album all'attivo, di cui 7 in studio, un live e una raccolta. Cantautrice che è lì e aspetta il vostro voto all'interno delle 15 novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock. RadioRock.it, se il brano vi piace la trovate, cliccate vicino al suo nome e al nome Cold e fate in modo che questa prima settimana non sia l'unica e possano essercene anche altre. Save It For Later, questa è una cover di Eddie Vedder, io adoro alla follia questo brano e non potevo, era un bel po' che non la passavo e quindi mi sono detto la ricondivido con gli ascoltatori di Radio Rock.

Save It For Later, Eddie Vedder. Saluto così Claudia, che arriva al 3899 106 e 600 e dice: questo brano mi ricorda le prime stagioni di The Bear. Brava, brava Claudia, esattamente la stessa cosa che è successo a me. Cioè, già mi piaceva come novità in alta rotazione qui a Radio Rock, poi il fatto di ritrovarla all'interno di The Bear è stato l'apice, il top. Gli Avatar, The Dirt I'm Buried In. What's up?

Better Amber in Upper Avatar. 10 minuti dal salutarci, però vi ricordo, non sarete da soli, non vi lascio da soli, vi lascio in ottime mani quelle di Simone Maurovic. Ancora qualche branino, però ce l'abbiamo. Alter Bridge, Dying Light.

0: Il penultimo brano per questa sera, Alter Bridge, Dying Light. Come vi dicevo, vi sto per lasciare in compagnia di Simone Maurovic. Trovate la playlist comunque dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera, già pubblicata sul sito di Radio Rock. Ovviamente trovate anche l'ultima che sto per passare tra pochissimo. L'appuntamento con Wasabi rinnovato domani dalle 18 alle 21, sarà domenica 2 di agosto. E vi sto per lasciare insieme ad un brano che si chiama Falling Slowly di The Frames, che sono stati una delle declinazioni, insomma, dei progetti di Glenn Hansard, cantautore irlandese che molti ricorderanno come attore, chitarrista nel film The Commitments, ma che, insomma, ha dato tantissimo alla musica rock e folk, soprattutto quella di origine irlandese. Purtroppo ci ha lasciato il 29 luglio scorso, quindi qualche giorno fa, a causa di un incidente automobilistico, e questa cosa ovviamente mi dispiace molto, e volevo qui da Wasabi poterlo salutare anche io, per cui vi lascio con lui, vi lascio con il mio consueto fate i bravi ma non troppo, ma non prima di esservi sentiti e goduti la sigla che sta per partire proprio in questo momento.
1: Avete ascoltato
2: Wasabi
1: on Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Buonasera, care e cari Radio Rockers. Sono 4 i minuti dopo le ore 21 in questo sabato, primo sabato di agosto, 1 agosto, neanche a farlo apposta, pensate un po'. Siete le benvenute e benvenuti all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock dal vostro Simone Maurovic. Ben trovate e ben trovati. Ovviamente grazie al meraviglioso Emanuele Dottorauso Lollobrigida, che con il suo wasabi vi ha sapientemente intrattenuto come solamente lui sa fare, con la sua voce melliflua, tra le 18 e le ore 21. Come sapete, all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock si parlerà di un po' di tutto e anche di più, partendo magari da ciò che è accaduto nel mondo, passando per Sid Wilson. Insomma, veramente ne avremo di cotte e di crude. Le uniche cose che non cambiano mai sono i famosi tassativi. Iniziamo con un salto indietro nel tempo meraviglioso, ritrovando i Pearl Jam e la loro Last Kiss.
1: Radio Rock, back in time.
2: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

0: Ogni volta che sento Last Kiss di Pearl Jam sembra di tornare all'interno di Grease, nel famoso ballo scolastico che veniva poi ripreso dalle telecamere della trasmissione televisiva. Abbiamo ritrovato i Pearl Jam con la loro Last Kiss. È il momento di sfogliare le margherite per quanto riguarda le nostre novità in alta rotazione. Matt Berninger e la sua Martini Mi Fa So.
1: Brand new music right here.
2: Brand

Matt Burning Air, la sua Martini Mi Fa So, novità votabile sul nostro sito radiorock.it, che apre ufficialmente un nuovo appuntamento con la casa dell'inclusività di Radio Rock. Bentornati e bentornati dal vostro Simone Maurovic, come ogni sabato e domenica insieme fino al 15 agosto. Poi anche la casa dell'inclusività di Radio Rock chiuderà per qualche tempo, per poi ritrovarci direttamente a settembre. 3899-106-600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Ovviamente iniziamo dai saluti, soprattutto dal buon Fabio da Cremona, sempre, sempre, sempre presente. Ah, a proposito di saluti, mi fate salutare gli amici di Sanremo che da qualche giorno sono collegati con Radio Rock attraverso l'FM. Quindi veramente benvenuti anche a voi, amici di Sanremo, all'interno del mondo di Radio Rock e specificatamente all'interno di Citofonare Maurovic. E questo brano qui, secondo me, per il prossimo festival ci potrebbe stare dannatamente bene, perché Richard Hawley non sbaglia mai un colpo.

la chat della nostra visual radio Radio Rock TV, oppure twitch.tv/RadioRock106.6. In più, vi ricordo ancora una volta che Radio Rock è visibile in tutta Italia attraverso il canale 833 del digitale terrestre, in quello che è il buche di Super Six. Quindi andate, cercate Radio Rock ed entrate fisicamente o meno, qualora voi vogliate, all'interno di Radio Rock, e in questo momento di citofonare Maurovic, che vi propone anche Mr. Edwin Collins.

Girl Like You per Mr. Edwin Collins. All'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. Beh, una settimana abbastanza complicata, costellata anche da notizie infauste. Chiaramente una delle peggiori, almeno dal punto di vista sportivo, è stata la scomparsa di Franco Baresi. Al di là, perché spesso e volentieri poi all'interno di Citofonare Maurovic le notizie di sport, di musica, ma del mondo a 360 gradi si fondono spesso e volentieri. Ecco, credo che questo sia uno di quei casi in cui i colori, la bandiera, la squadra di appartenenza contino veramente poco. Perché per un personaggio come Franco Baresi, l'uomo che ha inventato il fuorigioco con il braccio alzato, ecco, credo che inevitabilmente

probabilmente si debba solamente rendere omaggio ad uno dei difensori, ma stando anche in generale a quelle che sono state le parole di Romario, un grandissimo attaccante della nazionale brasiliana e non solo, che lui stesso ha definito essere stato il difensore più forte contro il quale lui abbia mai giocato in assoluto, ricordando anche ciò che accadde all'interno dei mondiali del 1994. Franco Baresi si infortunò al ginocchio, dovette operarsi al menisco, la nazionale italiana arrivò in finale e Baresi riuscì a recuperare in tempo per giocare quella finale, ma non giocandola così, annullando una delle coppie d'attaccanti più forti in quel momento tra Romario e Bebeto e soprattutto arrivando fino al 120esimo minuto. Ecco, come detto, credo poi alla fine di fronte a queste situazioni non ci sono bandiere che tengano, non ci sono colori soprattutto che possano dividere diverse tifoserie, se non rendere omaggio davvero ad uno dei difensori più forti che il calcio e la nazionale italiana

0: ci avevo già pensato. A Pasadena 1994, come si fa a non fare un passaggio doveroso su quel brano dove si racconta insieme a Joachim Broden dei Sabaton la disfatta, una sorta di veramente Waterloo, una Caporetto tutta italiana. 3899 106 600, chiaramente per ricordare ancora Franco Baresi, venuto a mancare nella giornata di giovedì, poi se non ricordo male, perché mercoledì era stata data la notizia errata che fosse già morto, in realtà però no, ancora non era accaduto. E poi tempo 24 ore, lo stesso Milan ha dichiarato sui suoi profili social la venuta a mancare, proprio la dipartita del grande e mai dimenticato, come detto, al di là delle bandiere, numero 6. 3899 106 600, dai che ci siamo, queste sono le vostre voci, via.
1: Ciao carissimo,
0: dottor
1: bello
0: Claudio,
1: eccoci. Ciao, qui splendido. Nuovamente,
0: dimmi tutto.
1: Guarda, riguardo dimmi. Di Franco Baresi,
0: sì,
1: ero piccolino,
0: messaggio.
1: Ma mi ricordo un'intervista fatta a Diego Armando Maradona quando uscì
0: la ricordo anche
1: da
0: io.
1: Una partita di Napoli-Milan, sì, e lui entrò negli spogliatoi
0: gli diede la maglia, sì,
1: di
0: me la ricordo,
1: Baresi addosso del Milan,
0: me la ricordo.
1: E gli chiesero: perché porti questa maglietta addosso? La porto con orgoglio perché,
0: bravo,
1: oggi ho giocato con il difensore, contro il difensore più forte del mondo.
0: È vero, è vero, cioè, me la ricordo questa frase. No, ma poi
1: ciao Franco.
0: Ciao. Ma soprattutto poi sai che cosa? Il discorso è anche un altro, il fatto stesso che Romario, Maradona riescano, lo stesso Francesco Totti, per tornare a cose di casa Roma, quando persone del genere, Paolo Maldini, veramente ricordano un giocatore del genere in quella maniera là, devi solamente portare rispetto e basta.

0: ascoltare rigorosamente in cuffia. Mr. Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Noi torniamo tra pochissimo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Sarete in compagnia del vostro Simone Maurovic con Citofonare Maurovic, come ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte. Ovviamente ve lo ricordo, questa sera tra le 23 e la mezzanotte ci sarà anche lo spazio dedicato al mondo New Wave, cioè Dark Mode. Insomma, mille e uno motivi per non perdere neanche un secondo di questo nostro appuntamento.
1: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: State ascoltando
2: Citofonare Maurovic.
1: Citofonare Maurovic on Radio
3: Rock. Nella casa dell'inclusività vige semplicemente una regola: mai giudicare il libro dalla propria copertina. Ed è la stessa identica cosa che potremmo dire per un singolo che è uscito in questa settimana e che posso definire semplicemente strano. Lo ritroveremo tra pochissimo. Prima però c'è il grande classico a firma Fleetwood Mac questa volta, ed è Everywhere.

0: Fleetwood Mac e il loro classico immortale Everywhere. Io ringrazio veramente Donato perché mi dice: da un tifoso viola, onore a Franco Baresi. Vedi, poi quando alla fine le tifoserie, nonostante anche le loro avversità, le loro avversioni, ok, il fatto di essersi antipatici, beh, basti pensare, ecco, proprio prendendo spunto da Donato, la Fiorentina con la Juventus, noi romanisti con gli juventini, la Lazio, insomma. Però poi quando ci si unisce per ricordare un mito, un gigante del calcio come Franco Baresi, ecco, mi fa riflettere davvero che c'è sempre speranza per il nostro amato calcio. Arriva la strana, lo ammetto, novità di Mr. Brandon Flowers, si chiama Paradise.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio

la novità di Mr. Brandon Flowers. Giuro, proprio quello dei Killers. Si chiama Paradise ed è votabile sul nostro sito radiorock.it. Mando un gigantesco abbraccio a Daniele al 3899 106 600. Scrive davvero un bel messaggio, lo tengo nel cuore, ma condivido ogni singola parola, amico mio. Detto questo, attraverso Telegram e WhatsApp i vostri saluti, i vostri pensieri, i vostri omaggi anche a Franco Baresi, lo abbiamo ricordato, storico difensore, capitano del Milan, vincitore di Scudetti, Coppa Italia, Coppa dei Campioni, Coppa del... aspetta, com'era? Adesso si chiama il Mondiale per Club, ma prima si chiama la Coppa Intercontinentale. Insomma, veramente un capitano dell'Italia, veramente un gigante del calcio che è venuto a mancare a 66 anni. Ecco, lo stiamo ricordando, lo abbiamo ricordato, ma come vi ho detto anche prima, una delle regole vigenti all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock con il vostro Simone Maurovic è mai giudicare il libro dalla copertina, perché in settimana è uscito il nuovo singolo di una band che spesso e volentieri abbiamo trovato e le abbiamo ritrovate con quelle che erano le, insomma, in tanti passaggi, come ad esempio le abbiamo ritrovate con gli Offspring, le abbiamo ritrovato anche con altre band. Ecco, questa volta loro, le abbiamo ovviamente anche con le Baby Metal, per darvi ancora di più un'idea, loro hanno fatto una cosa strana. E ricordo ancora una volta, mai giudicare il libro dalla copertina. Fidatevi del vostro Simone Maurovic, ci saranno sorprese.

Gli Electric Cowboy, questa è la loro novità che si chiama The Way You Are. In parte ci avete anche abbastanza preso, perché c'è Andrea che dice: ah, una notte brava tra i Backstreet Boys e Rob Zombie. In realtà sì, se andate a vedere il video che accompagna The Way You Are, è esattamente questo. C'è un momento in cui gli Electric Cowboy riprendono un video conosciutissimo dei Backstreet Boys per poi farsi cospargere di sangue come in uno splatter classico proprio diretto da Rob Zombie. Quindi direi che l'idea è esattamente quella. Così come ringrazio e saluto Andrea che dice: ah, i New Kids on the Slipknot. Più o meno sì, più o meno l'idea anche lì è quella. Saluto anche Lidia e Fabio che stanno tornando da Vicalvi, che è più o meno nel Lazio, non so esattamente dove. Però anche loro sono collegati, stanno tornando a casa dopo una giornata di ricerca del fresco che abbiamo trovato. Amici miei, veramente beati voi. Noi qui ci siamo morti di caldo e di pizzichi. Un po' come accadde a Pasadena in quel lontano 1994.

0: Pasadena 1994 insieme a Joachim Broden dei Sabaton, ovviamente Nano War of Steel per omaggiare ancora una volta Franco Baresi, venuto a mancare in settimana all'età di 66 anni. 3899 106 600. Io vi ringrazio perché poi prendete realmente sul serio quello che viene detto, non perché non dobbiate farlo, ma perché veramente vi rimane in mente. Ad esempio, ne approfitto per salutare Alessandro che mi dice: ciao Baldo Ciofane, e io già per questo ti ringrazio. Per collegarmi al tuo mai valutare il libro dalla copertina, negli anni 90 ho fatto diverse scoperte solo ed esclusivamente scegliendo le copertine degli album, come Alive One in a Ten degli Eyes of Dirt. Un mondo che quel dannato John Schaffer ha creato e che ancora adesso mi accompagna. E poi chiaramente ci butti lì anche una Pure Evil. Poi c'è Amy che dice: ma non era... Aspetta Amy, c'è bisogno di questo. Aspetta. Ma non era il programma più pomicioso di Radio Rock, questo metal melodico post mondiali 1994? È tremendo. Vabbè, quanti ricordi. Amica mia, lo so. E non hai neanche minimamente idea di quello che sta per arrivare. Fidati.
1: Gobelini, Cobolti, Elfi, Eoni, la Mandragola, il Fico Sacro, la Betulla, la Canfora, l'Incenso, le ossa dei morti, buttate contro il nemico, i dai!

0: Abbiamo ritrovato anche l'immenso Richard Benson e i suoi inani. Ah, piccolo spazio marchetta. Domani dalle 18 sul mio canale YouTube Simone Maurovic, mi trovate così, sarà disponibile un nuovo video che parlerà proprio di Richard Benson. Quindi insomma non perdetevi quello che è stato un mio piccolo omaggio ad un artista che realmente grazie a Ottava Nota mi ha svezzato sin da quando ero adolescente. Torniamo però a quelle che sono anche le vostre segnalazioni. Dai che siamo in agosto, siamo tutti più bravi, siamo tutti più buoni, ci stiamo per avvicinare, ci stiamo avvicinando tantissimo alle ferie. Io dimentico come si parla italiano. Arriva anche, visto che c'è stato il momento non giudicate mai il libro dalla copertina, gli Eyes of Dirt direttamente da Live in Atene, e questa è Pure Evil.
1: This one is called Pure Evil. Pure Evil. Pure Evil. This was pure.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
0: State ascoltando
7: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività
1: on Radio Rock.
8: Sono 4 i minuti primi dopo le ore 22 in questo primo giorno di agosto. Essendo anche sabato, c'è la casa dell'inclusività di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Mauro, invece fino a mezzanotte, che riparte con un grande classico del passato, New Order, Age of Consent.
1: Radio Rock, back in time.

proposito di non giudicate mai la copertina, il libro dalla propria copertina, ho trovato un articolo davvero molto interessante, cioè sulle 10 copertine più censurate nel mondo del rock e del metal. E ce ne sono alcune veramente da, mamma mia, da brividi. Arrivano gli Strokes, questa è la loro novità che si chiama Lonely in the Future. Brand new music right here. Brand.

chiama Only in the Future, la novità degli Strokes con un Julian Casablancas elettronico, oserei dire. Novità votabile così come tutte le altre attraverso il nostro riferimento multimediale che è www.radiorock.it. Ovviamente oltre al 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri pensieri, i vostri messaggi tra Telegram e WhatsApp, vi ricordo anche la chat della nostra visual radio Radio Rock TV. Ovviamente se si parla di visual, vi ricordo l'ultima novità in casa Radio Rock, o meglio la penultima, perché l'ultima è il fatto che siamo arrivati in FM anche a Sanremo. Dicevo, la penultima è quella che in tutta Italia ci potete vedere, potete entrare all'interno del mondo di Radio Rock grazie al canale 833 del bouquet del digitale terrestre di Super Six. Quindi ci trovate veramente ovunque. Dicevo prima, cari e cari Radio Rockers, che ho trovato un articolo davvero molto interessante, che sono le 10 copertine più censurate del mondo del rock e del metal. Ce ne sono veramente alcune che sono clamorose, come ad esempio gli Slayer con God Hates Us As All del 2001, che vede tipo un libro, la Bibbia chiaramente, con la scritta degli Slayer e degli schizzi di sangue accompagnati anche da alcune note, che poi cambia magicamente e diventa Slayer con un fondo bianco con quattro croci che si incontrano però solamente dalla parte della base. Per dire, questa forse è una delle più tranquille, c'è anche qualcosa dei Cannibal Corpse inevitabilmente, ma forse quella che vi stupirà di più è che è stata censurata ed è stata cambiata anche una strafamosa, ultra famosa copertina che ha come protagonista Jimi Hendrix.

0: Lonely Heart per gli Yes all'interno di Citofonare Maurovic. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Prima di tornare alla, non lo so, magari alla incredibile vicenda di un album che vede protagonista proprio Mr. Jimi Hendrix, sentiamo voi, via!
1: Ciao bella gioia.
0: Ciao stupendo.
1: Una delle più famose comunque.
0: Dimmi.
1: Quelle censurate. Fu Appetite for Destruction.
0: Come no?
1: Che quella
0: sì.
1: Originale
0: era quella con un robot.
1: Se non sbaglio, il papà di Slash.
0: Sì, è vero.
1: Era tipo un robot che stuprava.
0: Sì, voleva, cercava.
1: Donna
0: cercava.
1: E andava,
0: esatto,
1: via fumandosi una sigaretta.
0: Esatto.
1: Che è
0: più o meno
1: nell'intro di copertina. E in pratica gliela fecero annullare.
0: Sì. E poi diventò quella iconica.
1: Quella classica che.
0: Che conosciamo noi,
1: con la croce,
0: sì, esatto,
1: quattro teschi, cinque teschi, famosa, che hanno tatuati di loro i, tutti i Gunners. E niente, saluti dal bar, Hank.
0: In effetti, Hank, hai ragione, perché una tra queste copertine, tra quelle copertine che sono state censurate e sono state riscritte tra parentesi, è proprio quella di Appetite for Destruction, perché in realtà la copertina originale vedeva questo robot che cercava di approfittarsi di una ragazza che era svenuta addosso ad una palizzata, mentre veniva salvata in qualche maniera da un robot, cercava di essere salvata da una sorta di robot scheletrico. Poi alla fine, chiaramente per l'impatto visivo, venne cambiata ed è diventata quell'iconica copertina con sfondo nero, con la croce e i cinque teschi proprio dei Guns stessi. Ma vi dicevo che ce n'è un'altra di copertina, e se vi dicessi, come detto, che c'entra Jimi Hendrix, c'entra Jimi Hendrix e c'entra soprattutto il suo album, dove c'è la sua immagine sfumata in giallo rosso, ma in realtà era un'altra copertina ed era Electric Ladyland.

Holiday per il System of a Down all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, in compagnia del vostro Simone Maurovic, che vi racconta che sì, la copertina di Electric Ladyland, in realtà la prima copertina di Electric Ladyland, storico album di Jimi Hendrix, non è quella che conosciamo, perché noi siamo abituati a vedere quella copertina lì, il buon Jimmy in versione sfumata con tutte luci che passano dal rosato, più o meno neanche il rosso fuoco, al giallo. Ecco, in realtà il concept della prima copertina vedeva molte donne nude, cioè molte ragazze nude. Avete presente?

la storia di Midnight Mark all'interno di I Love Radio Rock, la scena in cui arriva il capitano della nave e trova tutte le donne nude all'interno della stanza di Mark. Ecco, l'idea è esattamente quella: tante donne nude, completamente nude, e l'unica che è in fondo, in basso a destra, se si vede frontalmente la copertina, tiene in mano una foto di Jimi Hendrix. Chiaramente poi nel corso degli anni è stato scelto, guarda caso, di cambiare proprio quella copertina e farla diventare forse la più iconica in generale per quanto riguarda la discografia di Jimi Hendrix. Ma ce n'è ancora un'altra che forse di più ha scandalizzato chiunque sia riuscito ad entrare in possesso di quella foto, e riguarda, pensate un po', i Beatles.

Bloodline per gli Slayer, direttamente da God Hates Us All, all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Ancora voi, pensavo che a quella del secondo album dei Re Acuti più forti di Gesù, con loro che camminavano sulle acque, ma penso di essere fuori strada. In teoria però mi dai anche l'opportunità di poter ricordare che una frase celebre proprio di John Lennon, i Beatles sono più famosi di Gesù, venne annunciata e venne dichiarata proprio da uno di loro, forse da uno dei più famosi, insieme chiaramente a Paul McCartney, per quanto riguarda i quattro di Liverpool, precisamente nel 1966. Ma i Beatles tornano però in quella che è la worst cover, le cover peggiori di sempre, con l'album Yesterday and Today. Perché, non so se lo sapete, in teoria quell'album vengono raffigurati i Beatles, loro tre tranquillamente, con all'interno di un cassettone proprio Paul McCartney. In realtà però quella copertina lì della Capitol Records non era quella, perché è quella più deviante, se vogliamo, che venne creata proprio dai quattro di Liverpool in versione Butcher, cioè loro con dei pezzi di corpi umani con teste di bambole che erano simili a dei bambini, e scandalizzò talmente tanto quella copertina lì. Pensate ai Beatles negli anni 60, stiamo parlando comunque dell'album del 1966, che furono costretti a cambiare quella copertina prima di essere, oddio, più o meno letteralmente linciati.

0: Sinceramente non so più che cos'è reale. È stato licenziato dagli Slipknot anche Sid Wilson. Della storica lineup degli Slipknot ne sono rimasti solamente 3-4, forse. Boh, non so più veramente che cosa pensare. Stamattina mi sono svegliato con questa notizia e ho detto: no, dai, sto vivendo in un'altra linea temporale. Torniamo tra pochissimo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock con un grande classico di Mr. Slow and Eric Clapton.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Stai ascoltando Citofonare Maurovic
2: on Radio Rock.
0: Abbiamo parlato di copertine brutte, abbiamo parlato di licenziamenti improvvisi. Ora ci possiamo lasciare tutto quanto alle spalle e continuare a trascorrere il tempo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, ricordandovi che tra una mezz'oretta entreremo ancora una volta nel mondo oscuro della musica grazie a Dark Mode, l'ora dedicata al mondo New Wave. Ora però, come detto, c'è Mr. Eric Clapton e la sua Change the World.
2: Radio Rock, back in time.

0: Mr. Eric Clapton e la sua Change the World. Dopo un grande classico, lo sapete, c'è sempre una delle nostre novità in alta rotazione. Questa volta tocca agli Yard Act e alla loro Redeemer.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: this what we aim for? Cause you usually have a word up your sleeve for feelings that we have no name for. Redeemer!
1: Si chiama Redeemer, la novità degli Yard Act, votabili sul nostro sito radiorock.it. Io ne approfitto anche per salutare il buon Luigi al 3899-106-600 attraverso Telegram, che mi manda e la foto di bellissima comunque di Pennywise, del nuovo Pennywise, quello di Bill Skarsgård, con alle spalle la scritta Welcome to Derry, con l'iconico palloncino e con la barchetta, quella di carta di Georgie, che sta per infilarsi all'interno del tombino. Bella, bella, mi piace. Questa mi sa che me la tengo, me la metto direttamente nelle storie, perché mi piace veramente. Mi piace un po' meno quello che poi mi mandi dopo, amico mio, perché c'è un sarto che ha un'asta in mano e diventa ovviamente sarto con l'asta. Allora, notizie di nessunissimo interesse per nessuno. Ora, oggi sono andato a donare il sangue e non me lo ricordavo, perché comunque l'ho fatto veramente tanto tanto tempo fa. Me ne vergogno un pochino, perché in realtà c'è bisogno di tanto sangue in giro, perciò se ne avete l'opportunità, se volete, andate tranquillamente. Se non avete problemi di salute che vi impediscano una cosa del genere, andate. Ah, perché comunque almeno vi fate anche delle analisi e vi tenete sotto controllo. B, fate anche del bene al prossimo. Quindi insomma, se potete, andate a donare il sangue, perché ce n'è veramente bisogno. Non ricordavo che l'ago della donazione fosse tanto spesso. Io ho un enorme problema con gli aghi. Avete presente le scene nei film quando l'ago entra nella vena, ci sono le punture, si fanno vedere in televisione? Ecco, io istintivamente, ogni volta che accade una cosa del genere, ritraggo e le dita delle mani e quelle dei piedi, che mi fa un senso clamoroso. Posso vedere uno slasher, posso vedere gente fatta a pezzi, ma per carità di Dio non mi fate mai vedere qualcuno che si fa fare una puntura, perché impazzisco.
2: I'm gone.

My Children per i Proto Martyr all'interno di Citofonare Maurovic. Gabriele, infatti io Amore Tossico non l'ho mai visto. No, ma lo ammetto. Allora non puoi vedere Amore Tossico. No, a me dà enormemente fastidio il momento in cui l'ago entra nel braccio, nella vena, ovunque vada. Poi nel momento in cui esce il sangue, quello che vuoi, non c'è più problema. Ma è proprio il momento in cui l'ago penetra la pelle ed arriva nella vena. Lì è il fastidio più fastidio del mondo. Lorenzo, come ti capisco Simone, odio gli aghi, ma è una cosa talmente importante che sono quasi 19 anni che dono il sangue. Bravo Lorenzo. Dovremmo seguire tutti l'esempio di Lorenzo e tutti quanti coloro che ciclicamente donano il sangue, perché è una cosa veramente importante. Io ad esempio, ora che ho fatto poi qualche anno fa ho fatto il rinnovo per la carta d'identità, sono passato da quella di carta a quella elettronica. Ho fatto anche quella che è la donazione postuma quando morirò dei miei organi. Perché tanto alla fine io che ci devo fare? Almeno se saranno ancora in buon utilizzo, in buono stato e potranno servire per aiutare qualcuno, ben venga, tanto io che ci faccio? Che mi riporto nell'aldilà o dovunque andrò? Che ci devo fare? Almeno a questo punto comunque aiuterò anche qualcuno a salvare delle vite. Ecco, ribadisco ancora una volta, se ne avete l'opportunità, se lo fate e se veramente non avete problemi di salute, andate a donare il sangue, perché ce n'è davvero davvero tanto tanto bisogno.

Comfort Dead per i Queens of the Stone Age. C'è un motivo particolare, quindi utilizzo lo spazio pubblico per un messaggio privato. Oggi è il compleanno della mia compagna. Quindi so che è all'ascolto, so che non se l'aspetta, perciò buon compleanno amore. Ecco, così almeno avevo fatto anche questa cosa qui. No, perché vi dico questa? Perché lei impazzisce per Josh Homme e per i Queens of the Stone Age, ma più che altro per Josh Homme. E io questa cosa me la devo far andare bene per forza, perché insomma, no? Ognuno ha le compagne che si merita, e io ho lei che però ha questa fissazione per Josh Homme. Cosa mi manca, essenzialmente? I tatuaggi ce li ho, la musica, parlo di musica anche io. Forse i capelli, forse è l'unica cosa che mi divide dall'essere scambiato per Josh Homme.

My Chemical Romance e la loro Elena. My Chemical Romance che ultimamente hanno toccato di nuovo il suolo italiano a Firenze, e da quel che so, da quel che ho visto, hanno fatto un gran concerto, un gran live. Mi è dispiaciuto non essere a Firenze, li aspetto volentieri a Roma, perché comunque sarebbe veramente come tornare indietro tanto tanto tanto nel tempo. Ci sono i Chemical Romance con Elena, ecco come risvegliarti. Oh, che bello. Poi c'è il buon V che mi saluta da Genova, quindi ciao amico da Genova. Potresti mettere qualcosa di Bring Me the Horizon da Suicidal Season? Sì, arrivano anche loro. Soprattutto poi mi chiedi di fare gli auguri a Tiziana, che domani è il suo compleanno. Non si fanno mai gli auguri prima, portano male, male, male, male, di una iella scarogna di tutti i colori, come dicevano anche il buon, no? Il famoso telecronista del Giulianova, il Frosinone, la iella scarogna di tutti i colori. Poi diceva anche qualcosa per quanto riguarda il Frosinone, ma quello magari ve lo andrete a cercare, tra parentesi, da soli,

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

anime oscure del mio cuore. Stiamo per entrare ancora una volta nel mondo di Dark Mode, l'ora dedicata al mondo New Wave come ogni sabato sera tra le 23 e la mezzanotte. Ma per arrivarci dobbiamo superare due step, un grande classico e una novità. La prima parte porta la firma degli ZZ Top e la loro Sharp Dressed Man.

0: Man per gli ZZ Top. Penultimo super classico di serata. Anzi no, terzultimo super classico di serata. Ci siamo quasi, eh. Ma come sapete benissimo, care e cari Radio Rockers, dopo un grande classico c'è una splendida novità. E cosa c'è di meglio se non il reverendo Marilyn Manson per entrare all'interno del mondo di Dark Mode? Questa è la sua Front Toward Enemy.
1: Brand new music right here. Brand new.

La penultima novità di questa serata per quanto riguarda Citofonare Maurovic porta la firma del reverendo Marilyn Manson e la sua Front Toward Enemy e ci accompagna ancora una volta nel mondo di Dark Mode. Dark Mode è quel meraviglioso scivolone che facciamo tutte le sere, tutti i sabati sera tra le 23 e la mezzanotte nella parte oscura della musica. Scendiamo in profondità, nel buio, giù, nell'entroterra della musica. Andiamo a scandagliare quelle che sono le viscere della musica che tanto amiamo, ma andiamo a scavare, andiamo a prendere quelle sonorità molto oscure che magari durante il giorno potremmo non ascoltare perché sarebbe come un cazzotto in un occhio, ma che al calar delle tenebre si sposano perfettamente con quello che è il riflesso della luna fuori dalle nostre finestre, soprattutto fuori dalla casa dell'inclusività di Radio Rock. Di loro, ed iniziamo dalla Svezia, vi ho parlato spesso e volentieri e sono in procinto di rilasciare del nuovo materiale. In attesa di ciò però vi faccio ritrovare una band che personalmente adoro. Loro sono i Then Come Silence e questa è la loro We Lose the Night. Questa sera, Dark Mode inizia così.

Lose the Night. Iniziamo così dalla Svezia con i Then Come Silence all'interno di Citofonare Maurovic, che però in questo momento è diventata Dark Mode. Mi fa piacere che le persone possano andare a dormire in maniera molto tranquilla, meno male, sono contento. Poi saluto anche Andrea. Buonasera Citofonare Vicio Mauro, che è veramente molto complicata, non so come ho fatto a leggerla bene senza impappinarmi. Per questa parentesi suggerirei qualcosa da The Splendor of Fear dei Felt. Non molto dark, ma potrebbe starci.

anche un'altra splendida novità, che è quella del canale 833 del digitale terrestre di Super Six, del bouquet del canale di Super Six. Con il tasto rosso basta entrare nella modalità interattiva e da lì andare verso canali radio, cercare Radio Rock, ed entrerete visivamente all'interno di Citofonare Maurovic in questo momento, ma in generale nel mondo di Radio Rock. Poi, qualora voi vogliate invece ascoltare la nostra sorellina Radio Rock Italia, beh, allora potete fare anche quello. Insomma, ve lo ricordo, canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia, perché Radio Rock, come diciamo sempre, è tutta un'altra storia, anche in TV e, come sottolineato prima, in tutta Italia.

Into the Sun per il Casket Cassett all'interno di Dark Mode in questo sabato 1 agosto 2026. Siete in compagnia del vostro oscuro amico Simone Maurovic fino a mezzanotte e, come dico spesso, Dark Mode, ma così in generale proprio citofonare Maurovic, ha l'opportunità

opportunità e ha l'obiettivo anche di far scoprire della musica da vari luoghi del mondo. Questa volta tiriamo in mezzo un guatemalteco. Sì, giuro, tutto vero. Tiriamo fuori un personaggio che arriva dal Guatemala. Si chiama Guerra Fria. E questa, per quanto lo spagnolo possa sembrare pochino particolare, spagnolo-portoghese, cosa del genere. Voi avete presente, noi abbiamo sempre detto, gli eroi del silenzio con Entre Tus Tierras. Ah, oh mio Dio, però lo spagnolo si sposa male magari con il metal, con la musica. Ecco, provate a mettere un guatemalteco nel mondo New Wave ed uscirà una roba del genere.

Si chiama Afuera sta lloviendo, il brano di Guerra Fria, anzi di Guerra Fria, perché stiamo parlando dello spagnolo, o soprattutto meglio, del guatemalteco Osman Carillo, che dal 2022 porta in giro questo progetto, questa One Man Band, tutta quanta creata da lui. 3899-106-600, e come suona? Suona bene, suona. Sono contento. Sono contento che anche il Guatemala sia riuscito a passare all'interno di Citofonare Maurovic. Ma come sempre però, si torna dove si è stati bene e si torna anche in Brasile, perché è da lì che arrivano i Plastic Noir e la loro Fugitive Dawn.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia
4: e c'è anche la partita di rugby.
5: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
5: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
6: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: State ascoltando
10: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività
11: on Radio Rock.
12: L'ultimo super classico di questa serata non poteva che essere questo, quello degli Interpol, ed è Slow Hands.
11: Radio

0: tutto quello che tocca per me Paul Banks insieme ai suoi Interpol, meraviglia allo stato puro, così come lo è stato anche ritrovare Slow Hands. Ma per proseguire il nostro viaggio all'interno di Dark Mode abbiamo bisogno anche di una novità, ed è una grande, perfetta novità, quella degli In This Moment, che si chiama Crawl.
1: Brand new music right here.
2: Brand

Si chiama Crawl, la novità degli In This Moment, votabili sul nostro sito radiorock.it, che ci fanno tornare ancora una volta con tanta grinta realmente all'interno del mondo di Dark Mode, che come sapete però è molto camaleontico, si trasforma, si adegua a quelle che sono le varie sonorità che andiamo a trovare, e dopo aver trovato gli Interpol, ma soprattutto dopo aver trovato gli In This Moment, cambiamo decisamente registro. Da questo momento fino alla mezzanotte ascolteremo un po' di roba sostanziosa, lo ammetto, partendo da Powerman 5000.

call over me. Black Lipstick per Mr. Powerman 5000. Tornando a noi, beh, inevitabilmente anche qui dovreste associare immediatamente l'idea che ho di alzare i toni, soprattutto di mantenere alto quello che è l'hype che ci stanno dando questi brani, dalla quale poi siamo partiti in questa ultima mezz'ora, perché... dai su che ci siete, dai su che manca quella canzone lì, o meglio, devo andare inevitabilmente da quella canzone lì che fa... bam, bam, bam, bam. Avete già capito di che cosa sto parlando, giusto?

di Ains and Funk con la loro Pong. Cari e cari Radio Rockers, mancano un paio di brani, non di più, per concludere questo appuntamento di Dark Mode, questo terzultimo appuntamento di Dark Mode, perché poi, come detto, ci fermeremo il 15 agosto. Sarà l'ultimo appuntamento della stagione per quanto riguarda Citofonare Maurovic, per poi ritrovarci a settembre, ma con un compleanno da festeggiare, perché da settembre inizieranno i festeggiamenti per il 10° anno di Citofonare Maurovic. Porca la miseria. Signori miei, come passa il tempo quando uno si diverte e sta bene. Ma detto ciò, però, come detto, un paio di brani. L'ultimo, se avete letto un pochino le notizie in giro, dovreste anche immaginare di chi porterà ovviamente la firma. Il penultimo però no, è un po' una sorpresa, anzi un ritorno dopo tanto tempo. Ci sono i Comic Christ, Get Your Body Beat.

0: I Combi Christ con la loro Get Your Body Beat. Siamo arrivati in Norvegia. Noi non sospendiamo trattati di Schengen, anzi noi siamo per la libera circolazione musicale per quanto riguarda l'Europa. E come detto, cari e cari Radio Rockers, l'ultimo brano di questa sera non poteva che essere il suo, perché in settimana, in questa tragica settimana davvero per quanto riguarda il mondo della musica e dello spettacolo in generale, è venuto a mancare Vincent Bellorget. Detto così potrebbe non dirvi assolutamente nulla, ma è lo pseudonimo di Kavinsky. È venuto a mancare proprio lo storico DJ francese a Parigi lo scorso 28 luglio all'età di 50 anni. Ed inevitabilmente l'ultimo brano sarà Night Call, la grande classico di Kavinsky. La playlist per... aspettate, che già vi dico la playlist, aspettate. C'è una cosa che vi devo dire prima, no? Care e cari Radio Rockers, adesso sì, posso dirvi che la playlist è già sul sito radiorock.it, tra pochissimo lo troverete sui miei social, mi trovate veramente ovunque, Facebook, Instagram, YouTube, con il mio canale, TikTok, mi trovate come Simone Maurovic, tranquilli però. Ci risentiamo domani sera, 21, mezzanotte, come sempre citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Per questa sera abbiamo concluso, ovviamente. Vi auguro di passare una splendida nottata, ma soprattutto di fare bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, mi raccomando fate i bravi, ci sentiamo domani, ciao!
1: Adesso andatevene tutti, sparite perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Maurovic on Radio Rock.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
3: Brand new music.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

0: Everybody take a picture before it's too late.
1: Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Sei su Radio Rock.
2: Get ready to...
1: Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Ventiquattro ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.